Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: E allora dai che ci siamo, buongiorno a tutti, buon nuovo giorno, oggi è mercoledì 27 maggio, stiamo ovviamente continuando e correndo sulla timeline del mese di maggio, siamo arrivati quasi alla fine, poi quando arriva il mese di giugno è arrivata l'estate, anche soprattutto per chi ovviamente sta magari ancora andando a scuola, per chi lavora, poi certo ovviamente non tutti fanno vacanze come gli studenti, però magari qualche giterella fuori porta, qualche cosuccia di carino, una pucciatina di piedi al mare, anche semplicemente un trekking nelle nostre bellissime Orobie, è qualcosa che penso possa e spero essere, diciamo, alla portata di tutti. O se no, sogniamo da casa, lo sapete, io sono una sognatrice incredibile e quindi anche sognare da casa devo dire che non è una cosa malvagissima, assolutamente no. L'importante è avere sempre il cuore pieno di voglia di scoprire, poi magari in certi momenti non si può fare, magari in altri momenti si può fare, ma lo sapete, sognare da casa non costa assolutamente nulla. Sognare da casa non costa nulla e anche ascoltare la nostra musica, sapete, la musica grande di Radio Alta. Pensate con cosa partiamo stamattina, con questo mercoledì 27 maggio, partiamo proprio con Claudio Baglioni, con una delle sue canzoni più iconiche. Sto parlando di E tu.

Incredibile, incredibile Claudio Baglioni. Lo so che ve lo dico sempre, ma forse perché mi riporta davvero tantissimo indietro nel tempo. Claudio Baglioni mi fa tornare a quando una pischellina, a quando c'erano i primi innamoramenti. Ma voi ve lo ricordate? Eh sì? 329-1184-864. Fatemi sapere se avete fatto qualche pazzia d'amore, qualcosa di incredibile, se avete pianto tutte le vostre lacrime. Poi magari nel corso degli anni, nel tempo, ci si risveglia e si dice: ma in realtà poi non era tutto sto carnevale di Rio. Però ovviamente insomma diventano belli, no? Anche ricordi, quando sono ricordi così dolci, così particolari. Insomma, questo è ovviamente molto molto bello, poter ricordare, poter anche aver vissuto quei momenti, no? Lo dico sempre anche a mia figlia: guarda, magari in amore, quando ci sono gli innamoramenti, si è ragazzini così, si soffre, ma meglio aver sofferto che non aver amato. Cosa dite? 329-1184-864. Mentre ci pensate, mandiamo The Cure, quindi cambiamo totalmente genere.

Radio Alta Nuovo Giorno. E allora il tema di questa mattina è chi non ha mai fatto pazzie d'amore. Apriamo la porta, innanzitutto tantissime scene da film, perché ci immaginiamo insomma queste scene pazzesche, poi ci si rimane male quando ovviamente uno si aspetta che succeda qualcosa. Devo dirvi che ho seguito una bellissima, io sapete che amo la Turchia, vado sempre ad Istanbul eccetera, e su Netflix c'è questa Old Money, che è questa serie TV assolutamente rosa, quindi non aspettatevi nulla di particolarmente culturale, ma in realtà è un po' la storia di queste due, diciamo, famiglie, una famiglia antica della nobiltà, diciamo insomma turca, mentre una famiglia che era diventata ricca nel corso del tempo, e questi due così lontani si innamorano e poi ci sono tutte le peripezie. Ma la cosa bellissima di tutto ciò è anche lo scenario, si vede il Bosforo, queste meravigliose ville che io sogno di avere, spero domani, quantomeno anche solo in affitto una settimana, per poter stare lì. E quindi ci si aspetta, perché poi ci sarà una seconda serie, quindi la finale, l'ultima scena, non ve la dico proprio benissimo, però insomma ci si aspettava qualcosa di bellissimo, e invece ti lasciano per mesi e mesi e mesi in attesa di quello che succederà. Però a chi di voi non è mai capitato, a chi di noi, prendere un treno al volo all'ultimo minuto solo per vedere una persona per poche ore? Quando si è innamorati questo si fa, no? Si trova, magari si fanno un sacco di chilometri solo per bere un caffè, per dirsi ciao, perché come dice sempre la mia amica Pia, ve lo dico sempre ma mi piace ricordarvelo, quando l'amore c'è la gamba tira il piede. Oppure fare 300 km di notte dopo un litigio per chiarire faccia a faccia. E anche questo è l'amore che ti porta a fare questo. Dichiararsi sotto casa con musica, fiori o cartelli improbabili. Devo dirvi che io sono stata vittima di questa, ed è una cosa che mi ha emozionato e anche un po' vergognato, però assolutamente meravigliosa. Cambiare città, paese per stare con qualcuno. Quante persone decidono di cambiare la loro vita, di lasciare le loro radici per ricominciare con un'altra persona, magari in un paese straniero, veramente assolutamente chapeau. E qui sono io, scrivere lettere lunghissime a mano invece di un semplice messaggio. E poi alla fine ti chiedi, ma tutte queste lettere qualcuno le avrà apprezzate? O saranno rimaste lì così lette sommariamente con tutta la fatica che poi uno fa per scriverle? Insomma, sono davvero tantissime le pazzie che abbiamo fatte. Fatemelo sapere, dai, 329-1184-864. Chi di noi non è mai restato sveglio fino all'alba per parlare al telefono ogni notte? Chi non l'ha fatto per poi arrivare la mattina distrutta al lavoro, però con il cuore colmo di gioia, di grande felicità? Ce ne sono tantissime, non voglio leggermele tutte, magari ce le teniamo anche per insomma il corso della trasmissione, ma mi piacerebbe sapere anche le vostre pazzie d'amore. Io ricordo quando ero una ragazza, ma io non faccio testo perché io ero veramente folle, di aver aspettato 8 ore mio fidanzatino che non mi voleva solo per dirgli ciao, e quando è arrivato sapete lui cosa mi ha detto? Scusami, devo andare a casa, devo andare a cena. E io sono stata lì 8 ore ad aspettarlo fuori di casa. Follia. Queste sono le pazzie d'amore.

0: can sure find the blade.
1: La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: I Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

proposito di pene d'amore, visto che oggi un po' il tema è questo, ma anche perché sapete, no, ci sono, innanzitutto ci siamo appena ascoltati Michael Jackson, e quindi non scusate, perché tra le storie d'amore, sapete, io sono un'appassionata, una romantica, ora mi sono un po' persa, però abbiamo ascoltato Michael Jackson, sapete che è uscito il biopic, quindi fatemi sapere, insomma, se poi ci siete stati o non ci siete stati, io vi ho già raccontato, insomma, quello che penso. Ma a proposito invece di pene d'amore, era questo quello che volevo dirvi, che questa sera Farah Gerhadad dalle ore 20:30 all'auditorium Roberto Bolchini, per provare anch'io a volare, per rassegna Fare teatro e musica, in scena uno spettacolo musicale che racconta la storia di un ragazzo bolognese e delle sue pene d'amore. Sono andata a scovare per stare in tema, per non sbagliare, siamo in paletta anche radiofonicamente. Va bene, dai, vi lascio con questo brano, Patrizia.

0: State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
1: Ma vedo che vi piace questo argomento delle pene d'amore, delle pazzie d'amore, perché poi il tema è proprio questo. Quello che voglio dirvi innanzitutto è: non stiamo parlando di ossessione o di cose, perché sapete che purtroppo sentiamo che la cronaca è piena di cose bruttissime nei confronti delle donne. Stiamo proprio parlando di quelle pazzie d'amore che tutti noi qualche volta abbiamo fatto. Mi state scrivendo, io ad esempio il mio marito, che ho sposato ben 10 anni fa, ho fatto una sorpresa enorme organizzata in segreto per mesi. Paola, dici cos'è questa sorpresa, perché siamo curiosi. Oppure mi state mandando messaggini: aspettare qualcuno, anche tutti ti dicevano di lasciar perdere. Io questo messaggino però insomma mi dice non è firmato, aspettato per anni e poi questa persona alla fine è tornata. Poi fare una figuraccia gigantesca pur di far sorridere la persona che ami, mollare tutto per un viaggio insieme senza pianificare niente, correre sotto la pioggia per raggiungere qualcuno prima che parta. Beh, questo direi che è proprio una scena da film. Conservare biglietti e dettagli minuscoli perché ricordano noi. Beh, quante volte poi agli anniversari si regalavano quei quadretti, quelle cose carine con tutte le cosucce che si facevano, perché poi il primo anno è sempre il più bello, no? Il secondo ancora, poi mano a mano si perde un po', purtroppo, quella spinta, quell'entusiasmo, poi non per tutti fortunatamente. Tornare in un posto speciale solo perché lì è iniziato tutto. Questo sì, ognuno, ogni coppia, ogni amore ha un luogo speciale. Io ho anche visto dei braccialettini molto molto carini che hanno praticamente inciso la coordinata, quindi la longitudine e latitudine proprio del primo incontro. Pensate che meravigliosa cosa. Quindi tu regali alla persona un braccialetto con un'incisione dove viene ricordato il primo incontro, il primo bacio, il primo momento importante. Oppure ci sono anche quelle placchettine da mettere per esempio sul frigorifero, quelle con dietro la calamita, che addirittura hanno la canzone, la propria canzone d'amore. Quindi vedete che sono una super super romanticona, Mentre invece, per ricordarvi, così facciamo una carrellata velocissima delle scene più iconiche d'amore del cinema, ovviamente ricordiamo, no? Il Titanic, I'm Flying, la scena sulla prua della nave, sicura è una forse delle scene più romantiche ma anche più riconoscibili. Io in realtà non l'ho mai amata molto, però sicuramente sì. E poi The Notebook, questa assolutamente sì, il bacio sotto la pioggia, letteralmente diventato il template di ogni scena romantica intensa dagli anni 2000. E poi La La Land, il ballo tra le stelle, la scena al tramonto a Los Angeles, il romanticismo malinconico diventato cinema. Ma ce ne sono tanti, Ghost, come non ricordare Ghost, la scena del vaso di argilla, una scena che non potremo dimenticarci, anche Casablanca, insomma ce ne sono tantissimi. Io mi ricordo anche, perché sapete che io sono una fan dei Twilight con Robert Pattinson, che poi ho visto, vi ho raccontato, no, nell'ultimo film The Drama. Devo dirvi che anche Twilight, soprattutto il primo, ha delle scene che sono assolutamente talmente tanto romantiche che mi scende pure la lacrimuccia.
0: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Radio Alta, la musica grande. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: E allora, questa mattina ci prendiamo una pausa dai santi, che detta così non suona benissimo. Ovviamente sono in collegamento con il nostro Franco Crippa, il nostro sagrestano social, perché oggi Franco in realtà non volevo parlare di santi, che è una cosa molto carina, poi te lo fai in maniera assolutamente piacevolissima, ma volevo parlare di alcune persone che sono per te forse anche più di santi. Sto parlando dei Pooh. Come sta andando a loro tutti i loro grandi festeggiamenti per questo traguardo così importante?
2: Buongiorno, Michele. Altro che santi, i Pooh sono i Pooh, i Pooh sono i Pooh. Toccatemi tutto, ma non i Pooh. Allora, no, i festeggiamenti, io nella mia carriera di sagrestano ci sono stati alcuni momenti che c'era qualche impegno in chiesa, e anche qualche anno fa, quando suonavo e non facevo sagrestano, che ho cambiato i calendari per poter essere libero per andare a sentire il concerto dei Pooh.
1: Giusto, passione.
2: E quindi assolutamente. E allora in questi giorni è partito il tour del sessantennale. Abbiamo detto appunto questo grande appuntamento per i Pooh nei 60 anni di attività artistica, e è partito questo grande tour che faranno tutto l'anno con queste tre date del 14, del 16 e del 17 maggio all'Arena di Verona. È stato molto bello, io non sono andato perché avevo troppo da fare qui e ho dovuto saltarmelo, e però me lo sono visto in televisione sabato sera, canale 5. È stato molto bello vedere un po' così il concerto. E saranno i Pooh, quindi Roby, Dodi, Red, Riccardo, con poi Filmera alla batteria, Danilo Ballo come arrangiatore alle seconde tastiere, erano accompagnati nella magnifica cornice dell'Arena di Verona dall'orchestra ritmico-sinfonica del maestro Diego Basso, che ha già collaborato con i Pooh, in particolare con Roby Facchinetti nella tournée Symphony. E cosa dire? Allora, da quello che ho potuto vedere sui social e sentire, è stato, allora si può dire che concerto bagnato, concerto fortunato, perché la data di apertura del 14 maggio è stata un'estata da temporali e diluvio universale, tant'è che a un certo punto, dopo un'ora e mezza di concerto, i Pooh sarebbero andati avanti a suonare, perché quelli veramente non li ferma nessuno, ma i problemi di sicurezza per tutta, certo, l'acqua che stava scendendo sul palco erano impensabili. Pensate, io ho visto una foto dal palco, quindi vedendo un po' la platea, e c'era Roby sotto le tastiere a tutte le prese dove sono collegate le sue tastiere, e erano ricoperte da sacchetti di cellofan proprio per proteggere un po' dall'acqua che stava scendendo. Hanno dovuto sospendere perché la sicurezza era inimmaginabile, la situazione era proprio dei rischi gravi. E sono rientrati a un certo punto, dopo più di quasi un'ora che un po' di persone erano andate via, e alcune invece erano rimaste sotto l'acqua. Pensate che io ho visto le foto, me l'ha raccontato la mia amica Paola che era presente, i Pooh si erano già cambiati, perché ovviamente hanno messo i vestiti normali asciutti, hanno visto che la situazione era cambiata e, da grandi professionisti quali sono rientrati in scena e hanno fatto il blocco finale del concerto, quello che noi amanti dei Pooh diciamo i classiconi, quindi da Piccola Chetti a Pensiero, a Tanta Voglia di Lei. E quindi hanno suonato ancora nonostante il tempo, che proprio, anche perché teniamo conto anche che i Pooh non sono una band di ragazzini, quindi anche al tempo bisogna stare attenti.
1: Sono incredibili, veramente
2: sono incredibili, sono immortali, ma nel senso che non si fermano davanti a niente. E poi, ecco, non voglio rovinare, ci sono dei bei brani, ho visto la scaletta, ci sono dei bei brani, anche brani che non facciamo da molto tempo. Ce n'è uno che è bellissimo, il mio brano Giorni Infiniti c'è, quindi siamo a posto. In diretta nel vento, Micaela, c'è, quindi siamo a posto. E quindi va bene. Però voglio dire che alla fine sicuramente molto bello. L'ultimo brano che hanno fatto è Anni senza fiato, che è questo brano degli anni 80 che racconta un po' la loro vita.

0: tour è già partito molto bene, sono tutti entusiasti, ho sentito anche Robby, è molto entusiasta di questo tour, e così, e quindi, come dico sempre io, music is life and life is emotion, e avanti col concerti dei Fu di questo sessantennale, che ne parleremo ancora, e buona giornata.
1: E vai, grazie mille Franco per averci portato questa bella ventata così di aria fresca in questa giornata. Grazie mille, abbiamo sforato tutti i tempi, lasciamo la linea a Teo Mangione con la sua colazione, noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo domani mattina. Un bacione a tutti, ciao Franco, ciao ciao.
0: Ciao a tutti, ciao ciao.
2: Radio Alta, nuovo giorno.

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta. Dalle 7.
1: Spot, spot.
2: Rivolgiti con fiducia all'Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. In via Torquato Tasso 82 e su unioneconsumatoribg.it. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo.

Caspita, ma che ritmo stamattina, sarà il caldo, che abbiamo bisogno qualcosa di fresco. Il motivo che ci ha portato direttamente all'ora esatta in questo momento, mettiamo a posto i nostri orologini, sono le 7:00 minuti, 4 secondi, ci siamo anche questa mattina, fra poco, colazione.

0: ma dico io, può mancare colazione con rabbia alta nonostante abbia dormito con molta difficoltà, vi devo dire, forse la prima volta da quando io sono qui a fare colazione con rabbia alta ho sofferto, stanotte ho sofferto il caldo, l'ho sentito veramente perché è arrivato velocemente questo caldo, non siamo pronti tutti ad affrontarlo, e quindi con un po' di fatica, quindi sto immaginando anche coloro i quali sono nelle grandi metropoli, sto pensando a Milano, cioè stamattina già io guardando l'orologio sulla minima vedevo 22-23 gradi, insomma sono alte le minime, questo che dà fastidio durante la notte, poi le massime, ieri credo che siamo arrivati a 33-34 gradi, anche se il tasso di umidità non è altissimo, questo cioè, è positivo, poi sentiremo Lino che cosa ci dirà, credo che oggi e domani saranno le giornate ancora più calde, poi dovrebbe scemare un pochetto questo caldo. Tra l'altro negli anni passati, quando c'erano queste situazioni così particolari, abbiamo fatto sempre le mappature, vi ricordate che arrivavano i termometri, sia per il freddo, noi amiamo fare queste cose qua a colazione con la radio, sia per il freddo che anche per il caldo, cosa dite? Ci facciamo male anche questa mattina? Cioè, fate la vostra foto al vostro termometro, perché ci sono quelli, io sono uno di quelli, cioè che controlla il termometro fuori, esterno, vado a controllare quanti gradi ci sono, il tasso di umidità dentro e fuori, la differenza, insomma, mi piace questa cosa, perché bisogna tenere le case chiuse, no? Durante la giornata per mantenere il fresco del mattino, cioè al mattino apri e poi pomeriggio chiudi, quindi se avete voglia fate la foto al vostro termometro, avete il termometro, perché poi adesso c'è la sonda esterna con il termometro, vabbè, insomma, avete capito? Dunque, per quanto riguarda i nostri ospiti, 7:50 il dottor Marinoni per la riforma che riguarda i medici di famiglia, una riforma che sta facendo discutere, lo sentiremo. Dottor Marinoni è il presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, e poi alle 8:20 invece con la nostra Enrica De Dorida, la psicologa, vogliamo parlare un po' dell'ansia vacanza, perché io sono uno di quelli che soffre la preparazione, la valigia, la partenza, mi piace vedere dove si va, però c'è questa ansia, diciamo, dove va, quasi guarda, rinuncio, sto a casa, sto tranquillo, quindi parleremo di questo alle 8:20 e poi alle 8:35 con Lodovico Patelli, che è il presidente della cooperativa L'Innesto, parleremo della nostra cultura del territorio, quindi del Pirlì, dell'antisignano del Flipper, ne parleremo alle 8:35, quindi c'è tanto anche questa mattina con colazione con Radio Alta, mandate le vostre foto, termometro, quant'è la temperatura, facciamo una mappatura del territorio, 329 11 84 864, anche con le vostre foto, cioè degli auguri, mandatemele subito, anche gli anniversari che mi piacciono. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, grande caldo, sono le 7, 3 minuti, 50 secondi, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo, prima pagina.
0: Eccola qua, questa è la prima pagina di oggi mercoledì 27 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre purtroppo con questo titolo: un altro incidente, uno schianto fra moto e auto, muore una giovane, tragedia a Capriolo sulla provinciale, la vittima è un 24enne di Palosco, ragazzo di 24 anni morto ieri alle 19 nello schianto della sua moto contro un'auto a Capriolo nel Bresciano, si chiamava Kevin Bonetti, era in sella alla sua Kawasaki Ninja 750, stava percorrendo la provinciale 469, strada già teatro in passato di incidenti anche con gravi conseguenze, quando per aggiustare una curva affrontata a forte velocità non adeguata ha perso aderenza con l'asfalto ed è finito contro un'auto che arrivava dalla direzione opposta, davanti a lui su un'altra moto viaggiava un amico che non ha assistito allo schianto ma ne ha sentito il botto, soccorsi del 118 che ha inviato in zona anche l'elisoccorso sono stati purtroppo vani, il 24enne è morto sul colpo. E poi andiamo a centro pagina, ne parleremo oggi, medici di base, ancora flop del bando, si presentano solo il 13 per 511 posti, il bando regionale per coprire 511 ambiti carenti nella Bergamasca si chiude con solo 13 candidature, confermando la difficoltà strutturale nel reperire medici di base. Il fabbisogno resta lontano dalla realtà operativa, un anno fa furono assegnati 20 posti su 427, coperti invece tutti i 6 incarichi per i pediatri. altri. Andiamo di spalla, il 2 giugno festa per gli 80 anni della Repubblica, 16 le onorificenze. Dopo il voto, ora la Lega fa i conti con i feudi perduti. Palazzo Frizzoni, 15 case popolari per 190 domande, tribunale le richieste dell'accusa e il processo per la fiera. Carvico ferito con la Fiocina, forse una vendetta. Da Treviglio, macchine agricole SDF guarda all'Africa. Cooperative, CSA Coesi, Monzani lascia la presidenza, Brembate, imprenditore derubato, congelati 13 milioni, la legge regionale, data center in aree dismesse, incentivi. E poi andiamo di taglio basso, Next Bergamo, da Orio in bicicletta, mobilità leggera per il territorio. È stato inaugurato all'aeroporto di Orio il nuovo servizio di noleggio di e-bike pensato per i passeggeri per visitare il territorio. E poi da Colognola, non solo telefono, rinasce in oratorio il campo di pallavolo. Il disegno con la scritta Not Just Phone è stato preso da, è stato scelto da un gruppo di adolescenti, realizzato dall'artista Paolo Baraldi. Atalanta, risolto il contratto con la Lazio, Sarri ora ha il via libera. Il nuovo allenatore nerazzurro ha rescisso con il presidente Lotito ed è libero di firmare a Bergamo, Palladino verso il Bologna. E poi fotonotizia, congiunto bene il commercio nei primi tre mesi, ma la fiducia cala. Sotto la testata intervista Enrico Letta, Europa insostenibile, diventi indipendente. Allarme della Chiesa locale per Cuba, il momento più duro della storia. La guerra in Medio Oriente, attacchi nel sud Iran, raid anche in Libano. Assemblea di Confindustria, Meloni all'Unione Europea, crisi, fare meno e meglio. Questa è la prima pagina di oggi del nostro giornale, oggi mercoledì 27 maggio 2027, Sant'Agostino di Canterbury. Tanti auguri a tutti gli Agostino che ci stanno seguendo. Sono le 7:07, siamo strapuntuali e quindi andiamo dal nostro Lino Pozzi, anche lui credo accaldato. Eccoci Lino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Teo, a tutti voi.
0: Sì, allora, sì,
2: molto accaldato,
0: sì,
2: direi.
0: Io stanotte, lo dicevo prima, ho fatto un pochino di fatica, sinceramente l'ho sentito, forse perché le case si stanno scaldando, ormai da qualche giorno c'è questo grande caldo. Durerà ancora tanto, Lino?
2: Allora Teo, questo caldo diciamo che tra ieri e oggi ha raggiunto la sua massima espansione, quindi anche oggi avevo una giornata facsimile a ieri con temperature massime in pianura tra i 34 e i 35 gradi, ma la nota tra virgolette buona, così possiamo chiamarla, è che non sarà più alimentato da questo alito africano che viene da sud-ovest, ma bensì si isolerà un attimino questa alta pressione, inizierà a cedere per le correnti che arriveranno dal nord-nord-est. Queste correnti nella giornata di oggi iniziano a produrre dei cumuli maggiori qua e là, basso il rischio di temporale su Orobi, dei rovesci sparsi nel pomeriggio su Orobi, ancora basso per oggi. Da domani invece inizia a diventare maggiore la possibilità di rovesci, non solo sulle robe ma anche in pianura. Infatti domani sera, notte, dovrebbe formarsi una linea temporalesca che attraverserebbe quasi tutta la nostra provincia. Okay. Ma di questo ne parleremo domani. In ogni caso questa situazione qua dovrebbe portare un lento calo delle temperature, sempre oltre media stagionale, ma non avremo più picchi di 34-35 gradi. Ma dovremo ritornare pian piano fin verso i 30 gradi da qui al fine settimana. L'unica nota dolente, se così la vogliamo chiamare, è che quest'alta pressione viene vista proprio cedere definitivamente proprio nel ponte del 1° maggio, quando tra virgolette siamo del 2 giugno, quando praticamente siamo a casa un po' tutti. Questo tra virgolette la situazione un po'.
0: Ma è una situazione che comprende un po' il nord Italia o è solo per la Lombardia? Perché sai ponte, magari uno va al mare, va nel Veneto piuttosto che in Liguria, come sarà poi?
2: Allora, il nord Italia lo comprende sicuramente, ma soprattutto anche le Adriatiche, perché è sempre una situazione che cede da nord a nord-est. Probabilmente si salva un po' l'ovest dell'Italia.
0: Ok, quindi tutti in Liguria, quindi.
2: No, vabbè, ma anche la Liguria non ho idea, però diciamo fa parte del nord, però vediamo.
0: Va bene.
2: Una situazione abbastanza complicata quella che
0: certo.
2: Riguarderà il ponte del 2 giugno.
0: È pane tuo, le condizioni complicate ti piacciono, quindi tu devi risolvercele.
2: Esatto. Ne parliamo esatto.
0: Domani e poi Manuel con il meteo super weekend.
2: Perché lunghi, oltretutto in quelle situazioni qua sarà difficile anche riuscire a centellinare il tutto, perché è una situazione, come chiamo io,
0: un po' complicata, certo.
2: Perché sì, perché c'è proprio questo scontro tra alta pressione e correnti stabili nord atlantiche. Non è semplice.
0: Non è semplice. Beh, almeno vi divertite. Senti, caro Lino Pozzi, intanto che temperatura hai tu? Scusa, in questo momento sei in macchina?
2: In questo sono sui 23-24 gradi.
0: 23-24. Perché dopo una certa, diciamo, dopo certi gradi, cioè 22-23, dà un po' fastidio durante la notte, insomma, si soffre, giusto?
2: Si inizia a sentire anche questo. Se essendo il primo caldo l'ambiente è ancora freddo, tra virgolette, viene ancora attutito la bolla questa.
0: No, casa mia si è scaldata. Allora, senti, Lino, io metto, a parte te,
2: sole
0: che sei sempre.
2: Sì,
0: io metto sole nuvole, anche sole pieno, cioè tutto sommato mi piace anche questo
2: sì,
0: sole pieno.
2: Anche se oggi ci sarà un maggior sviluppo di cumuli, per cui va bene.
0: Però la giornata così, senza pioggia, e poi metto, guarda, una signora Maria che va in bicicletta con i fiori, che bello, guarda che bella immagine, con le braccia aperte, tipo volare, sono qua, accoglietemi, la signora Maria, mentre il Sciurmario, giustamente, intanto che la signora Maria va in bicicletta, Sciurmario fa i mestieri di primavera, perché non dimentichiamo che siamo ancora in primavera.
2: Siamo ancora in primavera per qualche giorno.
0: Lui è lì che pulisce casa, lei va in bicicletta e le amiche al mare, Liguria, ok?
2: Liguria.
0: Questa è la situazione per questa giornata, caro il mio Lino Pozzi. Oggi è mercoledì, quindi ci sentiamo domani mattina,
2: domani.
0: E vedremo se avremo dormito meglio, però dubito almeno.
2: No, penso che sia un facsimile, forse riusciremo a andare meglio proprio da giovedì in poi.
0: Va bene, Lino, grazie intanto, buona giornata, un abbraccio, bravo il nostro Lino Pozzi, sapete tutto del meteo anche per questa giornata. Io però voglio sapere, dai, facciamo una mappatura, che mi piacciono queste cose, è un po' che non facciamo queste mappature, mi mandate le foto del vostro termometro, quanti gradi ci sono a Bisulita, piuttosto che, non lo so, da qualche altra parte della nostra provincia. 329 11 84 864 per questo inizio veramente di estate. Che bella la prossima canzone, lui un mago, si chiama Prince, dal vivo con I Will Die For You.

0: Che magia. Oh, si stanno baciando, si stanno baciando. Roger Nelson, questo è il nome di Prince, il principe di Minneapolis, con l'album era Purple Rain, uno dei più famosi di Prince. Certo, pensare che anche lui se n'è andato, Prince, Michael Jackson, Freddie Mercury, tutti questi se ne sono andati. Allora, vedo che mi state mandando, siete fortissimi, dai, la foto delle temperature, mi piacciono queste cose. Certo, non posso farle tutti i giorni, però da un po' che non facciamo la mappatura. Allora, devo salutare Mara, mi ha mandato il suo termometro. Allora, dico, quello che mi manda la temperatura più alta, lo premio con la diciottina. Vediamo adesso, però non truccate, cioè non dovete scaldarlo con l'accendino, il termorilevatore, ecco. 23 gradi, dove? Teo, Bergamo, Campagnola, Mara, guarda qua. Quindi sono 23 gradi, e quello sotto cos'è? Quello in casa forse. Ah, però 26 in casa, dovrebbe essere quello in casa, giusto? Fuori 23, dentro 26, non lo so. Comunque, grazie, alle 7:11, infatti è di adesso, questo termometro. Ecco, l'importante è che sia da adesso, non andate a prenderlo su internet, Poi vedo, poi li faccio vedere, Temperatura attuale, ma diciamo che ho dormito bene, non ho sentito il caldo, e le da cene. Poi dipende anche da quello che mangi, ieri sera ho mangiato tanto, quindi probabilmente avevo caldo anche per quello. 23, quindi siamo a 23, non vince nessuno in questo momento, questo non riesco a vederlo, però è un po' lontano, poi vado a controllarlo qua. 27, questo, quello è più fresco. Dove siamo? Da Costa Serina, Angelo, siete meravigliosi. Poi arrivo, andiamo da Ettore per il traffico. Ettore, buongiorno. Che temperatura hai? Cosa registri?
1: Adesso sono qui allo svincolo di Mozzo, 23 gradi.
0: 23?
1: Circa 20 minuti fa ero a Sant'Omobono, 18 gradi.
0: 18? A Santo, più sali, più le temperature, almeno le minime si abbassano un pochetto. Io sono qua a 22,2 qui a Bergamo, quindi sono 22-23 gradi, fa abbastanza caldo. Tu hai sofferto stanotte, Ettore, hai dormito? Ma a parte che tu ti svegli alle 3, vai a dormire all'1, ti svegli alle 3, manco fai in tempo.
1: No, diciamo che no, dormo bene quelle ore che dormo.
0: Sì, quelle ore che dormo, ma anch'io, tutto sommato. Però stanotte,
1: ieri, siccome mia moglie ha tolto il piumone, gli ho detto: cosa hai tolto a fare il piumone? Ho detto: ma non vedi che stiamo collassando di caldo?
0: No, è vero, perché gli altri anni, statisticamente, magari gli ultimi giorni di maggio sono un po' più caldi, poi tu togli il piumone e arrivano i giorni freddi a giugno, no, freddi, insomma, un po' più diciamo, regolari, e ti rinfreschi i piedi. Va bene, dai, Ettore, dimmi dove sei, com'è la situazione, traffico.
1: Sulla Sant'Omobono, scendendo verso praticamente Almenno e direzione anche Almenno, e anche in direzione opposta c'era coda. Mentre in questo punto qui da Mozzo direzione Dalmine si viaggia abbastanza bene, però comunque nel giro di qualche minuto anche qua saremo in coda. Adesso però tutto l'asse interurbano direzione poi statale 42, e lì mi immagino che anche lì sotto passo di Colognola ci sia coda.
0: Sì.
1: Per il resto è una bellissima giornata.
0: Sì, sarà una giornata di sole, grande caldo, fate attenzione, mi raccomando, perché è chiaro.
1: Voglio segnalare che oggi parte la tappa del Tiro d'Italia, come
0: da Cassano, da Cassano d'Adda.
1: Abbiamo detto. Io mi presenterò lì a Cassano.
0: Ecco, che Ettore è anche lì, cioè non è che è solo là, è anche lì a Cassano. Salutiamo il sindaco di Cassano che è stato con noi qualche giorno fa insieme a Giovanni Bettineschi. In bocca al lupo per il giro e tutti i corridori. Grazie, Ettore, grazie.
1: Buona
0: giornata. Poi tranquilli, che vi faccio vedere tutte le foto. Qua cosa mi mandate? Ma siete in casa a Bergamo, Valtesse, oltre i 25. Questo è quello più alto, 25, dai, chi vince, chi ha la temperatura più alta, vince la diciottina. Qua siamo a 27. Qua siamo a 27. No, di più. Aspetta, No, no, 20, no, scusate, 26, perché vedevo non vedevo una tanghettina. 26, stamattina prima delle 7 a Milano, quindi salutiamo Milano, 26 gradi Milano. Mozzo 24.7, quindi quasi 25, intanto vince Milano, eh. Poi vediamo Bagnatica, quella 27, eh. Quindi Bagnatica 27, 27 vi batte, vi bagna il naso Bagnatica. Va bene, grazie intanto, ci piace giocare anche con queste cose. Facciamo la nostra piccola sosta intanto che voi mi mandate i vostri termometri. Gli auguri, 329 11 84 864, fra poco colazione con Radio Alta, con chi se no.
2: Radio Alta.
3: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofrest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
10: Radio Alta.

0: che caldo fa, ma che caldo fa, nel senso della temperatura fra noi, voi, gli ascoltatori, siete proprio caldi, siete deliziosi. Io lo sapevo che mi sarei fatto male questa mattina, ma sono riuscito a preparare tutto. E allora, sotto questo sole, è bello pedalare, fammela sentire Claudio, fammi sentire. Non siamo in estate, siamo a maggio, siamo ancora in primavera, siamo al 27 maggio del 2026 e fa molto caldo. La faccio finita. Bellissimo. Allora, qua siamo a Cremona con 26.8, grazie a Genivolta. Poi, aspetta, perché ce ne sono altre. Pozzo d'Adda, questo, allora io vorrei capire, c'è il 28.8 è quello esterno, che 30.7 sta interno, fammi capire. Vabbè, qua vedo 20, io voglio fidarmi di voi, vorrei che fossero veri, ecco, questi non presi da internet. 28.8, poi, quindi questo è quello che sarebbe il vincitore, 28.8, così 29 gradi. Buongiorno Teo, Pedrengo, Michela, quanti sono? Perché si legge male, dunque 26.4, Pedrengo 26.4, poi qua non so però, non c'è l'allegato, vedo un 28 gradi, però non è allegato, 28.8 interno, ok. Questo in auto a Seriate 20 gradi, Seriate è più basso di questo. Poi 24 Zogno, buona giornata a tutti. Margherita 24 gradi a Zogno. Poi Bergamo, Monterosso, siamo dunque io vedo un 26.3, ecco del 27 che ho oggi. Bene. Brava, Nunzia, buona giornata, ciao Nunzia. Poi 27, Bagnatica alle 7.19, Bagnatica 27 gradi. E poi c'è un altro 27 gradi, però non so dove. Buongiorno Teo, mettetemi dove, da dove, 27 gradi, grazie. Marco da Credaro, dormito bene, temperatura che si alzerà per il passaggio del giro di Giro d'Italia, ovviamente. Qua siamo 25.3, grazie. E poi ieri alle 15 in macchina, 41 gradi. Poi mi metti la foto della tua macchina sintonizzata su un'altra radio, ma non ho capito, bocciato. E poi stamattina, prima delle 7 a Milano, Silvia, 26.4, poi c'è un 27, Calusco d'Adda, Trezzano Rosa, 25.9, quindi 26, arrotondiamo come fanno i benzinai. Va bene, ancora ce n'è, questo buongiorno Teo, buongiorno Campagnola Mara, ecco questo è quello di prima, il primo che è arrivato, 23 gradi. Ragazzi, caldo, grande caldo, andiamo da Selene, eccoci, Selene. Ciao, ciao ragazzi. Allora, temperatura.
1: Allora, temperatura alle 7.31, 23 gradi.
0: 23, dove siete?
1: Siamo a Val Brembo,
0: 20. Ecco, io devo dire, la media siamo sui 23-24 gradi, più o meno, ho visto 27, 23, 20, quindi siamo gradi altissimi, almeno per essere maggio. Avete dormito bene, Selene, ragazzi?
1: Ma in realtà noi abbiamo un handicap, nel senso che abbiamo le camere nella parte sopra della casa che è mansardata col tetto in legno, quindi il caldo
0: si sente,
1: concentra tutto lì.
0: Certo.
1: Ma la sera,
0: sì?
1: Aprendo i Velux, ti fa una bella corrente d'aria,
0: va bene.
1: Quasi devi tirar su il lenzuolino.
0: Ah, addirittura, quindi avete dormito tranquillamente, non come il sottoscritto.
1: Certo, non succede subito alle 9 questo, né?
0: Un po', certo, tardi, un po' più tardi. Però fa caldo. Sì. Mi raccomando, bevete acqua, perché non so se avete visto, cioè quando arriva il caldo, le prime indicazioni che sia bere acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata. Avete presente? Selene, dimmi del traffico, dove sei? Dimmi tutto.
1: Allora, noi siamo quasi arrivati a scuola stamattina, siamo sempre passati dalla Briantea perché fare la galleria per noi è impossibile, altrimenti arrivavamo a scuola alle 9. Era già un po' trafficata, ma scorrevole. Ora stiamo incrociando in diretta praticamente la villa Dalmeda Almine.
0: Sì.
1: E vediamo un po', aspetta, eh.
0: Ma dovrebbe essere abbastanza libera, almeno da quello che vedo da queste indicazioni. Com'è?
1: Sì, dai,
0: abbastanza libera. Invece vedo 671.
1: Siamo all'altezza di Mozzo, dove c'è il bullying e di solito c'è già fermo, invece scorrevole.
0: Beh, meglio così. Sto controllando 671, sono in solito traffico. Attenzione, perché c'è una segnalazione invece di incidente raccordo autostradale. Quindi poco prima di entrare in autostrada c'è questo incidente e credo che in via autostrada si stiano formando delle code per chi deve prendere l'autostrada. Probabilmente una macchina in panne, comunque c'è questa segnalazione. E poi verso Colognola da Seriate, traffico leggermente rallentato, anche Galleria Montenegrone, cioè, c'è un po' di traffico. Serene, allora grazie intanto ragazzi, bocca al lupo per gli ultimi giorni di scuola, ok Lorenzo, Elisa?
2: Okay.
0: Ok, ciao, buona giornata, grazie Selene. Ciao cara, grazie. Allora, devo ricordarvi una cosa invece importante che riguarda la nostra sentinella, che è una canterina, che è molto brava, è Laura Gambirasi, perché stasera suona, canta, non so quello che combina, che mi ha mandato adesso questo messaggio. Quindi stasera canta, dove? Fammi capire, che mi è arrivata adesso il messaggio, grandissima richiesta, torniamo, cena cantata, musica, gusto e divertimento con il forno dell'oste. 27 maggio a Seriate, eccolo qua, forno dell'oste a Seriate, c'è Laura che canta questa sera, poi magari se riusciamo la sentiremo dopo le 8. Grazie Laura, e grazie anche a chi mi ha mandato ancora la mappatura sulle temperature, vado a prenderle dopo, e adesso andiamo a fare invece i vostri auguretti alla 329 11 84 864, e gli auguri li facciamo a Dalida o Dalida, io non ho mai capito, Dalida Carminati, che oggi festeggia il suo 62esimo compleanno. Auguri dal marito Federico, dai figli Alex, Isabel, Giovanni e dai tuoi nipotini Ingrid e Ilenia e Iris. E quanti ne hai? Quanti ne hai di nipotini? Dalida, tanti auguri anche da parte nostra. Poi, guardalo qua, tantissimi auguri scusate, al nostro fratello Mario, che ieri ha compiuto gli anni, dai fratelli Pierangelo, Francesco, Ausilia, Antonella e dalla moglie Silvana, i figli Ivan, Daniele, ma soprattutto dal nipotino Gabriele. Grazie Teo, buona giornata, eccolo qua sorridente, foto piccola non c'è problema, foto grande, guarda qua, eccolo qua che compie i suoi 70, non ci credo, buon compleanno al nonno, mamma mia, ma Mario 70 anni non li dimostri, sembri quarantenne, fantastico, tanti auguri. Poi tantissimi auguri invece a Daniela e Giacomo di Castione della Presolana per il loro 31esimo anniversario, evviva, di matrimonio, da tutta la famiglia, eccoli qua tutti contenti e felici, lui un po' meno, lei sì, lui in serio in questa foto. E poi guardate, questa è bellissima, allora è Cecco con Adriana, 27 maggio ma del 1964, io c'ero nel 64, avevo 2 anni quando voi vi siete sposati, ma attenzione, rullo di tamburi, eccoli qua, guardali, buon 62esimo anniversario di matrimonio Cecco e Adriana, da Cristina, Stefania, Paola, Daniela, vi vogliamo bene. E ormai sono dei miti per noi, cioè ecco, ogni anno si fa sentire 62, ragazzi, guardate qua, guardate che belli, lei è bellissima, lei è bellissima, cioè ecco, tu, no, anche Cecco, guarda che ha scelto bene Adriana, guarda qua, e adesso le foto di adesso, questa è quella del 64, questa invece è quella di adesso, guarda di qua, lei è sempre bellissima, complimenti. E poi buongiorno Teo, volevo fare gli auguri di buon servizio a tutti gli operatori che oggi con questo caldo garantiranno sicurezza al Giro d'Italia nella Bergamasca, Mirko, giusto, la polizia, vigili del fuoco, la polizia locale, è chiaro, le forze dell'ordine, per mantenere sicurezza, grazie, tanti messaggi. messaggi come sempre. Allora, che canzone vi regalo oggi? Pensavo che arrivassero i Rolling Stones, invece no, è la canzone dei The Colors che cantano i Rolling Stones, e meno male, e spero che anche il nuovo disco possa entrare in classifica, quello dei Rolling Stones. Loro sono addirittura al primo posto. The Colors, Rolling Stones.

Rolling Stones, oh, non vi sto dietro ragazzi, non so quante me ne stanno arrivando di fo, io lo sapevo di avervi coinvolti con questa cosa, però siccome lo so che ci tenete anche voi a fare una bella figura con i vostri amici, sai, ho mandato le mie temperature a Bergamo TV stamattina a colazione, allora se riesco vediamo un po', forse sì, ecco, in questo momento. Allora qua siamo a Brembate sopra sono 26.6 gradi in questo momento, quindi alle 7.41. Poi andiamo a Cassinone, siamo al Cassinone. Francesca, salutiamo Francesca del Cassinone. 24 esterni, 26 interni, quindi fa più caldo, vedete, con un 62% di umidità. Poi aspetta, siamo a Dalmine, però io ragazzi qua la temperatura dove la vedo? Ah, ecco qua in alto, 24, quindi siamo in macchina. 24 gradi a Dalmine in macchina. Poi altri, Fino del Monte fa un po' più freschino, 20.5. E poi i grandi sono 26.6, cioè quelli più alti, 26.6 sono quelli interni, mentre 20 esterni da Brusa Porto, vedi? E poi ci sono tutti gli altri che abbiamo già visto prima, altri ne stanno arrivando adesso, quindi la media di quanto può essere? 22-23 gradi, la media di quello che stiamo percependo. Poi è vero, poi dal tasso di umidità cambia, no? la situazione. Cioè se c'è più umidità la sensazione appunto di caldo è maggiore. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Io vi ringrazio, siete meravigliosi veramente. Io non pensavo stamattina, e stanno arrivando altri, io non riesco a farli vedere tutti. Allora, questi sono i gradi di adesso, poi vado a controllarli. Dai, il più alto la diciottina, ok, va bene, la diciottina per il più alto. 329 11 84 864, andiamo a fare la nostra storia, il nostro viaggio nella storia con il giornale, e vi porto chissà quanti gradi c'erano in quell'epoca. Allora, giornata 27 non l'ho trovata dell'Eco di Bergamo, ovviamente, o c'era sciopero, non lo so, 27 non c'è, non l'ho trovata, e quindi andiamo al 28 ed era mercoledì, un po' come oggi. Era il 28 maggio del 1980, il giornale costava 300 lire. Chissà la temperatura, non ho trovato il meteo. Allora, titolo dell'epoca: Viaggio lampo di Colombo. Chi era Colombo all'epoca? Forse il ministro degli esteri, alla ricerca di un accordo tra i nove, da Madrid partito ieri per Parigi, dove si è incontrato con Giscard d'Estaing. Oggi colloqui a Bonn e Londra, il mini vertice francese sulla questione del contributo britannico al bilancio. C'è, quindi si parlava di economia in vista della riunione di Venezia. Poi Pertini, l'allora presidente della Repubblica, fra Italia e Spagna, rinsaldata l'amicizia, e come no, ecco, speriamo di poter così trovarsi con l'attuale primo ministro appunto spagnolo. Poi tre armati presi a Roma, covo BR scoperto a Jesolo in una via del centro. Poi c'erano tante altre notizie: Berlinguer querela Sciascia per le voci su Praga e le Brigate Rosse, Corea l'esercito reprime l'insurrezione. E poi andiamo all'interno, dai, vediamo le nostre notizie, quelle del territorio. Economia bergamasca, ecco, l'economia come funzionava, come andava in quegli anni, la dichiarazione dei redditi, gli oneri che si possono detrarre. Siamo a maggio, giusto che sia così, per le persone fisiche, quindi detrazione fiscale. E poi ecco, il mercato dell'auto, uno spiraglio di ripresa, quindi già all'epoca, già negli anni 80 c'era crisi appunto per il settore dell'auto, ma adesso è arrivata luce, la nuova della Ferrari ne parleremo anche di questo. Andiamo invece all'ultima pagina, che è quella destinata agli spettacoli, perché riguarda un po' noi. Guardate il logo di Bergamo TV,
UHF era il segnale che vi arrivava, quello analogico, 43,65 da San Vigilio. Pensate, un'ora con Walter Chiari per un allegro cocktail a base di barzellette, flash umoristici e musica leggera alle 22:40 questa sera su Bergamo TV, ma nel 1980. E poi guarda, Radio Alta 101,8, adesso la frequenza è diversa, 101,7, la radio di Bergamo, mercoledì alle 15, quindi questo pomeriggio c'è Colombini Alessio, non hanno scritto Alessio Colombini, che è il nome del cantante dell'artista, ma Colombini Alessio, che incide su dischi CBS, hai capito? Oggi alle 15 su Radio Alta, questo nel 1980. E nella musica, andiamo a vedere, nella musica, qua c'è una bella sorpresa, perché prima abbiamo sentito il disco Crying at the Discotheque degli Alcazar, che è praticamente lo stesso giro di una delle canzoni più importanti degli anni 80, che entrava in classifica. Quindi siamo al 24 maggio del 1980 con lei. Io non sono mai riuscito a capire, ma quanti anni aveva all'epoca, perché è anziana, era già più anziana. Si chiama Sheila, insieme ai suoi Black Devotion, con questo

0: Spacer, Spacer, Sheila in Black Devotion. Quindi qua siamo nel 1980, già qualche annetto l'aveva, Sheila in Black Devotion in questo brano che fu veramente un grandissimo successo, Spacer. E chissà adesso, dunque nel 1980, siamo nel 2026, un po' di anni sono passati anche per lei. Poi vado a cercare, anzi lo fate voi, quanti anni ha Sheila in Black Devotion? Adesso andate a cercare su Google. Allora, questo grado, adesso sinceramente non so, ma è possibile 31,9, cioè 32,9, dove siete? Quando mandate la foto, didascalia allegata, perché sennò diventa difficile sapere chi le ha mandate, da dove. Vedo un 32 gradi, ma mi sembra un po' tanto, 32 gradi, sinceramente. O era di ieri questa foto del pomeriggio. Poi, altro, ecco, questo è un analogico, quello al mercurio, a mercurio. Romano di Lombardia, temperatura interna, Katia, 57, la temperatura è di 26 gradi, vedo, sì. 26 gradi, grazie. Poi Maria Rosa da Campagnola, 28 gradi, può essere, a meno che il termorilevatore sia sotto il sole, 28 gradi, insomma, anche questo abbastanza alto. E poi da Brembate abbiamo visto prima 27. Va bene ragazzi, abbiamo tutti i dati in questo momento sulle temperature. Rimanete con me perché fra poco torniamo con il dottor Marinoni, Guido Marinoni, per l'ordine dei medici e per la riforma. State qui. Spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.

0: casa. Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
4: Radio Alta.

0: la nostra e anche la vostra colazione con Radio Alta, e vi do ancora il benvenuto per chi in viaggio, per chi a casa che ci sta seguendo, chi partecipa, abbiamo visto che siete veramente in tanti. Allora, ci occupiamo della riforma della medicina territoriale, un tema che riguarda tutti, è la proposta che come sappiamo è del ministro Schillaci, il ministro appunto della sanità, del futuro dei medici di famiglia. Per parlare di questo e per saperne di più, chi meglio di lui? Quindi abbiamo invitato il dottor Marinoni, Guido Marinoni, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo. Buongiorno dottor Marinoni, grazie.
1: Buon mattino a tutti.
0: Grazie anche a lei. Allora, questa riforma che è contestata, insomma, diciamolo chiaramente, questo cambio di ruolo dei medici di famiglia da medico scelto dal cittadino a medico legato all'azienda sanitaria. Che succede? Perché a voi non piace questa riforma Schillaci, dottor Marinoni?
1: I motivi sono molti, cioè intanto è circolata una bozza ufficiale, ma sempre bozza, speriamo che non si concretizzi, perché sennò il futuro sarebbe nerissimo. Comunque, cosa succede? Si prendono dei medici di famiglia, li si assumono come dipendenti, ammesso di trovarli, perché poi vediamo i numeri del concorso che è andato in porto ieri.
0: Sì, è prima pagina sull'Eco di Bergamo di questa mattina.
1: Esatto. Si mettono nelle case di comunità e gradualmente, non tutto insieme, si sposta il focus dagli ambulatori sul territorio alle case di comunità. Lì si assumono come dipendenti, dicevo, e come dipendenti vuol dire aumentare il costo del lavoro, ma diminuire anche la retribuzione, diciamo, netta che viene in tasca, ma la differenza è abbastanza poca, ma in realtà si toglie al medico l'autonomia in un lavoro che non è il lavoro dell'ospedale fissato su una specialità specifica, ma qui diventerebbe sostanzialmente il lavoro di ripetere le ricette, il lavoro di dare autorizzazioni, un lavoro sostanzialmente amministrativo, con una mobilità poi che nessuno accetterebbe, quindi non andrebbero a lavorare lì. Il mercato del lavoro oggi è ampio, perché uno dice ma manca un medico a Valbondione, tu sei assunto a Bergamo, vai a Valbondione 3 ore a fare le ricette.
0: Sì.
1: Si immagini, voglio dire, chi mai accetterà di fare una roba del genere quando il mercato del lavoro è ampiamente aperto e i medici possono fare tutt'altro. Viene meno il rapporto di fiducia gradualmente e quindi il risultato ultimo, quando questa operazione andrà in porto, di trasferire gradualmente, prima in modo residuale e poi sostanziale, i medici nelle case di comunità, che tra l'altro non hanno neanche il posto per accoglierli, perché ce ne sarebbero 3 o 4 ogni 50.000 abitanti che possono avere il posto in casa della comunità, quindi non si capisce da dove sia venuta questa idea, ma a quel punto lì partirebbe ovviamente il privato o low cost con contratti di accreditamento, e quindi anche la medicina di famiglia uscirebbe, come sta già avvenendo di fatto per la specialistica ambulatoriale, dal servizio sanitario nazionale.
0: Senta, quindi, Marinoni, parliamo concretamente, perché io so che a lei piace dire le cose come stanno. Cosa manca veramente per far modo che, insomma, tutto funzioni? Che cosa chiedete? Cosa proponete voi?
1: Ma per trovare non 13 medici, ma 511 che consentirebbero spazi anche in casa della comunità per lavoro integrato in equip per alcune cose, come dovrebbe essere, ma anche il fatto che ci sia un sistema che funzioni. Non è possibile che tutti i lunedì il sistema informatico di Regione Lombardia si blocchi quando sono stati investiti soldi in una quantità inimmaginabile del PNRR su questa partita, primo. Secondo, bisogna favorire l'aggregazione dei medici, cioè creare delle piccole strutture, non la casa di comunità, ma piccole strutture nei paesi in cui 2 o 3 medici si mettono, 4 o 5, si mettono a lavorare insieme. A questi medici bisogna dare il personale di studio, quindi incentivarlo economicamente, dare dei finanziamenti, personale amministrativo, e se si trovano, perché qui abbiamo un altro capitolo doloroso, infermieri, ma è più facile che si trovino qui, in cui il rapporto è più libero rispetto a una struttura rigida anche interiore come l'ospedale. E poi bisogna fare la scuola di specializzazione in medicina di famiglia in modo che i giovani abbiano la stessa borsa di studio dei colleghi e che la specialità abbia, per quel che può valere, un valore anche di tipo accademico, come nella proposta del ministro Schillaci, che invece equipara la medicina di famiglia a una specialità la qualunque, di ambito vagamente internistico, con un elenco di specialità che è persino offensivo per chi poi fa un lavoro che invece è un lavoro di fatto specialistico.
0: Senta, Marinoni, ma quando cioè questa è una proposta o già sta per essere messa in atto?
1: È una proposta che si dice del ministro Schillaci, ma adesso io così sono le cose che si dicono, non nasce tanto dal ministro Schillaci quanto dalle regioni che vogliono del personale dipendente, illudendosi di trovarlo da usare come jolly, a prescindere da quello che è l'interesse dei cittadini. Alcune regioni spingono di più, altre spingono di meno. Quelle che hanno un sistema strutturato e organizzato, mi viene in mente la Toscana, mi viene in mente l'Emilia-Romagna, spingono di meno perché i problemi li hanno parzialmente risolti. Altre, di cui preferisco non fare il nome ma potete facilmente immaginarlo, sono quelle che spingono di più. Il ministro Schillaci cerca di fare una mediazione.
0: Ho capito.
1: È girata questa bozza, scritta malissimo, io non so chi in termini giuridici possa scrivere una roba del genere. Ci sono ancora in corso delle consultazioni, speriamo che alla fine non vada così, perché vuol dire proprio che non solo la medicina di famiglia ma il servizio sanitario nazionale in questo paese è morto e passa tutto al privato.
0: Ma voi sareste per una riforma che riporti la centralità sul governo della sanità?
1: La riforma sicuramente fatta, voglio dire, nel senso ci sono tante cose da cambiare. Quando si bandiscono 511 posti, come è avvenuto a Bergamo settimana scorsa, e si trovano soltanto 13 medici, vuol dire che la riforma va fatta. La riforma va fatta migliorando il lavoro in gruppo, in team dei medici, dando personale di studio, diminuendo gli adempimenti burocratici, con una burocrazia che a volte è dissuasiva nei confronti dei pazienti. Cioè, siccome questo farmaco costa caro, ti faccio fare il giro delle sette chiese e tra le riflessioni, che così magari desisti e te lo paghi, voglio dire, perché regista di questa burocrazia oggi purtroppo è il medico di famiglia, che poi questo è un vulnus rispetto all'attività clinica. L'informatizzazione ci vuole, che vada bene, che ci avviti,
0: che funzioni,
1: non è utile lavarsi la bocca dicendo la telemedicina di qui, la telemedicina di là, quando poi si fanno 100. E anche la buona amministrazione delle aziende sanitarie, perché anche a Bergamo, a fronte di alcune iniziative fatte ad esempio dall'HPG23, no? Come i corsi di ecografia, ormai metà dei medici di famiglia dell'HPG23 sono in grado di fare un'ecografia di primo livello in studio. Quindi voglio dire, non è vero che tutto va male. Altre aziende sanitarie sono meno sul pezzo, e dicendo che non riescono a fare la gestione che altri peraltro riescono a fare, ma ci sono gli esempi dell'Emilia Romagna e della Toscana che ci insegnano, con questa scusa dicono che bisogna mettere i medici come dipendenti, come se questa cosa poi cambiasse qualcosa. Sono sempre gli stessi.
0: Beh, dove funzionano forse bisognerebbe fare un copia e incolla e proporlo anche in altre. Senta, ma è vero che si vuole portare la pediatria fino ai 18 anni? Questo?
1: Sì, ma quello ci sta, l'età pediatrica è 18 anni, c'è tutto questo terreno grigio dell'adolescenza che voglio dire merita delle competenze specifiche, che sono quelle del pediatra e non quelle del medico degli adulti. Quindi nel più perfetto dei mondi la pediatria fino a 18 anni avrebbe anche
0: questo ragione. Non potrebbe snellire un pochino? Cioè che i ragazzi
1: sì andrebbe bene, però vabbè, i pediatri qualcuno l'hanno trovato adesso, però non è che neanche i pediatri abbondino, e la normativa dei pediatri è la stessa dei medici di famiglia, quindi anche questa bozza di decreto di riforma introduce anche per i pediatri le stesse criticità, che vuol dire che alla fine non si troveranno più neanche i pediatri, dovesse passare questo. Quindi il problema si risolverà semplicemente portando il bambino dal pediatra privato, che così non si può.
0: Ecco, poi parliamo
1: forse del... quello che qualcuno vuole.
0: Vorremmo invece una sanità pubblica. Anche che la FNOMCEO ha definito inefficace, inutile e dannosa, insomma, questa riforma.
1: Ma soprattutto dannosa, perché poi fare una riforma in un momento in cui di riforma c'è bisogno, facendola peggiorativa per far scappare i medici e quelli che rimangono per portarli dal territorio alle case di comunità, mi sembra che non sia certamente un qualche cosa di buono, spero che qualcuno ritorni alla ragione. Poi se si è deciso di archiviare il Servizio Sanitario Nazionale con tutti i problemi che comporta, va bene, allora lo si dica, però non si faccia finta di potenziare e poi lo si vuole.
0: Marinoni, il tema è ovviamente interessantissimo perché riguarda tutti noi, però se lei è così bravo a indicarci tre priorità, no? Lei è ministro della sanità in questo momento, le tre priorità per sistemare perché le cose siano migliori rispetto ad adesso, che cosa proporrebbe?
1: Aggregazione dei medici in piccoli gruppi distribuiti strategicamente sul territorio con personale di studio, un sistema informatico che funzioni e un taglio netto alla burocrazia inutile e dissuasiva per i cittadini.
0: Allora, lo stiamo dicendo da tanto tempo, da quando praticamente ci colleghiamo con lei, speriamo che questo venga accolto. Dottor Marinoni, intanto la ringraziamo molto, buona giornata, buona estate, buon caldo, bere tanto, giusto? Bere tanto.
1: Bere tanto, stare all'ombra accendere con attenzione il condizionatore.
0: Grazie alla dottora Guido Marinoni, presidente, buona estate, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, state con noi, fra poco torniamo qui colazione con Radio Alta.
2: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
7: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Vi do il segnale orario, 8, 9 minuti, 4 secondi.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Apriamo con questa notizia di cronaca che leggete tra l'altro anche sul giornale in prima pagina, sull'Eco di Bergamo, questa mattina in edicola: in moto contro un'auto a Capriolo, muore a 24 anni, l'incidente alle 19 di ieri nel Bresciano, Kevin Bonetti era di Palosco, vani i soccorsi del 118, davanti a lui su un'altra moto viaggiava un amico che ha sentito il botto, la provinciale 469, già teatro tra l'altro di sinistri. Ancora in prima: Bergamo, rubano la bici da 2000 euro al figlio, papà la ritrova grazie all'AirTag, seguendo il segnalatore GPS installato. Da Bergamo è arrivato a Zandobbio, dove si è trovato di fronte tre soggetti nei pressi di una garage privata. A quel punto ha chiamato i carabinieri, insomma, ha ritrovato la sua bicicletta. Dalmine fugge all'Alta, inseguito per 30 km, arrestato, non aveva la patente, una fuga pericolosa e resistenza, i reati contestati a una 33enne, la corsa sulla bila dal Dalmine, terminata dopo un tamponamento. Generazione HAO, la startup di Treviglio che insegna alle aziende come parlare ai giovani, inaugurato il 27 aprile, presenta le offerte di lavoro parlando più chiaramente alla generazione Z. Scontro tra un'auto e una moto a Capriolo, appunto, muore questo ragazzo di 24 anni, questa era la notizia che era appena arrivata in redazione ieri sulla provinciale 469, poi è stata chiusa in entrambe le direzioni intorno alle 19, i due veicoli viaggiavano in direzione opposta. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale online, vediamo se ci sono altre informazioni che possiamo dare. Qua, ecco, qua torniamo a quello che si diceva prima con il dottor Marinoni, medici di base a Bergamo e provincia per 511 posti disponibili si presentano in 13, scarsa attrattività. Insomma, questa è una delle spiegazioni flop del bando per la copertura degli ambiti carenti. Al Bergamo Ovest il numero maggiore, 8 risposte, l'ordine e i sindacati: se passasse la riforma con i camici bianchi dipendenti il risultato sarebbe anche peggiore. Andiamo al traffico, andiamo a vedere la situazione. No, questa mattina ci sono delle difficoltà, intanto in A4 si viaggia bene, non ci sono segnalazioni verso Milano e verso Venezia, mentre qua arriviamo ai punti critici, perché sulla 671 è segnalato un incidente, quindi Galleria San Roberto già in difficoltà. Poi verso il sottopasso di Colognola, qui c'è la segnalazione di incidente. Possiamo dirvi che il traffico in entrambi i sensi di marcia, sia per chi va verso Seriate, chi da Seriate verso Bergamo, ha difficoltà, perché vediamo che la linea è rossa in entrambi i sensi. Poi Villa dal Medalmine qualche rallentamento ancora, anche in zona Ramera Petosino, già da Villa dal Me vediamo che c'è traffico rallentato. Asse Paltriniano Mugazzone, e tra l'altro segnalazione, come abbiamo fatto questa mattina, sull'incidente al rondò autostradale, quindi c'è questo incidente che crea difficoltà per chi deve entrare in autostrada, difficoltà anche per l'altro incidente che riguarda la 671. Andiamo a controllare Galleria Montenegrone, ci sono rallentamenti, arancione e rossa la linea, e poi in Valcavallina invece situazione abbastanza tranquilla, se non questo rallentamento alle Fornaci di Trescore Balneario. Bene tangenziale sud con linea arancione e Valle Magna con rallentamenti. Questa, insomma, la situazione è la fotografia per quanto riguarda il traffico. Il meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, previsti 5 mm di pioggia nelle prossime ore, quindi dovrebbe piovere, ma probabilmente nelle ore più calde, o comunque nel tardo pomeriggio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34 gradi, almeno per questa giornata qui a Bergamo. 8:14, aggiornamenti alle 9, alle 10, 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Eccolo qua, questo è l'usignolo con Cecilia La Rosa, che tra l'altro sta per pubblicare il suo nuovo disco, questo è Vivi, che abbiamo ascoltato insomma in queste settimane. La salutiamo, Cecilia dalla Calabria, che sarà infocata quanto noi. Stiamo controllando la mappatura anche europea, la Francia è al caldo, purtroppo ieri anche si sono registrati dei decessi per il caldo. Anche in Inghilterra ho visto a Londra forse 35 gradi a Londra, quindi una situazione anomala, e diciamo che c'è il cambiamento climatico, ecco, per quelli che dicono no, non c'è il cambiamento climatico, perché si sente, non c'è niente da fare, è così la situazione. Invece ho trovato il cartello per la nostra Laura, che non riesco a sentire perché stasera canta, lei è la nostra sentinella canterina, cena cantata 27 maggio, quindi stasera al forno dell'Ostia Seriate, quindi se andate lì, ecco, sappiate che c'è Laura che canta. Laura, noi andiamo da Vincenzo, eccoci Vincenzo.
1: Ciao Teo, ciao a tutti.
0: Benvenuto Vincenzo. Allora, situazione, traffico, dove sei in questo istante?
1: Allora, io sto per entrare in autostrada 4 al Casello di Capriate, la zona dell'isola è tranquilla, non ho trovato criticità, anche qua in autostrada sono appena entrato, non è vero perché mi hanno bloccato, riesco a passare. No, c'è il telepasqua che è andato in tilt.
0: Sì? Vabbè.
1: Adesso sono in autostrada, ci sono 26 gradi.
0: Sì?
1: E la situazione comunque qua a Capriate, appunto direzione Milano, per ora è tranquilla.
0: Quindi vediamo verde verso Milano, verso Venezia pure, come dicevamo prima. I punti difficili sono qui a Bergamo, ragazzi, sono la 671, guardate questa macchia rossa significa che tutte le strade che fanno parte del nostro territorio, della nostra provincia, sono rosse, quindi grande traffico, anche perché ci sono degli incidenti. Vincenzo, grazie. Hai detto la temperatura, sì, 26 gradi, corretto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì, esatto.
0: ciao Vincenzo, buona giornata.
1: Ciao, andiamo
0: da Francesco, eccoci Francesco.
2: Eccoci, buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Vai, dimmi.
2: Allora, guarda, questa mattina ti parto già con la temperatura, noi siamo a 25 gradi in città, quindi anche qui bel caldino, aspettiamo di rosolare più tardi. Noi in questo momento siamo nel quartiere Boccaleone, abbiamo fatto via Gavazzeni stamattina. Ti devo segnalare che è congestionata parecchio, anche se meno rispetto al solito, la rotonda di via Autostrada, ci sono comunque delle lunghe code in ingresso Bergamo. Stranamente invece è completamente libera la rotonda tra via Zanica e la Malpensata. Via Gavazzeni è scorrevole in entrambe le direzioni e abbiamo visto adesso la superstrada, quindi siamo passati sotto il viadotto di Boccaleone, si viaggia anche se leggermente a rilento in entrambe le direzioni.
0: Ok, io sto controllando, sono in zona Seriate perché ho visto un'iconcina di incidente nella strada, dovrebbe essere la provinciale, perché stavo cercando la via ma ho trovato solo provinciale 17, quella che porta all'ospedale Bolognini, al parcheggio diciamo dell'ospedale Bolognini, e
2: via
0: c'è
2: Paderno.
0: Ecco, grazie. Sì, dovrebbe essere via Paderno, esatto, bravo Francesco, e c'è questa segnalazione di incidente, credo direzione Seriate, direzione interna, quindi e vedo che ci sono già delle code anche in corso Roma. Questo è quello che possiamo dirvi su Seriate in questo momento. Francesco, temperatura?
2: 26
0: gradi, insomma, questa è la media. Grazie Francesco, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata.
0: Buon lavoro. Allora, state qui con me perché fra poco invece parleremo, sapete di che cosa? Di viaggi, l'ansia del viaggio, della preparazione, delle valigie, perché stiamo pensando alle nostre vacanze, lo faremo con la nostra psicologa, con Enrica De Dorid. Fra poco qui a colazione.
3: Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
7: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
6: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
8: Discovery Funk.
9: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è di

0: la musica grande. Radio
1: Alta. Ma che bello, si pensa al caldo, stiamo facendo la nostra mappatura oggi, ma che bello, pensiamo alle vacanze, pensiamo a partire, la preparazione della vacanza, il sognare la vacanza, la valigia da preparare. E a quel punto molti vanno magari in difficoltà, vanno in ansia. Per capire perché, magari per risolvere qualche problema, abbiamo chiamato la nostra psicologa, psicoterapeuta, che è Enrica De Dorin, che è pronta per partire per le sue vacanze. La vedo tranquilla, la vedo serena. Ciao Enrica,
2: magari,
1: benvenuta.
2: Magari in partenza, qui si lavora invece.
1: Allora, senti Enrica, quando abbiamo pensato appunto che cosa raccontare oggi, siamo a maggio, temperature alte, si parla di vacanza, perché ci sono quelli che soffrono la partenza, che magari sognano anche il viaggio prima di farlo, poi nel momento in cui bisogna partire c'è questa preoccupazione dell'imprevisto, della valigia, cosa portare, perché esiste questa cosa in un momento invece piacevole, che deve essere di puro divertimento?
2: Infatti il momento della valigia è proprio il campanello d'allarme che ci fa capire se sei o meno ansioso. Perché ogni volta che ci dobbiamo separare da un ambiente noto, anche se per un qualcosa di piacevole, però ci sono una serie di ipotesi che non possiamo controllare, quindi qualche imprevisto dietro l'angolo ci spaventa, proprio perché chi è ansioso ha bisogno di controllare l'ambiente. Più stai facendo delle esperienze note e più ti senti al sicuro. E quindi si tratta invece di non creare un'ansia anticipatoria pensando cosa mi dimenticherò, cosa potrebbe succedere, vado in aereo, mi perdono la valigia, cioè tutte queste ipotesi catastrofiche di danno o di imprevisto che ti creano poi un problema, e invece di viverlo più nel presente. Cioè mi godo l'esperienza, perché anche il viaggio stesso merita di essere goduto, non solo la meta quando arrivo. E poi il segreto è quello di pensarsi capaci di gestire gli imprevisti.
1: Okay.
2: Nel momento in cui mi capita qualcosa, io mi fido della capacità creativa del mio cervello di trovare soluzioni. Posso trovarle in forma autonoma, posso rivolgermi a qualcun altro che mi aiuta. Quindi l'idea è, la soluzione c'è, mi sposto dal problema alla soluzione.
1: Ok, credo che sia assolutamente giusto. Io per esempio leggevo che qualcuno per risolvere questo problema dice: piuttosto che non essere sicuro dove andare, decido la meta. È già qualcosa di come dire, concreto, perché vado in quel posto, lo conosco, cerco di sapere di più. Poi per esempio la vacanza giusta per se stessi, perché se uno non ha, ma che ne so, andare in albergo piuttosto che in altri luoghi, deve scegliere il posto giusto. Molte volte per piacere anche alla famiglia, uno sceglie una vacanza o un posto che non è per lui adeguato. E poi per esempio c'è anche questo da non mettere da parte, che è l'ansia economica. Io non l'ho mai pensata questa cosa, ma effettivamente può essere quello. Cioè io vado in vacanza, magari vado con amici, devo andare a cena, non avevo previsto di andare a cena, c'è un'ansia economica perché il mio budget magari arriva ad un certo punto. Anche questo credo che sia importante, la scelta degli amici per la propria vacanza, è corretto?
2: Anche perché magari si vuole andare in vacanza, si è stressati, ma poi si pensa: ma quando torno la bolletta, il conto, ce la farò? Quindi spesso questo problema o questo pensiero ci accompagna. Rispetto invece a quello che dicevi sulla scelta della meta e di come si decide la vacanza, c'è sempre un fattore emozionale. Quindi c'è chi sceglie perché c'è un legame affettivo con quel luogo, dei ricordi di infanzia, di vissuti con amici, e altri invece che hanno bisogno di provare sensazioni nuove, di scoprire posti che non hanno mai visto. E infatti c'è chi ha l'ansia quando ha l'imprevisto, ma c'è chi ha anche l'ansia quando deve prenotare troppo prima, perché si sente ingabbiato poi dover per forza andare lì se cambia idea. Quindi cioè, il mondo è vario. Ma il concetto è sempre quello, che ognuno di noi, conoscendosi, certo, è giusto che rispetti quello che lo fa star meglio.
1: Ma quindi non esiste la vacanza giusta, cioè uno deve come dire vestirsela su se stesso.
2: Esiste la vacanza giusta per me stesso, ma nel momento giusto in base al bisogno che ho in quel momento. Se ho energie posso fare anche un viaggio impegnativo itinerante, ma se invece arrivo già che le energie scarseggiano, non ha senso sottoporsi a uno sforzo ulteriore. Quindi forse ascoltare anche il nostro corpo di cosa ha bisogno.
1: Certo. Senti, Enrica, ricapitolando, anche perché noi insieme a te vorremmo dare una mano a questi che soffrono un po' di ansia. Ecco, io sono uno di quelli, te lo dico sinceramente, la vacanza non che mi preoccupa, però l'imprevisto, sei comunque staccato da casa, quindi lasci un pochino le tue radici, le tue abitudini, sei in un altro posto, poi magari ti trovi meglio, perché magari vai in un luogo dove vedi la natura, vedi altre cose, ti rilassi, però poi c'è l'apprensione della ripartenza, perché c'è anche quella, cioè devi lasciare quel posto, devi andare in un altro, non è facile. Perché questo accade? Perché siamo così ansiosi? C'è una motivazione?
2: Perché anticipiamo gli eventi e ci prefiguriamo il peggio, quindi il segreto è quello di vivere nel qui e ora, nel presente.
1: Okay.
2: Se sto facendo il viaggio mentre sono in viaggio, se sono arrivato e sono al mare, perché guardo il mare e non penso quando tornerò in ufficio. Quindi i consigli sono: lasciamo i cellulari lontani dagli ombrelloni.
1: Brava.
2: Cioè usiamo questo tempo per rigenerarci nella natura, o per visitare e stare quindi in quei luoghi, respirare, no? L'atmosfera diversa. Scegliere bene le persone con cui fare il viaggio, con cui andare in vacanza, perché se io mi porto magari suoceri o amici con cui non mi trovo bene, il rischio è che poi devo sottostare alle esigenze di altri, e questo invece di diventare un motivo di rilassamento mi aggiunge ulteriore stress. Scegliere la meta in base giustamente alle proprie tasche, trovando un giusto equilibrio tra ciò che mi diverte, mi fa star bene, ciò che mi rilassa, ecco, senza andare a sforzarsi troppo e poi si torna più stanchi di prima. E poi non anticipare mentre sei in vacanza già l'idea di tutto quello che devo fare quando ritorno.
1: Mamma mia,
2: stare proprio nel qui e ora. E poi tra l'altro la scienza ci dice che fanno meglio piccoli stacchi durante tutto l'anno, mini vacanze, che una vacanza lunga di, che ne so, di 4 settimane, e poi durante l'anno arrivo che la corda è
1: tesa. Certo.
2: Ogni tanto ricordarci che anche delle giornate, mezze giornate di relax fanno bene.
1: Guarda, sono ottimi consigli, cercheremo noi ansiosi di poterli mettere in atto e quindi di poter partire per le nostre vacanze nel modo più corretto possibile, sapendo che poi si torna ancora nella normalità e lì siamo un po' più tranquilli, già adesso torno e sono a posto. Senti Enrica, non è l'ultimo appuntamento che abbiamo con te, perché ci sentiamo ancora a giugno e quindi parleremo del ritorno. No, sto scherzando, però c'è anche quell'ansia, no, del ritornare al lavoro, sai, quando tu parti, ovviamente prima di partire pensi alla bellezza appunto del viaggio, a parte gli ansiosi, però poi c'è anche lo stress da ritorno, perché guardi l'orologio, guardi la data, e questo è ancora...
2: A questo proposito, mentre torni, sei in studio, sei alla scrivania o sei nella tua postazione di lavoro, mentre lavori tieni dentro di te le immagini
1: di
2: e
1: quello.
2: Le sensazioni belle della vacanza.
1: È vero, hai già anticipato insomma quello che potrebbe essere il trucco per stare meglio. Senti Enrica, grazie come sempre, ci sentiamo a giugno, a fine giugno, con la nostra Enrica De Dorid, e buone vacanze serene a tutti. Ciao Enrica, ciao. Grazie ancora. Ciao. Allora state con noi, perché parliamo di cose belle, di cose positive, e lo faremo fra qualche istante con il papà del flipper. Parleremo del Pirli.
0: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it. www.tanghettisalotti.it.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
9: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Radio Alta.

0: belle cose questa mattina qui in colazione con Radio Alt. Io pensavo che loro arrivassero già con il bel Pirlì qui in studio, ma come sapete insomma, non è un oggetto piccolo. Do il benvenuto al presidente della cooperativa sociale di Gavrina Terme, che è l'Innesto, che è Lodovico Pattelli. Buongiorno Lodovico.
1: Buongiorno a te Teo.
0: Benvenuto finalmente qua in studio, perché ci siamo sempre collegati. E poi le tue collaboratrici, Roberta Medini, buongiorno. Roberta si occupa della cultura, in questo caso anche della storia di questo che è il papà, l'antesignano del flipper, no? Che è il Pirlì, no?
2: Sì, spesso lo definiscono il precursore dell'antenato del flipper. Anche se poi in realtà il ramo genealogico
0: è diverso.
2: Sì, esatto.
0: Adesso ce lo spiegherete voi. Tra l'altro, ecco, io ringrazio voi per questo regalo che mi fate. Pensavo il Pirlì, in realtà è una parte del
1: è il castello del Pirlì Facchinetti.
0: Bellissimo, buona pratica UNESCO, tutti in gioco 2025. Tra l'altro, se voi andate sul sito, come abbiamo fatto noi, dell'Innesto, trovate questa parte dedicata al Pirlì. Perché si chiama Pirlì? Perché Pirlì?
1: Beh, Pirlì è letteralmente trottola.
0: La trottolina.
1: Pirlì in dialetto, che poi assume varie denominazioni anche in provincia, sai che il dialetto ha le sue sfumature, e viene chiamato Pirla, Pirlu. Pirlo.
0: Meglio Pirlì però.
1: E Pirlì è quello più diffuso, diciamo, quindi sì. Abbiamo utilizzato questo nome, quello poi particolarmente diffuso in Valcavallina, Valseriana.
0: Sì. Ecco, diffuso da noi del Pirlì, tra l'altro noi ne sappiamo qualcosa qui a Bergamo TV, perché con il Beppi insomma si è visto per tanto tempo. Tra l'altro c'è anche una parte che io ho rubato del Beppi, dove spiega un pochino il Pirlì. Se volete lo possiamo vedere. Vediamo il Beppi che parla appunto del Pirlì, così lo sentite.
1: Noi siamo, diciamo, la trasmissione del Beppi
0: legati
1: da 11 anni, 12.
0: L'abbiamo Claudio? Sentiamo il
3: Sono
0: Beppi.
3: Molto contento e anche molto lusingato di essere stato scelto come testimonial per il torneo provinciale di Pirlì, perché è un po' di anni che qui al Beppi Quiz ospitiamo il Pirlì, è un po' di anni che cerchiamo di farlo conoscere, crediamo di esserci riusciti e crediamo che il Pirlì con il Beppi Quiz qualcosa c'entri, perché davanti a tutto noi abbiamo sempre il territorio che chiaramente passa dalle domande, ma passa anche da un gioco come questo, che non è solo un gioco, come diciamo spesso, è anche un modo di fare cultura, aggregazione, ma anche arte, artigianato, perché sono belli da vedere questi Pirlì, perché in qualche modo sconfessano anche che certe cose passino di moda, non puzzano di muffa, non puzzano di polvere, sono cose vecchie ma che, lo dimostrano i fatti, possono essere tranquillamente portate oggi nelle piazze e radunare un sacco di gente che si straccia le vesti per giocare al Pirlì. Vuol dire che fondamentalmente piace guardarlo, piace giocarci, piace girarci attorno, ed è la cosa probabilmente che noi ai tempi abbiamo saputo, non i soli ovviamente, ma anche noi abbiamo saputo intuire.
0: Beh, questo è importante, ecco, capire un po' quello che è la storia, quindi il passato, anche attraverso un gioco. Roberta Medini si occupa dell'Innesto, la parte dedicata alla cultura e quindi anche alla storia del Pirlì. Che cosa hai scoperto tu giocandoci anche con il Pirlì?
2: Beh sì, il gioco diciamo è la scintilla che poi fa partire tutto, dal divertimento anche alla curiosità su come nasce questo gioco. Stiamo facendo una ricerca che è iniziata, diciamo, in maniera ben circostanziata l'anno scorso, e abbiamo scoperto che questo gioco potrebbe arrivare addirittura dal Medioevo.
0: E quindi a tanti anni.
2: A tanti anni, la letteratura in questo senso, per quanto riguarda i ritrovamenti in Italia, è un po' più limitata. Abbiamo trovato invece delle informazioni legate al ritrovamento di giochi molto simili, che evidentemente non si chiamano Pirlì ma assumono altri nomi, all'estero, in Olanda, dai, in Francia.
0: E hanno la stessa forma di quello che noi vediamo in questo momento, il castello, tutte queste
2: allora,
0: cose.
2: Allora, le architetture sono diverse, noi in qualche caso abbiamo la presenza di materiali come l'ottone, il bronzo, piuttosto che il legno, però il principio è lo stesso. C'è la trottola, ci sono i birilli, il modo in cui viene lanciata è uguale. Bisogna fare più punti, quindi abbattere più birilli. In alcuni casi ogni birillo ha un punteggio, come nel caso dei nostri pirli bergamaschi. Sì. In altri casi invece ogni birillo, a seconda della posizione, rappresenta un punteggio che viene, come dire, stabilito inizialmente.
0: E viene, ecco, perdonami, viene fatto un lancio, se io gioco con te, gioco io, faccio un lancio del pirlì, quindi la mia trottolina, faccio i miei punti e poi rimettiamo a posto tutti i birillini e rilanci tu, questo
2: esatto,
0: sostanzialmente.
2: Si contano i punti, esatto, e chi fa più punti è il vincitore.
0: C'è una preparazione, cioè voglio dire, uno è bravo a fortuna col pirlì o c'è una tecnica di gioco?
2: Allora, ovviamente dipende a chi lo chiedi, i giocatori più esperti che sono cresciuti a pane e pirlì, nel nostro caso magari tante persone che abbiamo incontrato nella zona della Val Cavallina e anche nell'intorno.
0: Per esempio, ecco, mi cita Gilberto Zinetti, che è proprietario del Pirlì Zinetti a Casazza addirittura, quindi
2: che è il più antico di quelli che abbiamo trovato nel censimento.
0: Quindi anno più o meno 1000?
2: È verso la fine dell'Ottocento.
1: 1870 credo. Nelle prime tre righe, quattro righe.
0: Sì, anno di realizzazione 1890.
1: 1890.
0: Stimato, quindi veramente tanto materiale, la struttura in legno. Questo cosa piace a chi si avvicina per la prima volta al pirlì? I ragazzi che magari lo vedono e lanciano la trottolina, quindi il pirlì, che cosa dicono?
1: Sono entusiasti del fatto di lanciare una trottola e che la trottola cerca di conquistare il castello. Quindi
0: ecco, c'è
1: l'obiettivo di arrivare al castello, dove c'è il titola, ovvero il titolare del potere, o il re, il vassallo, insomma, nelle varie forme. Normalmente i pirlì che abbiamo ritrovato hanno tre settori, che sono la campagna feudale, la città e il castello, dentro il quale ci sono degli abitanti. In base alle posizioni degli abitanti, cioè i birilli, rappresentati dai birilli, hanno un punteggio crescente fino ad arrivare al punteggio massimo, che è il titolare del potere.
0: Sì,
1: re.
0: Sì, sì. Allora, ho questa curiosità, perché essendo all'epoca, come diceva Roberta, medievale, o comunque di tantissimi anni fa, ma c'è, chi ha pensato al gioco? Cioè, il genitore del pirlì, sì. che cosa...
1: Si pensa ai marinai, nasce dalla trottola, la trottola che si giocava in piazza, eccetera.
0: Quindi un upgrade?
1: Avendo spazi ridotti sulle navi per far passare il tempo, si sono inventati uno spazio, una piazza più piccola, come un tavolo, sul quale lanciare la trottola. Poi pian piano sono arrivati i birilli.
0: Certo. In un luogo circoscritto.
1: Circoscritto. Sembra che sia stato pensato dai marinai che frequentavano le Indie orientali.
0: Fantastico, speriamo di aver incuriosito chi sta sentendo in questo momento, perché è vero, molti lo sanno attraverso appunto il Baby Quiz, voi
1: il
0: innesto,
1: torneo da tre anni stiamo facendo un torneo,
0: però molti non lo sanno del pirlì,
1: e poi
0: che

0: Sì.
1: Sì, ma avevamo appena smesso i mesi del progetto dello scorso anno, quindi
0: quindi già replicate
1: il torneo, sì, che vedrà 34 piazze quest'anno. Siamo partiti da 12,
0: ma quindi ci sono già dei campioni sul
2: ci sono due campioni provinciali,
0: quindi c'è una capacità.
2: Ma sai, sono, l'anno scorso abbiamo fatto 2500 partecipanti al torneo.
0: Ah, caspita.
2: E dei 2500 il campione 2025 Patelli Mirko di Tratte di Gaverina, ma è casuale, cioè, no. Ci conosciamo ma non siamo parenti. Sapete che Gaverina è la culla dei Patelli, più del 70% della popolazione è Patelli, ma sono ormai divisi in 5-6 rami.
0: E quindi c'è un campione, cioè c'è chi?
2: C'è un campione, quello dell'anno prima era di Tavernola, si chiamava...
0: Anche lui Patelli.
2: No.
0: Va bene.
2: Purtroppo
0: comunque
2: mi sfugge il nome.
0: Un campione che lui? E al femminile? Cioè si gioca anche...
2: Abbiamo Roberta che nel 2024...
1: Ah, i primi 5.
2: Non so se è stata quarta o...
1: Quinta.
0: Allora, io vi terrei qua tutta la mattina, anzi...
2: Abbiamo tante cose.
0: Sarebbe bello poterlo avere qua.
2: Però vorrei far concludere sulle piazze perché ci sono delle novità.
0: Vai Roberta,
2: importanti.
0: Dice
1: allora,
0: tutto.
1: Allora, dicevamo 34 in tutto. Andremo in diverse piazze extraprovinciali, quindi provincia di Brescia, in realtà una l'abbiamo già fatta, che è Rovato, Piancamuno. Andremo in due piazze in provincia di Lecco, una piazza in provincia di Limona, di Milano, e una piazza in provincia di Cremona. In più andremo a livello nazionale,
0: sì,
1: a Urbino, a Scheti.
0: Caspita.
1: In particolare per il Palio dei Trampoli, altro
0: gioco
1: patrimonio
0: storico
1: dell'UNESCO. Sì. Andremo ad Assisi per il Festival Internazionale del Turismo
2: con il Comune di Bergamo,
1: ufficio
2: UNESCO,
1: insieme. È un festival che riunisce diversi patrimoni UNESCO a livello nazionale. E andremo ad Aosta per Gioca Aosta, che è un festival legato ai giochi, e all'Università della Val d'Aosta, dove siamo stati già l'anno scorso
2: nella settimana pedagogica.
0: Beh, insomma, vedo che avete un programma ricchissimo. Se sarò ancora qua, ci risentiamo.
2: Saremo a Casazza e ti aspettiamo a giocare.
0: Esatto.
2: Come concorrenti.
0: Io guardate,
2: tutti possono giocare.
0: Il Pirlì lo abbiamo avuto in corridoio per tantissimo tempo, però io non mi sono proprio assolutamente avvicinato, l'ho rispettato, anche perché poi serviva per la trasmissione, però devo provare a giocare al Pirlì.
2: Questa è la novità di quest'anno.
0: Lodovico mi ha portato, ma è il Pirlì questo?
2: Quello lì è la trottola, il Pirlì.
0: Aspetta, faccio questo, sembra un tappo però il Pirlì
2: si dice che è una trottola cuspe, ovvero senza punta. Vedi, okay, che è proprio,
0: sì,
2: un tappo.
0: Vero, un po', ok.
2: Questo è il gran gatto del Topolì, che...
0: Ma me li lasci tutti questi?
2: No, questi li portiamo.
0: Che miseria, annaggia, non riesco.
2: Questo è la
1: versione del birillo a forma di formaggio,
2: perché è un'idea dei ragazzi della AFP del Patronato San Vincenzo di Endine e Bergamo, settore legno e settore grafica, che in collaborazione con noi abbiamo pensato a un nuovo Pirlì che abbiamo chiamato il Topolì.
0: Al Topolì, vedi?
2: Intorno si è costruito una leggenda, il Topolì, che si nutre dei formaggi DOP bergamaschi, ha come soggetto che contrasta il gran gatto, e loro devono conquistare, acquisendo forza dall'essersi cibati delle prelibatezze dei formaggi bergamaschi, conquista il castello e abbatte il gran gatto. Insomma, un bel lavoro fatto dai
0: storia.
2: Ragazzi,
0: poi c'è in gioco Milano, questo me lo lasci, cioè, lasciami qualcosa,
2: te lo lascio,
0: okay. E c'è una spiegazione,
2: è una
0: pubblicazione
2: dell'associazione Giochi Antichi, dove ci siamo anche noi con il Pirlì.
0: Eccolo qua.
1: Insieme ad altri
2: sono tre edizioni. Noi siamo stati i primi della Bergamasca 2018, 2021 è entrato anche il Tamburello di Dossena, e quest'anno è entrato anche il Palo della Cuccagna.
0: Allora facciamo una cosa, ci sentiamo ancora.

0: ancora, tanto io fino a giugno sono qua, se avrete altre indicazioni da raccontarci sul Pirlì, e quello è il lancio.
1: Questo è il lancio. La frusta.
0: È tardissimo, sì, allora vedi,
1: devi sul.
0: Ok, come sul si Pirlì. Faceva con la trottola.
1: Sì, sì.
0: Eccolo qua, la preparazione sta facendo questo
1: e poi c'è
0: il lancio che
1: non si riesce.
0: Vabbè, ci abbiamo provato, lo fate con il Pirlì. Io ringrazio davvero i nostri ospiti, il presidente della cooperativa sociale di Gaverina Terme L'Innesto, grazie a Lodovico Patelli, fantastico come sempre, Roberta Medini, complimenti anche perché ho saputo che appunto è una campionessa di Pirlì Cultura L'Innesto. Ci fermiamo, torniamo fra poco, colazione con Radio Alto, state con noi.
2: Spot, spot. Un'invasione di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
8: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: È bello sapere che abbiamo un minuto e mezzo e quindi ci colleghiamo subito con il nostro ragionier Lodetti. Abbiamo giocato a Pirlì fino adesso, ragioniere, lei ha mai giocato al Pirlì?
2: No, non l'ho mai giocato, mi piacerebbe.
1: Dai, lo facciamo insieme, ci scriviamo alla squadra del ragioniere con Teo Mangione da Radio Alta Colazione, cosa dice?
2: Esatto, lo facciamo.
1: Guardi, io ho qua il castello, guardi la parte, perché bisogna conquistare il castello col Pirlì, capito?
2: Facciamo spiegare le regole e poi giochiamo.
1: E poi giochiamo, bisogna lanciare questa trottola. Bene, allora, caro ragioniere, andiamo subito. Abbiamo
2: veloci. Perché sono anche in un punto veloce.
1: Vai. Guarda che bella strada. Dritta. La strada è dritta.
2: Tutta dritta. Allora, abbiamo fatto le curve, ma noi andiamo dritti.
1: C'è un sentiero che è bello, bello facile, dritto. Cioè, la strada c'era, però diceva, per quale motivo devo fare tutte queste curve quando posso andare dritto? Taglio, no?
2: Quindi... ma anche chi ha fatto il cubo non poteva andare dritto.
1: Ma porca miseria. Poi, ecco qua.
2: Queste due statue
1: sono basite. Perché le statue sono lì e ai piedi delle statue c'è l'immondizia, ci sono i cartoni, loro guardano e dicono, ma porca miseria, mica ci ha messo qua, mica ci ha costruito per questo. Ma,
2: bravo.
1: Che disastro. Poi questi.
2: Ecco, altro che il power bank, questo è il power bank vero.
1: Allora, hanno attaccato praticamente, non so, un centinaio di telefonini a un power bank e tutti lì col telefonino attaccato per caricarlo con questo super power bank, c'è una batteria.
2: 500 telefoni.
1: Mamma mia.
2: E poi oggi con questa massima.
1: Vai, sentiamo, dovrebbe essere Brad Pitt a dircela. Allora, se ti piace una donna, non devi essere timido. Dille chiaramente quello che provi per lei, con me ha sempre funzionato. Brad Pitt. Ci credo. Strada lunga. Ciao Beppe, a domani.
2: Buon
1: a domani.
2: Passaggio del Giro d'Italia.
1: Grazie mille. Brad Pitt, è facile per lui. Ti piace vincere facile, Brad? Allora, grazie a tutti, grazie per essere stati con noi in compagnia di Colazione con Radio Alta. Fra poco c'è Davide Munari, non perdetelo, e poi nel pomeriggio ci sentiamo con tante altre cose. Avrei voluto parlarvi della Ferrari Luce, non ce l'ho ancora fatta, ma l'avete vista stamani? Ma la Ferrari Luce, ma non è possibile, domani vi devo raccontare. Grazie a Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, vi aspetto domattina alle 7 Colazione, ciao!
0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: La cronaca in moto contro un'auto a Capriolo, mora 24 anni, l'incidente alle 19 di ieri nel bresciano. Kevin Bonetti era di Palosco, vanno i soccorsi del 118, davanti a lui su un'altra moto viaggiava un amico che ha sentito il botto, la provinciale 469 già teatro di sinistri. Ancora in prima, rubano la bici da 2000 euro al figlio, papà la ritrova grazie all'AirTag, seguendo il segnalatore GPS installato da Bergamo è arrivata a Zandò, dove si è trovato di fronte tre soggetti nei pressi di un garage privato. A quel punto ha chiamato i carabinieri. Dalmine fugge all'Alta, inseguito per 30 km, arrestato, non aveva la patente, una fuga pericolosa, resistenza di reati contestati ad un 33enne, la corsa sulla villa dal Med Dalmine è terminata dopo un tamponamento. Aggiorniamo la pagina del giornale e andiamo su questa notizia. Da Treviglio fanno esplodere il bancomat della BNL, banditi in fuga con il bottino, un assalto nella notte in piazza Mentana a Treviglio, quattro persone hanno fatto esplodere l'ingresso del bancomat intorno alle 2:30 di questa notte, i banditi sono fuggiti con casse e il bottino ancora da quantificare, ci saranno quindi aggiornamenti nel notiziario di mezzogiorno su Bergamo TV. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico. In A4 si viaggia viaggia regolarmente in questo momento anche in direzione opposta. Poi nei punti critici questa mattina abbiamo segnalato incidente ancora in atto sulla 671 direzione Bergamo da Seriate, c'è una segnalazione di incidente, rallentamento anche in situazione opposta, quindi da Curno verso Bergamo, con un'altra segnalazione di incidente sempre sulla 671. Bene invece Villa dal Medalmine, Ramera Petosino, in questo momento la linea è arancione, verde invece in galleria Montenegrone, verde anche in Valcavallina. Controlliamo la tangenziale sud dove c'è linea rossa verso Treviglio, quindi traffico sostenuto e rallentato anche in Valle Imagna. Il meteo invece per le prossime ore: c'è in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima, attenzione, registrata sarà di 34 gradi. Ed è tutto, sono le 9:02:14, aggiornamenti che avremo più tardi alle 10 alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot. Rivolgiti con fiducia all'Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. In via Torquato Tasso 82 e su unioneconsumatoribg.it. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo.
3: Spot. Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: È arrivata diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande.
9: Radio Alta.
0: Radio Alta.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
1: Ebbene sì, questo è l'appuntamento con Davide Munari. Buongiorno, buongiorno a tutti. Nell'aria c'è, raccontiamo quello che c'è nell'aria, guarda che casualità, mi verrebbe da dire, ma lo facciamo con il nostro garbo, con la nostra consuetudine mattutina, e lo facciamo, a proposito di consuetudine mattutina, anche con Mauro Cattaneo, il nostro critico televisivo. Come tutti i mercoledì, oggi ci collegheremo con lui per parlare di un programma televisivo. Allora, io vi dico subito che andiamo indietro di una ventina d'anni, e io quando ho visto il titolo del programma di cui parleremo tra poco, ho detto mamma mia, 20 anni, sembrava ieri, perché 20 anni comunque, insomma, siamo nei primi anni 2000, e non vi dico nient'altro perché poi ce lo facciamo svelare da Mauro Cattaneo. Eh sì, 20 anni vuol dire 2006, se andiamo indietro di 20 anni, è un programma Rai, e con tanti protagonisti che poi oltretutto sono ancora ben presenti nel panorama televisivo nazionale della TV pubblica, per cui non sembra così lontano come programma, invece lo è, mamma mia se lo è. Tra poco con Watching TV, la TV che non c'è più, gli eventi di questo mercoledì 27 da raccontare insieme che ci portano in città e in provincia, e la nostra musica grande. 329 1184 864, lui è Joe Jackson, che ascoltiamo con You Can't Get What You Want qui su Radio Alta.

0: Watching TV, la TV che non c'è più, con Mauro Cattaneo.
1: Mauro Cattaneo, buongiorno anche quest'oggi.
2: Buongiorno anche a te Davide, tutto bene?
1: Benissimo, benissimo. Poi quando ottimo. C'è il mercoledì sappiamo che c'è l'appuntamento con te e tutte le volte anch'io, come tutti i nostri ascoltatori, siamo qui, diciamo, ma chissà di che cosa parlerà oggi il nostro Mauro Cattaneo. Oggi, Mauro, mi permetti di ricordare in primis una canzone probabilmente, perché la memoria va ad Azzurro di Adriano già. Celentano e do un piccolo incipit ai nostri ascoltatori. Oggi di che cosa ci racconti e ci parli?
2: Parliamo del treno dei desideri.
3: Ciao a tutti!
2: Desideri che all'incontrario va nella canzone certo. di Celentano, qui va per la sua strada, diciamo così, e non andiamo tanto indietro nel tempo, torniamo indietro di circa 20 anni, però tutto sommato poco rispetto
1: detto?
2: Ai nostri standard.
1: Vero.
2: Siamo nel 2006 quando viene dato questo nuovo programma ad Antonella Clerici, che l'ha condotto per 3 anni fino al 2008, quindi 3 stagioni televisive. Non era un programma estremamente innovativo, perché fondamentalmente era un remake, se così vogliamo, di Caramba che sorpresa. Alla fine sì. Un programma in cui si cercava di realizzare i sogni dei telespettatori di varia natura, quindi da case che ti ristrutturavano a promesse di matrimonio che grazie al loro intervento venivano svelate, riavvicinamenti di parenti lontani, e poi c'erano anche tante altre cose, ma qualcosa che c'era sempre erano i duetti tra ascoltatore e suo beniamino. Questa parte di programma che si ripeteva quasi in tutte le puntate, prevedeva che veniva annunciato un ospite, i beniamini di questo ospite potevano andare a fare delle selezioni cantando le sue canzoni, veniva scelti alcuni, di solito uno o due provinati, e venivano portati in studio, poi entrava l'ospite della puntata e facevano un duetto con loro.
1: Che ma poi duetti... è una formula che è rimasta anche nei vari certo. Io canto e Compagnia Bella, mi sembra di capire, no?
2: Non si inventa niente praticamente. No, o meglio, si inventa, però molto spesso i programmi vengono ripescati. Più volte abbiamo anche parlato del fatto che il capostipite di un po' tutta la televisione italiana sia stato Portobello, che già negli anni 70-80 aveva introdotto molte delle cose che ancora adesso vanno forte in questo genere di programmi. Altri elementi sono stati inseriti nei programmi che sono venuti dopo, ma ancora oggi, se guardiamo C'è posta per te, più o meno fa le stesse cose, avvicina la gente, fa delle sorprese, quindi sì, insomma, sono cose che comunque probabilmente funzionano dal punto di vista televisivo, il pubblico le ama e quindi vengono riproposte.
1: Questo andava in onda il sabato sera, se non ricordo male.
2: Allora,
1: giusto?
2: È partito come programma del sabato sera, perché sì, era un grande show del sabato sera. Venne però spostato nella seconda stagione al venerdì sera, perché la prima stagione ebbe anche degli ascolti discreti, viaggiava sui 6 milioni di ascoltatori, però aveva contro la corrida di Gerry Scotti su Canale 5, che forse una delle migliori edizioni della corrida,
1: Post Corrado
2: sono quelle di Gerry Scotti, e quindi si pensò di ottimizzare il programma spostandolo al venerdì sera. Qui la concorrenza era un pochino meno agguerrita, perché il venerdì sera all'epoca c'era Paperissima, però anche contro Paperissima si arrancava un po', tant'è che ci fu un ulteriore spostamento nel corso della seconda edizione al giovedì sera. La terza edizione invece torna sabato sera, torna nell'autunno di quell'anno, e essendo nell'autunno viene abbinata alla Lotteria Italia, quindi gli viene dato il
1: patrocinio
2: di essere...
1: della Lotteria Italia, per così
2: esatto,
1: dire.
2: Esatto, il grande programma del sabato sera dell'autunno. Andrà benino, qui gli ascolti, ecco, gli ascolti che dicevo prima, nella prima stagione partirono da 6 milioni, si assottigliarono un po' fino ad arrivare a 4-5 milioni nell'ultima stagione, quella del 2007-2008, tanto che poi il programma, così come ne stiamo parlando, non venne più riproposto con la Clerici, ma nel 2009 ci fu una sorta di spin-off. Più che spin-off, gli cambiarono il titolo, diventò I sogni sono desideri, cambiarono i conduttori che diventarono Marco Liorni e Caterina Balivo, ascolti ulteriormente inferiori, tanto che il progetto poi non venne ripreso, almeno non venne ripreso in questa versione, perché come dicevo, se noi andassimo a spiluccare una serie di tanti programmi che sono andati in onda sia su Rai che su Mediaset, meccanismi come quelli che si vedevano in Il treno dei desideri sono stati ripresa a piene mani da un sacco di programmi.
1: E poi mi sono sempre chiesto, Mauro, ma la Carrà, che ai tempi era comunque personaggio di Casa Rai, come avrà reagito di fronte
2: a... Non ha detto niente.
1: No, il dubbio quantomeno a me viene, no?
2: Anche a me è venuto, ma non ho trovato una risposta.
1: Non si sa.
2: No, infatti.
1: Mauro Cattaneo, sentiamo i nostri ascoltatori, secondo me oggi in tanti si ricorderanno di questo programma, Il treno dei desideri, 329-1184-864, e con questo appuntamento si conclude questo periodo, chiamiamolo così, di Watching TV. Mauro, io ti devo ringraziare pubblicamente per...
2: Mm-hmm. Andiamo già in vacanza,
1: diciamo così.
2: Come le mamme con i bambini.
1: Praticamente sì, non inventiamo nulla di nuovo, diciamo così. Però ecco, Mauro, ci tenevo, ecco, scherzi a parte, a ringraziarti pubblicamente, perché c'è un lavoro dietro che le persone che ci seguono magari non vedono, giustamente, ma c'è tanto lavoro dietro, e di questo io ti volevo ringraziare anche pubblicamente, Mauro, perché insomma sei stato un bellissimo compagno di viaggio fin qui.
2: Grazie mille, è un piacere anche per me essere qui ogni settimana, scambiare quattro chiacchiere e raccontare un po' di queste cose che comunque fa piacere sia a me che a te rivivere a volte, perché andiamo indietro nel tempo, a volte parlare dell'attualità, quindi è sempre bello, ha fatto molto piacere anche a me, e speriamo di rivederci presto. Allora
1: speriamo di rivederci presto con il prossimo treno dei desideri, chissà
2: magari, dai. Per adesso buone vacanze. Allora
1: buone vacanze anche a te, Mauro Cattaneo, grazie mille,
2: ciao.
3: Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Rai torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Rai, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rai, Nightingale Lane.

0: Nightingale Lane, Reye, nuovi suoni su Radio Alta. E lei ha una storia, devo dire, straordinaria, perché comunque lei è passata dall'essere una hitmaker dietro le quinte a un'artista bloccata dalla sua major che non le permetteva di pubblicare un album. Poi succede che lei a un certo punto denuncia tutto pubblicamente, lascia la sua etichetta, diventa indipendente, poi fa un disco che le cambia la vita, che è My 21st Century Blues, e poi arriviamo a questo ultimo disco che si intitola This Music May Contain Hope, quindi questo disco potrebbe contenere speranza, e credo che ne abbia veramente tanto. È un disco che al primo ascolto magari non è così semplice, ma viene fuori il suo amore, la sua voce, la sua capacità vocale in queste montagne russe tra big band, R&B, jazz, swing, e tanta abilità vocale che viene fuori anche in Nightingale Lane, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Alta per Nuovi Suoni. State lì, non muovetevi, abbiamo l'appuntamento con l'informazione, dopodiché ritorniamo con la nostra musica grande e con... ve lo dico dopo.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot. Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente. Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, e tra questi anche Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza.
8: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
7: Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nella stazione di Milano Certosa, in pericolo di vita. L'aggressione si è verificata ieri sera intorno alle 22 sulla banchina del binario della stazione ferroviaria di Certosa, in via Mambretti, periferia nord di Milano. È stato portato al Frate Bene Fratelli e le sue condizioni sono molto, molto gravi. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta in Italia, arrivano i primi bollini rossi con AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. E infine tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitto dalla russa Alina Korneva. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
9: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
1: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'area

To the Street, Doobie Brothers, Michael McDonald su Radio Alta. Come tutti i mercoledì vi voglio parlare dell'appuntamento con Cinema Docet 6, queste proiezioni a cura dell'Università degli Studi di Bergamo presso il Cinema San Marco, sala 1 alle ore 15, come tutti i mercoledì. L'appuntamento di questo 27 di maggio è con A qualcuno piace caldo, è un capolavoro di Billy Wilder che rappresenta una nota fondamentale nella filmografia di questa attrice straordinaria che fu Marilyn Monroe. Quindi il ruolo che ricopre infatti potrebbe definirsi di fatto un'autobiografia, un personaggio dello spettacolo che con una carica fortemente sensuale che sembra però attirare a sé soltanto ciliegine col verme, come afferma poi la stessa protagonista all'interno del film. C'è questo fascino straordinario di Marilyn in assonanza con lo stile caldo del jazz, come sottolinea anche il titolo dell'opera, che viene utilizzato dal regista proprio per mostrare sfaccettature di una realtà rimasta ignota finché i due musicisti non si mettono letteralmente e fisicamente nei panni delle colleghe donne. Una riflessione che sfocia in una denuncia con l'indice puntato, ma che di fatto, con l'ironia intelligente ed estremamente moderna tipica di Wilder, conduce lo spettatore in questo percorso che rende tutto molto più commedioso, musicale e musicale proprio nel senso bello della parola. In bianco e nero, film degli anni 50, Cinema Docet, questa iniziativa di public engagement, quindi di ingaggio, come lo dobbiamo tradurre in italiano? Ingaggio pubblico, diciamo così, promossa dall'Università degli Studi di Bergamo. L'appuntamento è oltretutto discusso con i docenti dell'Università degli Studi di Bergamo e il tutto è gratuito e aperto alla cittadinanza senza necessità di prenotazione. Devo dire molto interessante. A qualcuno piace caldo, oggi alle 15, secondo ciclo Cinema Docet di numero 6 di UniBG. Abbiamo Sally adesso, Vasco Rossi, ve la regalo e tra poco, subito dopo, continuiamo a raccontare Bergamo.

0: Senti che bel rumore.
1: Nell'aria c'è Cosa accade a Bergamo.
2: Parliamo dei Pooh, lo facciamo sempre con molto amore, parliamo di Notte a Sorpresa, una serata speciale per il 24 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. All'interno dei festeggiamenti dei 60 anni di carriera dei Pooh, questo è quello che riguarda questa serata unica proprio nella città che nel 1966 ha fatto da sfondo alla nascita di questa band che nei 60 anni successivi ha veramente fatto la storia della musica italiana. Sarà inoltre l'occasione per celebrare nella sua città natale il grande amico

musicale nei Palasport, che partirà con una doppia data zero già sold out alla Corus Life Arena di Bergamo. Ripercorreranno 60 anni di musica, 60 anni di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni, e diventano così la colonna sonora della vita di milioni di persone, così con molta semplicità e spontaneità. Quindi notte a sorpresa, una serata speciale il 24 ottobre all'Unipol Arena di Bologna, i Pooh con i festeggiamenti di 60 anni di La Nostra Storia.

Summer qui su Radio Alta. Prima di andare via vi voglio segnalare questo appuntamento che ci porta alla Course Life questo pomeriggio a partire dalle 14.30 fino a sera inoltrata, quindi fino alle 21, la giornata dedicata al ciclismo, che è un evento che propone una serie di attività incentrate sul mondo delle due ruote e con l'obiettivo di celebrare la cultura ciclistica attraverso momenti di approfondimento sia tecnico che così, per così dire, sociale. Un programma che prevede la proiezione della tappa del Giro d'Italia con il commento di Tista Baronchelli e Morena Tartagni e un mini circuito dedicato ai bambini che potranno così divertirsi con le loro due ruote. Devo dire molto interessante. Poi nel contesto delle attività è previsto anche l'arrivo dell'atleta paralimpico Andrea De Vicenzi, impegnato in questo tour solidale lungo tutta la nostra penisola, e la presentazione del libro Donne che amano la bicicletta di Luciano Mereghetti. Per quanto mi riguarda io mi fermo qui, ci risentiamo domani con tanto altro da raccontare in questa nostra città, in questa nostra provincia. Io sono Davide Munari, grazie mille per essere stati in mio ascolto.

0: Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: La musica grande, Radio Alta.
7: Alta Play.
8: Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese, rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un uomo tira giù il finestrino e con una fiocina da sub tira una freccia nell'addome di un passante. Non era un passante a caso, probabilmente. Sentite i dettagli.
2: È stato arrestato ieri in tarda serata l'uomo che nel pomeriggio a Carvico aveva ferito con una fiocina da sub un passante. Si tratta di un 59enne residente a Terno d'Isola, arrestato dai carabinieri della compagnia di Zogno. Era andato a Sarnico ed è stato rintracciato grazie agli spostamenti dal numero di targa. Un episodio agghiacciante: intorno alle 13.30 il 59enne si era fermato con la Fiat Punto alla rotonda davanti all'Iperal di Carvico. Aveva abbassato il finestrino ed estratto una fiocina, di quelle usate dai sub, dalla quale partì una freccia che ha colpito all'addome un 60enne che stava uscendo dal ristorante con la moglie. E sarebbe proprio la moglie dell'uomo il legame e quindi il movente. L'aggressore, arrestato e indagato ora per tentato omicidio, ha lavorato alla Carvico per anni, lo stesso posto dove lavora da tempo anche la moglie della vittima. Da un paio di anni però lui è rimasto a casa ed è disoccupato. Forse ha covato rancore nei confronti della donna per questioni lavorative o forse per discussioni mai dimenticate. Pare che comunque ce l'avesse un po' con tutti ultimamente, anche con gli ex colleghi. L'uomo nella notte in caserma si è limitato a dire che non ricorda nulla ed era in stato confusionale. Trasferito stamane in carcere a Bergamo, verrà sentito a breve nell'interrogatorio di garanzia. La procura con il PM Giulio Angeleri ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Non si esclude che abbia dei problemi psichici. Ora si sta verificando anche se fosse in cura a qualche CPS. In auto al momento dell'arresto la fiocina non l'aveva più. L'aveva nel frattempo portata a casa, dove i carabinieri hanno trovato anche molti coltelli da guerra e altre armi. Tutte acquistate ad hoc, così come la fiocina. L'uomo infatti non è un sub. Una rabbia che poteva esplodere anche prima e causare diverse vittime. Un soggetto definito pericoloso, ma il profilo è ancora tutto da capire. La vittima, attinta al fianco, per fortuna non è in pericolo di vita. La freccia ha perforato diversi organi e la prognosi è di 30 giorni.
1: Circonvenzione di incapace. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo, congiuntamente coordinate dalla Procura di Busto Arsizio nel Milanese, hanno portato al sequestro di oltre 14 milioni di euro al fine di tutelare un imprenditore bergamasco residente a Brembate, titolare di una società del settore tessile, un uomo anziano in condizioni di fragilità. Alcune persone, tra cui familiari dell'imprenditore, due avvocati ed un commercialista, sono accusate di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. La coppia di anziani che sono titolari di questa società, di questa azienda, non ha figli. L'uomo è in condizioni di fragilità psichica e ha girato tutte le quote della società alla moglie, una società che produce rocchetti di filo per macchine da cucire e ha sede a Busto Arsizio. I fratelli della moglie avrebbero approfittato della situazione, sono indagati per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. Avrebbero così preso soldi dalla società e li avrebbero usati per spese lussuose personali. Indagati anche due avvocati milanesi, il tutore legale dell'uomo e colui che gli teneva le operazioni finanziarie. Indagato anche il commercialista della ditta, che è uno di Varese. Le verifiche inerenti alla documentazione aziendale, i conti correnti, il carteggio medico legale hanno portato il pubblico ministero a disporre un sequestro preventivo d'urgenza di 14 milioni di euro. Per garantire la continuità della società e tutelare i posti di lavoro, i beni sono stati affidati a un amministratore giudiziario. Dagli accertamenti pare siano stati intaccati anche i risparmi personali della vittima e della moglie. Un'indagine partita dalla Polizia di Stato di Bergamo circa 2 anni fa, proseguita poi a braccetto con la Guardia di Finanza, prima con la Procura di Bergamo, poi con quella di Brescia e alla fine con quella di Busto. Un uomo di 79 anni è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni di secondo e terzo grado alla testa e alle braccia. L'allarme è scattato poco prima delle 13 in via Fornace a Talzano Lombardo, nella zona che porta alle frazioni di Lacca e Olera. L'incidente a seguito del rogo di alcune sterpaglie. Immediato l'intervento delle squadre antincendio boschivo e del personale sanitario con l'elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza. Ancora da chiarire la dinamica e le cause all'origine delle fiamme. L'anziano è stato trasferito poi in codice rosso al centro grandi ustionati di Milano. Il Comune di Bergamo ha pubblicato sul suo sito un avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle attività commerciali cittadine che investono in sistemi di sicurezza e prevenzione contro furti, rapini e atti vandalici. La misura dell'amministrazione comunale mette a disposizione complessivamente 60.000 euro a fondo perduto, raddoppiando così lo stanziamento degli anni precedenti che era 30.000 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Bergamo dalle 9 del 1 giugno fino alle 12 del 12 di giugno. Del 22 di giugno. Possono presentare domanda a ditte individuali, società commerciali costituite entro il 31 dicembre 2025. Il contributo potrà variare da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 3.000 euro per ciascuna attività. L'assegnazione dei contributi arriverà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria degli ammessi al contributo sarà pubblicata entro il 13 luglio del 2026. Gli interventi dovranno essere realizzati poi entro il 31 di ottobre.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflash trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflash fa la differenza.
4: Mondoflash reti e materassi. Mondoflash conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflash lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
3: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Radio Alta, la musica grande.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skille 2000.
4: Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000. In vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi. Riesplode la tensione in Medio Oriente. Israele estende le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco con i miliziani sciiti. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, tra questi anche Mohamed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Intanto Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran risponde: impossibile di riprendere la guerra, ma ci difenderemo. Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati con la violenza dalle milizie libiche in un campo nei pressi di Sirte, in Libia, sono arrivati in Italia. 7 gli italiani che si trovano ancora in Libia e dovrebbero arrivare oggi all'aeroporto di Roma. Nessuna notizia invece dei 10 ferrari fermati in Libia, tra loro anche i 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo ieri sera, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza che sta soffrendo. La guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda le vite umane come in Libano e in altri posti del mondo, dice, perciò va disarmata. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fatemene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla rite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Arrestato ieri in Veronese un usuraio, prestava soldi con tassi dal 30 al 50% annuo. L'usura nel nostro paese è un fenomeno, è in aumento. Luciano Gualzetti.
6: L'usura in Italia è un fenomeno carsico che emerge solo in casi particolari come le indagini o purtroppo i suicidi. In realtà è molto più presente di quanto sembra per le difficoltà ad accedere al credito legale e la diffusione della criminalità organizzata che offre denaro facile a imprese e famiglie in difficoltà. La Consulta Nazionale Antiusura raccomanda di rivolgersi alle fondazioni antiusura appena si scorgono i primi segnali di sovraindebitamento e, in caso di usura, di procedere con le denunce.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot.
7: Vuoi un'energia tutta tua? indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
11: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un uomo tira giù il finestrino e con una fiocina da sub tira una freccia nell'addome di un passante. Non era un passante a caso, probabilmente. Sentite i dettagli.
3: È stato arrestato ieri in tarda serata l'uomo che nel pomeriggio a Carvico aveva ferito con una fiocina da sub un passante. Si tratta di un 59enne residente a Terno d'Isola, arrestato dai carabinieri della compagnia di Zogno. Era andato a Sarnico ed è stato rintracciato grazie agli spostamenti e dal numero di targa. Un episodio agghiacciante: intorno alle 13:30 il 59enne si era fermato con la Fiat Punto alla rotonda davanti all'Iperal di Carvico. Aveva abbassato il finestrino ed estratto una fiocina, di quelle usate dai sub, dalla quale partita una freccia che ha colpito all'addome un 60enne che stava uscendo dal ristorante con la moglie. E sarebbe proprio la moglie dell'uomo il legame e quindi il movente. L'aggressore, arrestato e indagato ora per tentato omicidio, ha lavorato alla Carvico per anni, lo stesso posto dove lavora da tempo anche la moglie della vittima. Da un paio di anni però lui è rimasto a casa ed è disoccupato. Forse ha covato rancore nei confronti della donna per questioni lavorative o forse per discussioni mai dimenticate. Pare che comunque ce l'avesse un po' con tutti ultimamente, anche con gli ex colleghi. L'uomo nella notte in caserma si è limitato a dire che non ricorda nulla ed era in stato confusionale. Trasferito stamane in carcere a Bergamo, verrà sentito a breve nell'interrogatorio di garanzia. La procura con il PM Giulio Angeleri ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Non si esclude che abbia dei problemi psichici. Ora si sta verificando anche se fosse in cura a qualche CPS. In auto al momento dell'arresto la fiocina non l'aveva più. L'aveva nel frattempo portata a casa, dove i carabinieri hanno trovato anche molti coltelli da guerra e altre armi. Tutte acquistate ad hoc, così come la fiocina. L'uomo infatti non è un sub. Una rabbia che poteva esplodere anche prima e causare diverse vittime. Un soggetto definito pericoloso, ma il profilo è ancora tutto da capire. La vittima, attinta al fianco, per fortuna non è in pericolo di vita. La freccia ha perforato diversi organi e la prognosi è di 30 giorni.
2: Circonvenzione di incapace. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo, congiuntamente coordinate dalla Procura di Busto Arsizio nel Milanese, hanno portato al sequestro di oltre 14 milioni di euro al fine di tutelare un imprenditore bergamasco residente a Brembate, titolare di una società del settore tessile, un uomo anziano in condizioni di fragilità. Alcune persone, tra cui familiari dell'imprenditore, due avvocati ed un commercialista, sono accusate di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. La coppia di anziani che sono titolari di questa società, di questa azienda, non ha figli. L'uomo è in condizioni di fragilità psichica e ha girato tutte le quote della società alla moglie. Una società che produce rocchetti di filo per macchine da cucire e ha sede a Busto Arsizio. I fratelli della moglie avrebbero approfittato della situazione, sono indagati per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. Avrebbero così preso soldi dalla società e li avrebbero usati per spese lussuose personali. Indagati anche due avvocati milanesi, il tutore legale dell'uomo e colui che gli teneva le operazioni finanziarie. Indagato anche il commercialista della ditta, che è uno di Varese. Le verifiche inerenti alla documentazione aziendale, i conti correnti, il carteggio medico legale hanno portato il pubblico ministero a disporre un sequestro preventivo d'urgenza di 14 milioni di euro. Per garantire la continuità della società e tutelare i posti di lavoro, i beni sono stati affidati a un amministratore giudiziario. Dagli accertamenti pare siano stati intaccati anche i risparmi personali della vittima e della moglie. Un'indagine partita dalla Polizia di Stato di Bergamo circa 2 anni fa, proseguita poi a braccetto con la Guardia di Finanza, prima con la Procura di Bergamo, poi con quella di Brescia e alla fine con quella di Busto. Un uomo di 79 anni è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni di secondo e terzo grado alla testa e alle braccia. L'allarme è scattato poco prima delle 13 in via Fornace a Talzano Lombardo, nella zona che porta alle frazioni di Lacca e Olera. L'incidente a seguito del rogo di alcune sterpaglie. Immediato l'intervento delle squadre antincendio boschivo e del personale sanitario con l'elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza. Ancora da chiarire la dinamica e le cause all'origine delle fiamme. L'anziano è stato trasferito poi in codice rosso al centro grandi ustionati di Milano. Il Comune di Bergamo ha pubblicato sul suo sito un avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle attività commerciali cittadine che investono in sistemi di sicurezza e prevenzione contro furti, rapini e atti vandalici. La misura dell'amministrazione comunale mette a disposizione complessivamente 60.000 euro a fondo perduto, raddoppiando così lo stanziamento degli anni precedenti che era 30.000 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Bergamo dalle 9 del 1 giugno fino alle 12 del 12 di giugno. Del 22 di giugno. Possono presentare domanda a ditte individuali, società commerciali costituite entro il 31 dicembre 2025. Il contributo potrà variare da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 3.000 euro per ciascuna attività. L'assegnazione dei contributi arriverà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria degli ammessi al contributo sarà pubblicata entro il 13 luglio del 2026. Gli interventi dovranno essere realizzati poi entro il 31 di ottobre.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata Diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
9: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
10: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
11: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente. Israele estende le operazioni di terra. In Libano, raid sulle strutture di Hezbollah. Scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Hodeh, comandante della militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti. Gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran. È attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma siamo pronti a difenderci. Sei membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Era stato attaccato lunedì da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 di loro compagni. Tra loro due italiani, fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte al Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo la prima ricostruzione, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Caldo anche in Gran Bretagna, con il record di temperature a maggio 35 gradi. Allerta in Italia, arrivano i bollini rossi con AFA record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino, Bologna. Tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. E infine dobbiamo registrare che c'è stato un incendio, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli incendiari che hanno dato fuoco la notte scorsa alle auto della società di noleggio Sicily by Car di proprietà di Tommaso Dragotto. Si tratterebbe, come si apprende, di 3 persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
9: Alta Play.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'Eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
5: La musica grande.

Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: 169. Vittima Kevin Bonetti, 24enne di Palusco, lavorava come informatico ad Amazon e aveva da poco tempo messo in vendita la sua 2 ruote. Ozono, oltre i livelli di guardia, Bergamo la più colpita, ondata di calore, centralina in tilt, primo superamento dei limiti del 2026 nella Bergamasca, scatta in anticipo il primo allarme smog tipico della stagione estiva, il monitoraggio dell'ARPA. Previdenza, aderiscono meno di 4 lavoratori su 10, l'allarme della CISL Bergamasca, donne e giovani più distanti dalla previdenza complementare ignorano i rischi del futuro. Venerdì nella sede del sindacato il tavolo d'emergenza in vista della nuova campagna nazionale di luglio. Giro d'Italia, oggi il via da Cassano, si attraversa la Bergamasca, la partenza in questi istanti in omaggio al 60° della conquista della maglia rosa di Gianni Motta. Da Cassano a Vaprio si entra subito nella nostra provincia per circa 50 km da Canonica a Sarnico lungo la strada Francesca, quindi da Paratico e Iseo si entrerà in provincia di Brescia fino al traguardo di Andalo. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, una buona giornata anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, mortale incidente a Capriolo, vittima un motociclista di Palusco, sentiamo i particolari nel servizio.
1: Un'altra vittima della strada, un altro giovane che perde la vita. Il teatro dell'incidente mortale è la provinciale 469 a Capriolo, nel Bresciano, dove ieri sera intorno alle 19 ha perso la vita Kevin Bonetti, 24enne di Palusco. Il ragazzo viaggiava in moto in direzione di Capriolo, preceduto da un amico. La polizia stradale di Iseo ha eseguito i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe affrontato una curva a velocità sostenuta e nel frenare per correggere la traiettoria avrebbe perso aderenza. La moto è scivolata invadendo la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Mercedes che procedeva in senso contrario. L'impatto è stato violentissimo e il 24enne è morto sul colpo. Inutili soccorsi dell'ambulanza di Adro e Sarnico e dell'elisoccorso. Illesa ma sotto shock la conducente dell'auto. La strada è rimasta chiusa per ore. Kevin Bonetti lavorava come programmatore informatico allo stabilimento Amazon di Cividate e aveva da poco preso casa con la fidanzata a Palusco. La sua moto era stata messa in vendita sui social pochi giorni fa. Lo stesso tratto della provinciale 469 era già stato scenario di 3 morti recenti tra il 2023 e il 2025.
0: Un forte boato attorno alle 2:30 della scorsa notte, udito anche a molta distanza, ha svegliato buona parte dei residenti del centro di Treviglio. Una banda di malviventi infatti ha fatto saltare il distributore Bancomat della filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Piazza Mentana. Hanno agito in 4 e sono riusciti a fuggire con la cassa. Il bottino è ancora da quantificare, i danni alle strutture sono come sempre in questi casi ingenti. L'ingresso della banca è stato completamente distrutto. La filiale Presa di Mira si trova nel centro della città della Pianura, di fronte alle scuole, a 50 metri da via Roma. Immediato l'intervento dei carabinieri di Treviglio, i componenti della banda del botto si sono dileguati a tutta velocità su una macchina. I carabinieri stanno visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori del colpo. Il Comune di Bergamo ha pubblicato sul proprio sito il nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle attività commerciali cittadine che investono in sistema di sicurezza e prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. La misura dell'amministrazione comunale mette a disposizione complessivamente 60.000 euro a fondo perduto, raddoppiando così lo stanziamento degli anni precedenti pari a 30.000 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Bergamo dalle 9 del 1 giugno fino alle 12 del 22 di giugno. Possono presentare domanda ditte individuali e società commerciali costituite entro il 31 dicembre del 2025. Il contributo potrà variare da un minimo di 1.000 fino ad un massimo di 3.000 euro per ciascuna attività. L'assegnazione dei contributi avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento conto delle risorse disponibili. La graduatoria degli ammessi al contributo sarà pubblicato entro il 13 luglio di quest'anno. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2026. E a proposito di sicurezza, soprattutto in ambito commerciale, dopo le numerose spaccate subite da negozianti nel cuore della città, ci colleghiamo, eccolo qua, con Oscar Fusini, perché questa mattina in prefettura c'è stato un incontro tecnico proprio per informare anche l'associazione dei commercianti su tutto quello che si sta facendo sul territorio per contrastare, ahimè, appunto, rapine, furti, spaccate. Proprio qualche giorno fa lo stesso incontro tecnico è stato fatto con i capogruppo in consiglio comunale del comune di Bergamo, proprio per informare bipartisan, appunto, tutte, diciamo, le parti politiche presenti sul territorio cittadino. La questione è nota e quindi chiedo ad Oscar Fusini cosa è emerso da questo incontro tecnico.
2: Buongiorno a tutti. In primo luogo è emerso il fronte comune di tutte le istituzioni che su istanza delle associazioni Confcommercio e Confesercenti vogliono fare diciamo fronte comune a quelle che sono state le aggressioni che negli ultimi tempi si sono comunque avvertite a Bergamo. Se le statistiche dicono che i numeri dei reati non sono cresciuti, sicuramente i fatti delle spaccate sono stati molto eclatanti, hanno colpito il centro della città e soprattutto hanno fatto veramente danni molto molto ingenti alle persone che le hanno subite. È chiaro che di fronte a queste aggressioni quello che serve è un fronte comune. Si è stabilito con la prefettura, sotto il coordinamento appunto del signor prefetto, che tutti siano chiamati a fare la loro parte per cercare di prevenire questi reati e in qualche misura anche di contrastarli. Quindi da una parte c'è stato un impegno a un maggior presidio, in questo caso delle forze dell'ordine, dall'altro c'è anche un maggior impegno da parte delle nostre associazioni nell'educare i commercianti a quelle che sono misure di prevenzione attraverso, abbiamo detto, è stato detto al telegiornale, investimenti in sicurezza passiva, ma anche attraverso, da questo punto di vista, accorgimenti utili a sventare furti piuttosto che spaccate.
0: Quando si parla di accorgimenti, a cosa si riferisce? Perché la videosorveglianza mi sembra evidente, magari il potenziare anche diciamo con degli sbarramenti le vetrine per evitare, nel caso appunto è successo alla Fausti, l'utilizzo di auto ariete per, diciamo, entrare nell'attività commerciale, ma quali elementi in particolare, magari anche di novità, sono emersi?
2: In primo luogo quello di dare un messaggio di evitare di tenere fondi cassa nei punti vendita, perché molto spesso le spaccate fanno danni ingenti per rubare pochissimi soldi. Dall'altra è stato quello di segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi situazione possa essere anomala o sospetta in merito ai possibili sopralluoghi da parte di coloro che poi faranno i colpi. Dobbiamo migliorare la cultura a Bergamo, soprattutto della collaborazione preventiva. Quando si chiama e si fa denuncia molto spesso è tardi. Occorre fare fronte comune e segnalare anomalie che si riscontrano. Questo perché l'abbiamo visto anche in passato, ricordo per esempio subimmo un periodo di fase di rapine qualche anno fa, subimmo la fase delle spaccate per le famose le macchinette mangiasoldi all'interno dei pubblici esercizi. Occorre dare dei messaggi compatti che questo è un territorio molto attento. Purtroppo questo è quello che possiamo fare per affrontare, poi dobbiamo educare con mercanti a investire in misure di sicurezza e anche ad assicurarsi contro rischi di questo tipo. Ripeto, molto spesso vengono messi a repentaglio la sopravvivenza delle stesse attività e molto spesso anche i danni che vengono subiti sono mortali per le attività commerciali. Sicuramente l'idea che è passata è di fare un tavolo continuativo e permanente di confronto con le forze dell'ordine a cadenza di qualche mese, proprio per cercare di discutere e anticipare i problemi che possono emergere.
0: Un'ultima battuta: molte attività magari hanno anche installato la telecamera, ma non funziona, perché la telecamera deve subire delle manutenzioni nel corso della sua vita, e spesso e volentieri le forze dell'ordine ricercano quelle immagini di quella telecamera e si scopre che la telecamera non ha registrato nulla, oppure non sono, insomma, di qualità tale da poter garantire anche un aiuto, un supporto importante.
2: È verissimo, la manutenzione degli impianti, ricordiamo che la videosorveglianza è la somma dello sforzo pubblico e dello sforzo privato. Solo mettendo a disposizione una rete integrata e funzionante si ha la possibilità di ottenere poi dei risultati, come dovevo dire, ringraziando le forze dell'ordine, che sono stati ottenuti recentemente con l'arresto di alcune figure collegate agli spaccati di Bergamo.
0: Grazie ad Oscar Fusini per questo intervento, questo aggiornamento, anche per questo incontro tecnico informativo che coinvolge tutte le parti, insomma, del territorio bergamasco, in particolar modo della città di Bergamo, la più colpita proprio in queste settimane. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra emergenza, è quella dell'ozono, perché il supercaldo ha portato anche il primo allarme della stagione estiva in anticipo per quanto riguarda questo inquinante.
1: Il caldo anomalo e improvviso accende in netto anticipo il primo allarme ozono del 2026, con Bergamo che finisce dritta in cima alla mappa delle zone più colpite della Lombardia. Un'ondata di calore con temperature da piena estate che in città hanno fatto registrare minime di 23 gradi e massime pronte a toccare i 33. Ha fatto così impennare le concentrazioni del gas tossico oltre la soglia di guardia dei 180 microgrammi per metro cubo d'aria, il livello stabilito per far scattare la fase di informazione ai cittadini. I dati diffusi da ARPA Lombardia descrivono un quadro critico proprio per il territorio orobico. Il monitoraggio quotidiano dell'Agenzia regionale ha tinto di rosso tre specifiche stazioni fisse in tutta la regione: quella di Bergamo città, la centralina di Calusco d'Adda e quella di Moggio in Valsassina, nell'Lecchese. In queste tre aree l'inquinante ha registrato la spinta più forte, sfiorando la preoccupante quota di 200 microgrammi per metro cubo d'aria. Nel resto del territorio regionale la situazione non è migliore, con una mappa quasi interamente colorata di giallo, segno di concentrazioni già elevate e comprese tra i 120 e i 180 microgrammi. Le uniche parziali eccezioni verdi, dove i livelli si fermano ancora entro i 120 microgrammi, si registrano a Mantova e nell'Alta Valtellina a Bormio. Fino ad una settimana fa l'intero archivio ARPA mostrava valori rassicuranti e ovunque inferiori ai 120 microgrammi. La svolta è iniziata venerdì con i primi superamenti nel Varesotto e a Lecco, 182 microgrammi, per poi estendersi sabato a Monza e nel Bergamasco. Un'escalation fulminea guidata dal forte irraggiamento solare e dalla stabilità atmosferica, fattori che creano nell'aria una spessa cappa di ozono a livello del suolo.
0: Se la pensione per molti è un miraggio, si punta sulla previdenza, quindi su quella pensione integrativa, ma soltanto il 35% dei lavoratori decide di in qualche modo intraprendere questa strada.
1: Bergamo produce, guadagna, ma dimentica il proprio futuro. Nel cuore economico della Lombardia scatta l'allarme previdenza. Ben il 65% dei lavoratori bergamaschi ignora i fondi integrativi, lasciando la propria vecchiaia appesa al filo sottile del sistema pubblico. I dati elaborati dal CAF CISL provinciale fotografano un'inerzia pericolosa, con appena il 35% dei contribuenti totali iscritto ad una forma di previdenza complementare. Meno di 4 dipendenti su 10 hanno blindato il proprio domani. La mappa del territorio viaggia a velocità opposte e spacca i settori. I metalmeccanici fanno da traino con il colosso Cometa, che raccoglie oltre 26.400 iscritti, oltre il 40% del comparto, tallonati dall'edilizia di Prevedi con 16.000 associati, dal commercio di Fonte a quota oltre 11.000 e dalla gomma plastica con circa 4.500 posizioni. Poi il crollo verticale. Il comparto dell'artigianato è un buco nero, con appena 300 posizioni aperte su un bacino potenziale di oltre 31.000 lavoratori. A frenare il sistema sono soprattutto le donne e le nuove generazioni. Il divario di genere è netto. Le lavoratrici rappresentano appena il 38% degli iscritti, contro il quasi 62% degli uomini. Anche i portafogli si adeguano al gap, con i maschi che versano in media quasi 3.000 euro l'anno contro i poco più di 2.400 delle colleghe. Bassa natalità, invecchiamento demografico e carriere frammentate non sono slogan, ma minacce strutturali alla tenuta dei redditi. Con la legge di bilancio, che farà scattare a luglio la nuova campagna nazionale di adesione, il tempo delle proroghe è scaduto. Il sindacato orobico chiama raccolta il territorio venerdì 29 maggio dalle 9 alle 12 nel Salone Riformisti di Via Carnovali. un tavolo d'emergenza per scuotere Bergamo dall'inerzia e trasformare la longevità da un'ansia collettiva ad un futuro protetto.
0: Parliamo di Europa, ma parliamo di Europa in collegamento con i territori e lo facciamo con europarlamentare l'onorevole Laura Bagoni. Benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, importante appuntamento il 29, perché si parlerà di come tutte quelle risorse che arrivano dall'Europa possono davvero inserirsi nei bisogni, nelle necessità dei territori. E naturalmente siamo in casa bergamasca, parliamo naturalmente dei territori bergamaschi, ma naturalmente non solo.
3: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità. Venerdì 29 maggio alle ore 14:30 presso l'Accademia della Guardia di Finanza, quindi un luogo simbolico di d'eccellenza, di formazione, prestigioso, di disciplina del nostro territorio, e grazie al generale dell'Accademia Gesù di Cosimo avremo l'opportunità di portare a terra un evento, un convegno dedicato soprattutto agli amministratori locali, a imprenditori, a tanti cittadini che si sono iscritti. Siamo quasi sold out, quasi a 400 persone presenti, e naturalmente è un percorso dall'Europa ai territori attraverso questo corso di formazione fatto con la rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia e della Commissione Europea sempre in Italia. Sono diversi relatori che porteranno a conoscenza le persone di come l'Europa è molto vicina, perché spesso la percepiamo molto lontana. Questa iniziativa quindi nasce dalle domande frequenti che da oltre quasi due anni, che sono al Parlamento Europeo, ricevo da amministratori, da imprenditori e da cittadini. Cosa c'è in Europa? Che tipo di fondi ci sono? E ti dico anche che l'Europa non è un bancomat, ma diventa un'istituzione a supporto degli investimenti.
0: Ci sarà anche il ministro Foti in questo convegno?
3: Un convegno che in apertura vedrà il nostro presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, i saluti del sindaco Carnevali, tutte le istituzioni, ma soprattutto la chiusura del nostro ministro Foti, che è proprio il ministro dedicato agli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione. E quindi è una giornata, credo, importante, perché è la prima volta che sul territorio si parla tecnicamente e in modo concreto di quello che è l'Europa a fianco dei territori.
0: E c'è un'ultima notizia, possiamo così dire, perché il tema della montagna è arrivato anche, diciamo, sui tavoli dell'Europarlamento.
3: Grazie Paola per questa informazione. Sì, Right to Stay è la prossima misura che farà parte dei fondi di coesione gestiti dal vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Ha messo in campo questa nuova indicazione, nella quale io a gennaio portai un documento realizzato attraverso la professoressa Anna Giorgi dell'Università della Montagna di Edolo, dove ho portato i dati fondamentali di quello che è la montagna a livello nazionale, ma naturalmente in primis per Bergamo e la Lombardia, una città di Bergamo che presenta il 60% di montagna e la Lombardia il 40%. Di cosa parla? Di fondi comunitari a disposizione delle imprese affinché rimangano sul territorio, affinché attraverso il lavoro le persone non siano costrette a lasciare la montagna, ma possono rimanere a creare la propria famiglia a casa loro. Il diritto di restare attraverso il lavoro, perché il lavoro è fondamentale, è dignità, è opportunità, e attraverso quello non svuotare le aree interne delle nostre province a favore delle città metropolitane, anche per costi, naturalmente favorendo le infrastrutture, favorendo tutto ciò che rende possibile alle persone poter abitare sulle montagne, poter restare a casa loro e di conseguenza non perdere quei servizi fondamentali che sono la sanità, la cultura, quindi la scuola e tutto quello che è legittimo per ogni cittadino.
0: Grazie alla Ramagoni per questo intervento nel telegiornale e buon lavoro.
3: Grazie Paola, grazie a tutti voi.
0: Ed ora parliamo del rinnovato progetto Sicurezza sui laghi di Iseo e di Endine.
4: Con la presentazione ufficiale di ieri presso l'autorità laghi a Sarnico ha preso il via il progetto Sicurezza sull'onda, una task force per un'estate più sicura. Assegnati 40.000 euro, 20.000 da finanziamento regionale e altrettanti messi sul piatto dall'autorità laghi.
5: si rinnova il progetto sicurezza. Ormai un progetto relativamente alla prevenzione e alla sicurezza rodato da tempo, un progetto che ci permette davvero di avere un'estate sicura per tutti i nostri bagnanti e tutti coloro che usufruiscono delle nostre spiagge.
4: In campo la Guardia Costiera Ausiliaria, i Vigili del Fuoco di Bergamo e Brescia, Croce Rossa OPSA, la Guardia di Finanza RON di Como, reparto operativo aeronavale e le protezioni civili delle due province, con queste ultime che vedranno impegnati complessivamente una decina di associazioni specializzate.
6: Anche quest'anno, come per gli anni scorsi, faremo un presidio acquatico sull'Odisseo e grazie all'autorità di bacino abbiamo a disposizione più risorse, quindi riusciremo anche a fare un presidio sul lago di Endine per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini in generale.
4: Un presidio concentrato da maggio a inizio settembre nei fine settimana e festivi, e che già nell'esperienza dell'estate 2025 si era confermata vincente. Ma come sempre il ruolo principale è in carico a chi i laghi di Iseo e di Endine lo vivono, ai quali sono richieste sensibilità e rispetto delle regole per prevenire incidenti sia per la navigazione che per la balneazione.
0: Parliamo del Giro d'Italia di ciclismo, oggi la 17ª tappa Cassano d'Adda Andalo. Ci colleghiamo subito con Renato Fossani, in collegamento telefonico con noi.
7: Sì,
0: buongiorno Renato.
7: Buon pomeriggio a tutti, anzi buon pranzo a quest'ora. Il richiamo, l'immutabile fascino del Giro d'Italia si è proiettato questa mattina sul castello Visconteo a Cassano d'Adda, da dove ha preso il via, dove appunto facevi cenno, la 17ª tappa destinata a concludersi ad Andalo in Trentino. L'abbraccio alla partenza del vistoso pubblico a tutti i corridori, in particolare ha sprigionato l'applauso alla maglia rosa il danese Jonas Vingegaard. Non sono passati inosservati nemmeno i quattro bergamaschi Simone Consonni, Lorenzo Rota, i giovani battaglieri Lorenzo Milesi e Simone Gualdi, per i quali la ribalta potrebbe accendersi anche oggi. Partenza, come si diceva, data alle 12:10 in provincia di Bergamo, è interessato la strada per quanto riguarda il transito, in provincia di Bergamo è interessato la strada Francesca, poi il bresciano per puntare su Andalo in Trentino, che ospita l'arrivo dopo 202 chilometri. Il giro si conclude domenica a Roma, dividono ancora quattro tappe, due in alta quota. Vingegaard veste la maglia rosa, difficilissimo da sfilargli. È tutto del giro.
0: Grazie a Renato Fossani, che ritroveremo anche nella prossima edizione del telegiornale. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni.
8: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora gran caldo anche nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Lombardia. Tempo ben soleggiato, tuttavia nella seconda parte del giorno torneranno a formarsi locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Temperature diurne prossime ai 34 gradi in molte località. Più nel dettaglio osserviamo Bergamo. La giornata di giovedì sarà ben soleggiata, ma in serata, come vi anticipavo, si presenteranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco e potranno essere anche di moderato forte intensità. Uno sguardo alla giornata di venerdì: sarà un po' più asciutta, ancora ampi spazi di cielo sereno, qualche disturbo è più probabile sui settori montuosi, le temperature saranno in contenuta diminuzione, questo permetterà un caldo un pochino più sopportabile. Uno sguardo al weekend: situazione meteo buona, ci attendono giornate assolate con clima caldo ma senza eccessi particolari, molto mite nella notte e al mattino. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
9: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
10: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
11: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
12: È arrivata! Ciottina! La tazzina!
13: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te!
14: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Di Ciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
13: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina.
14: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Di Ciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Di Ciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
13: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
15: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
16: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
17: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
1: E ciao!

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skille 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, una buona giornata anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: mortale incidente a Capriolo, vittima un motociclista di Palosco. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Un'altra vittima della strada, un altro giovane che perde la vita. Il teatro dell'incidente mortale, la provinciale 469 a Capriolo, nel Bresciano, dove ieri sera intorno alle 19 ha perso la vita Kevin Bonetti, 24enne di Palosco. Il ragazzo viaggiava in moto in direzione di Capriolo, preceduto da un amico. La polizia stradale di Iseo ha eseguito i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe affrontato una curva a velocità sostenuta e nel frenare per correggere la traiettoria avrebbe perso aderenza. La moto è scivolata invadendo la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Mercedes che procedeva in senso contrario. L'impatto è stato violentissimo e il 24enne è morto sul colpo. Inutili soccorsi dell'ambulanza di Adro e Sarnico e dell'elisoccorso. Illesa ma sotto shock la conducente dell'auto. La strada è rimasta chiusa per ore. Kevin Bonetti lavorava come programmatore informatico allo stabilimento Amazon di Cividate e aveva da poco preso casa con la fidanzata a Palosco. La sua moto era stata messa in vendita sui social pochi giorni fa. Lo stesso tratto della provinciale 469 era già stato scenario di 3 morti recenti tra il 2023 e il 2025.
1: Un forte boato attorno alle 2:30 della scorsa notte, udito anche a molta distanza, ha svegliato buona parte dei residenti del centro di Treviglio. Una banda di malviventi infatti ha fatto saltare il distributore Bancomat della filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Piazza Mentana. Hanno agito in 4 e sono riusciti a fuggire con la cassa. Il bottino è ancora da quantificare, i danni alle strutture sono come sempre in questi casi ingenti. L'ingresso della banca è stato completamente distrutto. La filiale presa di mira si trova nel centro della città della Pianura, di fronte alle scuole, a 50 metri da via Roma. Immediato l'intervento dei carabinieri di Treviglio, i componenti della banda del botto si sono dileguati a tutta velocità su una macchina. I carabinieri stanno visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori del colpo. Il Comune di Bergamo ha pubblicato sul proprio sito il nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle attività commerciali cittadine che investono in il sistema di sicurezza e prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. La misura dell'amministrazione comunale mette a disposizione complessivamente 60.000 euro a fondo perduto, raddoppiando così lo stanziamento degli anni precedenti pari a 30.000 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Bergamo dalle 9 del 1 giugno fino alle 12 del 22 di giugno. Possono presentare domanda ditte individuali e società commerciali costituite entro il 31 dicembre del 2025. Il contributo potrà variare da un minimo di 1.000 fino ad un massimo di 3.000 euro per ciascuna attività. L'assegnazione dei contributi avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria degli ammessi al contributo sarà pubblicato entro il 13 luglio di quest'anno. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2026. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra emergenza, è quella dell'ozono, perché il supercaldo ha portato anche il primo allarme della stagione estiva in anticipo per quanto riguarda questo inquinante.
2: Il caldo anomalo e improvviso accende in netto anticipo il primo allarme ozono del 2026, con Bergamo che finisce dritta in cima alla mappa delle zone più colpite della Lombardia. Un'ondata di calore con temperature da piena estate che in città hanno fatto registrare minime di 23 gradi e massime pronte a toccare i 33. Ha fatto così impennare le concentrazioni del gas tossico oltre la soglia di guardia dei 180 microgrammi per metro cubo d'aria, il livello stabilito per far scattare la fase di informazione ai cittadini. I dati diffusi da ARPA Lombardia descrivono un quadro critico proprio per il territorio orobico. Il monitoraggio quotidiano dell'Agenzia regionale ha tinto di rosso tre specifiche stazioni fisse in tutta la regione: quella di Bergamo città, la centralina di Calusco d'Adda, di Moggio, in Valsassina, nell'Lecchese. In queste tre aree l'inquinante ha registrato la spinta più forte, sfiorando la preoccupante quota di 200 microgrammi per metro cubo d'aria. Nel resto del territorio regionale la situazione non è migliore, con una mappa quasi interamente colorata di giallo, segno di concentrazioni già elevate e comprese tra i 120 e i 180 microgrammi. Le uniche parziali eccezioni verdi, dove i livelli si fermano ancora entro i 120 microgrammi, si registrano a Mantova e nell'Alta Valtellina a Bormio. Fino ad una settimana fa l'intero archivio ARPA mostrava valori rassicuranti e ovunque inferiori ai 120 microgrammi. La svolta è iniziata venerdì con i primi superamenti nel Varesotto e a Lecco, 182 microgrammi, per poi estendersi sabato a Monza e nel Bergamasco. Un'escalation fulminea guidata dal forte irraggiamento solare e dalla stabilità atmosferica, fattori che creano nell'aria una spessa cappa di ozono a livello del suolo.
1: Se la pensione per molti è un miraggio, si punta sulla previdenza, quindi su quella pensione integrativa, ma soltanto il 35% dei lavoratori decide di in qualche modo intraprendere questa strada.
2: Bergamo produce, guadagna, ma dimentica il proprio futuro. Nel cuore economico della Lombardia scatta l'allarme previdenza. Ben il 65% dei lavoratori bergamaschi ignora i fondi integrativi, lasciando la propria vecchiaia appesa al filo sottile del sistema pubblico. I dati elaborati dal CAF CISL provinciale fotografano un'inerzia pericolosa, con appena il 35% dei contribuenti totali iscritto ad una forma di previdenza complementare. Meno di 4 dipendenti su 10 hanno blindato il proprio domani. La mappa del territorio viaggia a velocità opposte e spacca i settori. I metalmeccanici fanno da traino con il colosso Cometa, che raccoglie oltre 26.400 iscritti, oltre il 40% del comparto, tallonati dall'edilizia di Prevedi con 16.000 associati, dal commercio di Fonte a quota oltre 11.000 e dalla gomma plastica con circa 4.500 posizioni. Poi il crollo verticale. Il comparto dell'artigianato è un buco nero, con appena 300 posizioni aperte su un bacino potenziale di oltre 31.000 lavoratori. A frenare il sistema sono soprattutto le donne e le nuove generazioni. Il divario di genere è netto. Le lavoratrici rappresentano appena il 38% degli iscritti, contro il quasi 62% degli uomini. Anche i portafogli si adeguano al gap, con i maschi che versano in media quasi 3.000 euro l'anno contro i poco più di 2.400 delle colleghe. Bassa natalità, invecchiamento demografico e carriere frammentate non sono slogan, ma minacce strutturali alla tenuta dei redditi. Con la legge di bilancio, che farà scattare a luglio la nuova campagna nazionale di adesione, il tempo delle proroghe è scaduto. Il sindacato orobico chiama raccolta il territorio venerdì 29 maggio dalle 9 alle 12 nel Salone Riformisti di via Carnovali. Un tavolo d'emergenza per scuotere Bergamo dall'inerzia e trasformare la longevità da un'ansia collettiva ad un futuro protetto.
1: Ed ora parliamo del rinnovato progetto sicurezza sui laghi di Iseo e di Endine.
3: Con la presentazione ufficiale di ieri presso l'autorità laghi a Sarnico ha preso il via il progetto Sicurezza sull'Onda, una task force per un'estate più sicura. Assegnati 40.000 euro, 20.000 da finanziamento regionale e altrettanti messi sul piatto dall'autorità laghi.
4: Si rinnova il progetto sicurezza, ormai un progetto relativamente alla prevenzione e alla sicurezza rodato da tempo, un progetto che ci permette davvero di avere un'estate sicura per tutti i nostri bagnanti e tutti coloro che usufruiscono delle nostre spiagge.
3: In campo la Guardia Costiera Ausiliaria, i Vigili del Fuoco di Bergamo e Brescia, Croce Rossa OPSA, la Guardia di Finanza RON di Como, reparto operativo aeronavale e le protezioni civili delle due province, con queste ultime che vedranno impegnati complessivamente una decina di associazioni specializzate.
5: Anche quest'anno, come per gli anni scorsi, faremo un presidio acquatico sul lago di Iseo e grazie all'autorità di bacino abbiamo a disposizione più risorse, quindi riusciremo anche a fare un presidio sul lago di Endine per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini in generale.
3: Un presidio concentrato da maggio a inizio settembre nei fine settimana e festivi e che già nell'esperienza dell'estate 2025 si era confermata vincente. Ma come sempre il ruolo principale è in carico a chi i laghi di Iseo e di Endine lo vivono, ai quali sono richieste sensibilità e rispetto delle regole per prevenire incidenti sia per la navigazione che per la balneazione.
1: Parliamo del Giro d'Italia di ciclismo, oggi la 17ª tappa Cassano d'Adda Andalo. Ci colleghiamo subito con Renato Fossani, in collegamento telefonico con noi.
6: Sì,
1: buongiorno Renato.
6: Buon pomeriggio a tutti, anzi buon pranzo a quest'ora. Il richiamo, l'immutabile fascino della Giro d'Italia si è proiettato questa mattina sul castello Visconteo a Cassano d'Adda, da dove ha preso il via, dove appunto facevi dicendo, la 17ª tappa destinata a concludersi ad Andalo in Trentino. L'abbraccio penso dal vistoso pubblico a tutti i corridori, in particolare ha sprigionato l'applauso la maglia rosa, il danese Jonas Vingegaard. Non sono passati inosservati nemmeno i quattro bergamaschi Simone Consonni, Lorenzo Rota, i giovani battaglieri Lorenzo Milesi e Simone Gualdi, per i quali la ribalta potrebbe accendersi anche oggi. Partenza, come si diceva, data alle 12:10 in provincia di Bergamo, è interessato la strada per quanto riguarda il transito, in provincia di Bergamo è interessato la strada francese, poi il bresciano per puntare su Andalo in Trentino, che ospita l'arrivo dopo 202 chilometri. Il giro si conclude domenica a Roma, dividono ancora quattro tappe, due in alta quota. Vingegaard veste la maglia rosa, difficilissimo da sfilargli. È tutto dal giro.
1: Uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni.
7: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora gran caldo anche nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Lombardia. Tempo ben soleggiato, tuttavia nella seconda parte del giorno torneranno a formarsi locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Temperature diurne prossime ai 34 gradi in molte località. Più nel dettaglio osserviamo Bergamo. La giornata di giovedì sarà ben soleggiata, ma in serata, come vi anticipavo, si presenteranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco e potranno essere anche di moderato forte intensità. Uno sguardo alla giornata di venerdì, sarà un po' più asciutta, ancora ampi spazi di cielo sereno, qualche disturbo è più probabile sui settori montuosi, le temperature saranno in contenuta diminuzione, questo permetterà un caldo un pochino più sopportabile. Uno sguardo al weekend, situazione meteo buona, ci attendono giornate assolate con clima caldo ma senza eccessi particolari, molto mite nella notte e al mattino. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
8: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il tradizionale appuntamento intorno alle 13:15 siamo con gli amici di Radio Alta, come pure alle 18:30 e abbiamo la replica poi delle 14:30. Cesare Zapperi è con noi dopo questo tour de force a livello nazionale, caro Cesare, perché ti ho seguito, sei ovunque praticamente per il Corriere della Sera, benvenuto.
9: Pare che mi paghino per lavorare, quindi faccio un bel lavoro, vado in giro, non mi posso lamentare, dai.
8: Indubbiamente, anche perché sei stato in una delle più belle città italiane recentemente, io ti seguo ovviamente con i tuoi post sulla pagina di Facebook, però non parliamo di politica, parliamo di Atalanta, di cui tu sei un grande appassionato e supporter, un bel termine, un po' agé, se vogliamo, un po' abbattuta.
9: Diciamo che sono un osservatore più che uno supporter.
8: Beh, vabbè, però io so che poi esprimi con i tuoi post anche lo stato d'animo del tifoso, se vogliamo. E cosa ci aspetta? Grazie subito a Maurizio Corriga, a Riccardo Sanga e Claudio Castelli in regia, perché il titolo dell'Eco di Bergamo ci proietta ad un futuro molto molto molto, lo dico tre volte, prossimo. Sarri risolve con la Lazio, Palladino pista Bologna, Salvi Sarri risolve con la Lazio. Cesare, come ti sembra questa scelta?
9: Si cambia, quindi si avvia una nuova fase, è un cambio radicale, quello che sicuramente ci voleva, perché l'anno che abbiamo vissuto non è stato brillante, non malissimo ma neanche bene. Adesso i giornali in questi giorni sono pieni di pagelle, di bilanci finali, i voti ballano, insomma diciamo che il settimo posto, la Conference League, sono comunque meritano la sufficienza, diciamo così, per la stagione. Eravamo abituati molto bene, quindi chiaro si fa un po' fatica ad accettare una semplice sufficienza, però c'è di peggio, bisogna essere onesti, e quindi tutto sommato va bene così. Dopodiché però siamo arrivati al capolinea con un certo tipo di gioco, con un tipo di esperienza, e quindi è giusto voltare pagina, o addirittura più che voltare pagina cambiare libro, secondo me, perché con Sarri si cambia proprio libro. È un allenatore che ha modi di giocare, modi di vedere il calcio esattamente opposti a chi ha governato, ha guidato l'Atalanta negli ultimi 10 anni, quindi attendiamoci grandi cambiamenti, e io mi permetto di aggiungere che ci vuole anche, ma l'ho già detto, tanta pazienza.
8: Ecco, che non è una caratteristica di coloro che amano il calcio, perché tu vedi il nostro amico Andrea Iannotta, che ha un cuore zebrato bianconero, tutti gli anni cambiano e non raggiungono l'obiettivo, anche loro quest'anno la Champions League se la sognano.
9: Anche il Milan,
8: tra l'altro, bravo.
9: Che pensava addirittura di poter vincere lo scudetto, invece non è andato nemmeno in Champions. Quindi, allora, se guardiamo con questa ottica, possiamo anche, come dire, ridimensionare i malumori che hanno accompagnato l'Atalanta, che tutto sommato, avendo comunque delle dimensioni diverse rispetto alle squadre che hai citato, la sua partecipazione all'Europa, seppure non quella più prestigiosa, se l'è garantita, e quindi tutto sommato. Però questo ormai è il passato, perché appunto stiamo parlando di una scelta rivoluzionaria, e quindi quella roba lì bisogna metterla da parte e entrare in un campo completamente nuovo. Campo completamente nuovo può riservare grandi piaceri e grandi emozioni, ma ci sono anche i rischi del cambio, perché qui cambia l'allenatore, ma cambierà almeno mezza squadra. Quindi o si trova la quadra in tempi rapidi, anche con un mercato che necessariamente dovrà essere molto dispendioso, o altrimenti potrebbe essere che il prossimo anno non sarà di quelli proprio così facili, diciamo così, perché ora che mister Sarri farà capire i suoi dettami tecnici a tutti i giocatori, riuscirà a mettere in acqua la barca come la vuole lui, io penso che ci vorrà del tempo, e forse i risultati non saranno subito quelli attesi. Quindi, come dire, mettiamoci in fiduciosa attesa, con questa consapevolezza, cioè che si cambia, si avvia un nuovo ciclo, non può dare immediatamente i risultati del vecchio ciclo.
8: Per cui lo slogan è pazienza, dice Cesare Zamperi.
9: Come diceva il buon Alessandro Manzone, adelante con giudizio, con giudizio, con calma,
8: con tranquillità. Tra l'altro, tu hai parlato di pagelle, ma ha scritto il nostro pittore per eccellenza, Bacco. Mm-hmm. Il grande Bacco dice, vabbè, ma se vuol fare il professore che si sbilanci anche lui, perché vedi che non sfugge nulla ai nostri attenti telespettatori.
9: Io parlavo delle pagelle altrui.
8: Esatto, tu hai parlato delle pagelle altrui, ma noi vogliamo sapere anche la tua di pagella.
9: Dimmi.
8: Guarda cosa ti anticipo: le pagelle dell'Eco di Bergamo, poi le commenterò.
9: Certo, le ho lette.
8: Bravissimo stamattina. Per cui io dico, la tua di pagella, che voto dai all'Atalanta? Posso dare un suggerimento, più o meno letto come sempre tutti i giorni i quotidiani sportivi, la media è intorno al 6,5, per cui ti ho dato già una bella dritta, Cesare.
9: Sì, ma io ho le mie idee, non è che devo vedere quelle degli altri, non c'è problema. Io penso che, l'ho detto prima, la sufficienza se la merita. Sì, siamo tra il 6 più e il 6,5, non andrei oltre, sarei più per il 6 più io che per il 6,5, diciamo che considerati gli investimenti.
8: È una sfumatura, però dai, è una sfumatura, 6 più 6.
9: Una sfumatura, ma insomma, diciamo che a un certo punto della stagione, diciamo tra gennaio, febbraio, marzo, poteva arrivare anche al 7 questa Atalanta, dopodiché però ha fatto un finale di stagione largamente deludente e quindi siamo scesi al 6 e per essere proprio così di incoraggiamento ci aggiungiamo un più.
8: Ecco, va bene, sei magnanimo, insomma, sei magnanimo quest'oggi. Cesare, domani l'Eco di Bergamo, 80 pagine, lo rilancia Roberto Belingheri, vice caporedattore. Io credo che il titolo di questo speciale di 80 pagine che domani troverete gratuitamente in edicola, l'immagine è bellissima perché si sale verso il futuro in montagna, stagione 2025-26, un anno difficile ma si può risalire. Cioè sul risalire c'è il dibattito, perché voi Matusa dite bah, risalire, noi siamo risaliti dalla Serie C, per cui Matusa, come Matusa, non ti offendi, spero, caro Cesare.
9: Ma sei tu Matusa, io sono diversamente giovane.
8: Va bene, no, però dico, si può risalire, certo, arriviamo da...
9: si può fare tutto della vita, si può risalire, attenzione che andando in montagna lo insegnano il Giro d'Italia o anche il Tour de France, in salita si prendono anche delle batoste pazzesche, perché ci si impianta e si resta lì, così come si possono anche fare delle grandi imprese. Il titolo dello speciale, ricco come sempre dell'Eco di Bergamo, ovviamente all'insegna dell'ottimismo, ma non si può che essere ottimisti all'inizio, anzi non siamo nemmeno all'inizio, siamo diciamo alle prime mosse della prossima stagione. È chiaro che se la società è andata a prendere Giuntoli e Sarri vuol dire che ha delle ambizioni, dopodiché come fra il dire e il fare c'è sempre di mezzo quel mare che può essere più o meno largo. Vedremo nei prossime settimane la campagna acquisti. Sappiamo che Ederson se n'è andato sostanzialmente, sappiamo che Palestra probabilmente non neanche passerà da Bergamo perché ha delle grosse pretendenti e vale tanto oro quanto pesa. Sappiamo che una serie di giocatori sono arrivati quasi a consunzione o comunque poco lì, e c'è un allenatore che ha un progetto tattico completamente diverso, quindi alcuni giocatori sicuramente non rientrano nel suo modo di vedere calcio. Questo vuol dire che almeno 5, 6, 7 giocatori cambieranno. Quanto tempo ci vorrà per farli integrare?
8: Pazienza, Cesare.
9: Ecco che ci sono anche qua, c'è già sullo stesso Eco di Bergamo di oggi c'è anche già qualche nome, si parla di questo Gaetano del Cagliari, ho letto, conosco poco, come possibile sostituto di Ederson. Ecco, se ci mettiamo in questa ottica, se pensiamo che Ederson sia sostituito Gaetano, a me qualche malumore di pancia mi viene, però va bene, aspettiamo di capire cosa...
8: Però io ricordo adesso, sì, malgrado l'età, un po' di memoria, Cesare, ce l'ho ancora, ti ho dato un bel assist, ecco.
9: No, ma gli anziani ricordano, sì, solo che ricordano i fatti di 50 anni prima, non quelli dell'altro giorno.
8: Ma io mi ricordo, scusami, quando arrivò Reteghi sì, dal Genoa, Reteghi non fa gol, arrivò Ederson dalla Salernitana, mi ricordo anche questo, e qualcuno disse, ma chi è questo Ederson?
9: Sì, fai bene a ricordare, è giusto. Giusto, i giocatori bisogna vederli sul campo prima di giudicarli, hai perfettamente ragione. E quindi, come dire, ho buttato lì una battuta, nel senso che noi adesso, certo, l'abbiamo visto cosa valeva, non a caso è andato al Manchester, quindi stiamo lasciando
8: 50 milioni di euro,
9: stiamo lasciando un campione. È chiaro che trovare un sostituto alla sua altezza nell'immediato non sarà facile, magari invece scopriremo un giocatore di grande valore che a Bergamo crescerà, quindi che si chiami Gaetano, che si chiami Filippo, quello che vuoi tu, aspettiamoci. Comunque bisogna che l'Atalanta metta mano al portafoglio e porti i giocatori di valore, perché credo che Sarri non sia venuto per fare brutta figura.
8: Assolutamente, anche perché parlando di prospetti futuri, l'altra sera c'è stata anche una serata molto bella con Roberto Samaden, con Zanforlin, con il mitico Bellini alla SAPS Panathlon, veramente chapeau agli organizzatori. Qui ci sono due nomi, Rovella e Gila tra i prediletti, cioè a me Gila piace tantissimo, Rovella è un ottimo centrocampista.
9: Sai, piacere è un conto, potere è un altro, perché nel medesimo articolo che parla di Gila c'è scritto quanto costa Gila, non meno di 40 milioni di euro.
8: Evviva!
9: Mi permette di dire che l'Atalanta 40 milioni di euro per un difensore non li spende.
8: Sono d'accordo con te. Cesare, siamo in chiusura. Ti riporto a scuola. Ti faccio fare il professore. Ecco, professor Cesare Zapperi.
9: No, portami nei panni dello studente che mi trovo meglio.
8: Va bene, allora ti riporto nel panni dello studente, dell'appassionato che deve commentare le pagelle che trovate in due pagine dell'Eco di Bergamo, una è questa. Carnesecchi top difesa record, si parte dal 9 e si arriva al 5 di Bellanova, 9 naturalmente per Marco Carnesecchi, poi le scorriamo velocemente. C'è Musà 5 e mezzo, Ederson 7, Zappacosta sono pienamente d'accordo 7 e mezzo. Questa carrellata di voti li condividi da parte di Piero Vailati, mi raccomando, Piero è nel mio cuore, per cui Cesare fa il bravo.
9: No, ma io condivido la stima nei confronti di Piero, ma poi non si giudicano mai le pagelle dei colleghi, ognuno ha il suo punto di vista e ha una sua coerenza nella valutazione complessiva dei giocatori. Sostanzialmente i voti sono quelli più o meno che si possono immaginare, mezzo voto più, mezzo voto in meno, quindi non... in qualche caso magari sono leggermente generosi, ma dal mio punto di vista ma sempre meglio essere generosi in più che cattivi in questi casi, soprattutto a stagione finita. Io in sintesi ti dico che sicuramente è stata una ottima annata straordinaria di Carnesecchi, che quindi merita perfino 10, altro che 9. Così come Bernasconi è stata una felice scoperta, mentre invece Bellanova è stato secondo me un disastro. Io non gli darei 5, gli avrei dato 4. Ho visto che Scamacca viene gratificato di un 7. Io mi sarei accontentato di un 6 e mezzo, però ripeto, sono cose abbastanza relative, insomma, diciamo che la media è di una sufficienza complessiva, con alcuni giocatori che sono venuti meno, Samardžić, Musa, che può tranquillamente tornare da dove è venuto perché non ha lasciato segno, no. Samardžić è un'eterna promessa che non sboccia mai, il voto a Palladino è 6 e mezzo, io gli avrei dato 6 e mezzo, non riesco a darglielo perché comunque ha fatto bene per una parte della stagione, ha fatto male nella parte conclusiva, quindi, però ripeto, non sono sfumature, questa Atalanta si consegna agli archivi con una sufficienza complessiva, va bene così, si poteva fare di più, speriamo che adesso, cambiando completamente libro, come dicevo, non pagina, si inizi un ciclo nuovo. Lo torno a ribadire perché non lo si, poi fra qualche mese qualcuno non dica ma i risultati, abbiate pazienza, perché quando si rivoluziona una squadra ci vuole una grande pazienza.
8: Allora, avete capito lo slogan dell'estate 2026, pazienza. Possiamo fare anche delle t-shirt quasi con la scritta pazienza. Cesare, ti abbraccio, spero di vederti presto, magari in un contesto diverso. Va bene, grazie, buona giornata.
9: A disposizione, ciao Fabrizio.
8: Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Domani parleremo della 17ª camminata nerazzurra, niente po' di meno che, come si suol dire, con Marino Lazzarini. Grazie alla nostra regia Maurizio Corriga, ringraziamo Claudio Castelli e anche il baldo giovane Sanga. Riccardo, buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play
10: Today. Nuovi suoni. Bruno Mars, Risky Tall. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Rischi Toll.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1, a Curno.
7: It's time to keep on rocking, Vinyl Revolution.
8: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist?
9: Keep on rocking.
8: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
10: On a journey to the rock and roll satellite.
8: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
11: Rock Airplay Mainstream.
8: La classifica dei brani più programmati.
12: Keep on rocking.
8: Il rock che devi ascoltare.
13: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
8: È tempo di grandi classici del rock.
13: It's time of rock classics.
14: Rock Style. Rock Style.
8: Radio Alta. Musica grande.
13: It's time of rock classics.
14: Rock Style.

0: Fuori tutto! Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo! Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!

0: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
1: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione. Ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 13:59.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
2: Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
6: Keep on rocking.
7: Keep on rocking.
6: Vinyl Revolution.
7: Keep on rocking.
6: Vinyl Revolution.
7: On Radio Alta.
8: Sai quando andrai in replica questa puntata di Keep on Rocking? No, perché oggi, per chi ci ascolta nella nostra diretta, per questo 27 maggio 2026, effettivamente, insomma, non possiamo nasconderci, la temperatura a quest'ora, alle 14, è veramente molto molto alta e fa caldo, lo so, si suda, non esagerate con il ventilatore, con il condizionatore, vi rinfreschiamo noi con la nostra musica, per quello che possiamo, ovviamente qui in Keep on Rocking, diretta dalle 14, poi alle 17 da Mixcloud, quando voi volete riascoltare questa puntata. Allora, siccome vi rinfresco con le canzoni, ecco, ascoltando questo brano ho pensato, ma quanto è bella, ma quanto veramente può rinfrescare le nostre idee questo disco, anche perché da un po' che li stiamo risuonando. Sono i Greta Van Fleet, ricordate, versione estesa di Lover Liver.

come nostro stile fino all'ultima nota. Questa canzone Love Lever estratta dall'album con la versione quella estesa, perché ricordate che poi ci fu il disco, il singolo che durava solo 3 minuti, ma la bellezza del disco è questo da 6 minuti, Love Lever con Jacob, con Joshua, con Samuel, con Daniel. Sono i Greta Van Fleet. Ho qualche novità, ho qualche notizia che riguarda loro, Greta Van Fleet, perché non è vero che si sciolgono nonostante il caldo, anzi stanno per

0: new records. Keep on looking. New record.
1: Bella in the stars con i Rolling Stones. Tra l'altro avete letto, no? Questo gossipino che riguarda appunto Mick Jagger, che era Stromboli, ha fatto un film, ha interpretato credo il guardiano di un faro, se non ricordo male. Però la notizia che è comparsa in questi giorni è che questi ragazzini, cioè Mick Jagger e compagni insieme agli attori, hanno fatto i bagordi e quindi hanno fatto un po' di rumore, diciamo così, a Stromboli. Loro ottantenni lì a divertirsi con la musica sono stati redarguiti dai trentenni che volevano dormire. Quindi il mondo ribaltato con i Rolling Stones. È la nostra attuale numero uno, Rolling Stones con In The Stars. Vedremo se venerdì saranno ancora al numero uno nella nostra Rock and Play Mainstream, l'ultima di questa stagione 2025-2026, ovviamente con Radio Alta. Questa è una cosa. Per quanto riguarda invece i Greta Van Fleet, sembra che stiano tornando, quindi abbiate pazienza, noi li programmiamo in questi giorni con altre canzoni, ma hanno deciso di tornare con qualcosa di molto più maturo, sentiremo prossimamente. Adesso Black Hawk Country dalla Danimarca. No, no.

Vi ho per caso spettinate? Corfine? Corfini? Beh, giustamente fa caldo. Around the Sun. Allora, noi li stiamo ascoltando con la canzone Starlight, e siamo in Danimarca con il gruppo che in questi giorni vi sto programmando, Black Hawk Country, proprio in Danimarca. E ascoltando questa canzone che apre l'album, ho avuto la sensazione, visto che sono danesi, che ci fosse lo zampino di Michael Poulsen, la voce dei Volbeat, e invece non è così. Poi sono andato a ricercare altre cose. Allora, i Black Hawk Country amano molto i Volbeat, quindi col sound di Michael Poulsen, e lì si spiega tutto ascoltando questa canzone. Quindi il primo disco, la prima novità di oggi è Round the Sun, attorno a questo sole caldo caldo caldo, con Black Hawk Country, la prima novità. La seconda invece, voi vi ricorderete che qualche anno fa vi ho trasmesso la canzone, una delle canzoni degli Skid Row, con una voce particolare molto molto intensa, è quella di Eric Grombo. Bene, torna con un nuovo disco e soprattutto con questa canzone, questo singolo dal titolo Bad Boys, Eric Grombo.

0: Romance. Questo è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro per questo artista, che ha una voce bellissima. Siamo sempre nel nord Europa, sempre in Scandinavia, perché prima eravamo in Danimarca, adesso in Svezia con Erik Grönvall, e lui è stata, appunto, come vi dicevo prima, la voce degli Skid Row. Poi ha avuto dei problemi seri di salute, purtroppo una leucemia che lo ha colpito. Adesso sembra che sia guarito, è tornato fortissimo con questa nuova canzone dal titolo Bad Boys. Avete riconosciuto il sound? Questo è il pomeriggio seranotte con Keep On Rockin' qui da Radio Alta. Allora, due novità sempre dal nord con Around the Sun, ma Attorno al Sole, il gruppo dei Black Hawk Country, e poi Bad Boys, questa canzone cantata da Erik Grönvall. Se vi piacciono, votateli al 334-6254-414.
1: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
2: Get it on a journey to the rock and roll satellite. Keep on rocking.
0: Allora, siccome festeggiamo questi nostri 11 anni con Keep On Rockin', nella storia della nostra trasmissione c'erano anche loro, ci sono stati anche loro. Si chiamano Goodbye John. Quando li abbiamo sentiti per la prima volta sembrava di ascoltare la voce di Bon Scott. Goodbye John.

fanno parte della nostra storia. Si chiamano Goodbye John, Step Aside. Keep on rocking. Extra time. Quando vi ho trasmesso la canzone che stiamo per sentire come Extra Time e sono arrivati tanti messaggi, bellissimo disco, subito in Rock and Play Mainstream, è effettivamente una bella canzone che ci riporta indietro nel tempo, perché i Rainbow la cantarono e la voce diciamo era abbastanza simile a quella di Ronnie James Dio, ma fu Ritchie Blackmore a volerlo, e parlo di Ronnie Romero. Bene, tornano con questa super band, Ronnie Romero, Steve Morse e quindi Deep Purple, Jonathan Cain che è il tastierista dei Journey, Sam Wright. Ma insomma, una super super band per una canzone che vi farà venire il brividone questa estate 2026 che ormai è alle porte. Questo è il tempio del re con Ronnie Romero, The

0: stiamo vivendo un'altra epoca, no? Ascoltando questa musica, sto guardando anche la copertina, bellissima, con questo castello. Poi se guardate bene, ecco la copertina del disco The Temple of the King, in fondo c'è un arcobaleno, c'è il Rainbow. Perché la storia narra che Ritchie Blackmore ha sentito la voce di Ronnie Romero e ha subito detto questo è il nuovo Ronnie James Dio, perché lui non voleva uno che imitasse Ronnie James Dio, ma che lo interpretasse e che fosse che avesse una forte personalità, e lo ha trovato in Ronnie Romero, tant'è che nel 2015 fecero una serie di concerti e lui cantò questa canzone e apoteosi per quanto riguarda il Rainbow, anche perché lui poi suonò I Surrender, che fu un altro grande successo appunto per il Rainbow. Adesso vediamo se questa canzone deve entrare in classifica, dato che sarà l'ultima potremmo fare anche questo regalo. Fatemelo sapere al 334-625-4414. Nel mio Extra Time siamo andati veramente oltre. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Tra poco Alta Play, Yesterday, Today, Lomino Funk, Luciano Berri con la Discovery Funk. Vi aspetto domani, Carrellatona, e sarà ancora Keep on Rockin'.
1: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
8: Spot, spot.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
13: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24

0: voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

Beast pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way. You

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Mortale incidente a Capriolo, vittima un motociclista di Palosco. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Un'altra vittima della strada, un altro giovane che perde la vita. Il teatro dell'incidente mortale è la provinciale 469 a Capriolo, nel Bresciano, dove ieri sera intorno alle 19 ha perso la vita Kevin Bonetti, 24enne di Palosco. Il ragazzo viaggiava in moto in direzione di Capriolo, preceduto da un amico. La polizia stradale di Iseo ha eseguito i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe affrontato una curva a velocità sostenuta e nel frenare per correggere la traiettoria avrebbe perso aderenza. La moto è scivolata invadendo la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Mercedes che procedeva in senso contrario. L'impatto è stato violentissimo e il 24enne è morto sul colpo. Inutili soccorsi dell'ambulanza di Adro e Sarnico e dell'elisoccorso. Illesa ma sotto shock la conducente dell'auto. La strada è rimasta chiusa per ore. Kevin Bonetti lavorava come programmatore informatico allo stabilimento Amazon di Cividate e aveva da poco preso casa con la fidanzata a Palosco. La sua moto era stata messa in vendita sui social pochi giorni fa. Lo stesso tratto della provinciale 469 era già stato scenario di 3 morti recenti tra il 2023 e il 2025.
1: Un forte boato attorno alle 2:30 della scorsa notte, udito anche a molta distanza, ha svegliato buona parte dei residenti del centro di Treviglio. Una banda di malviventi infatti ha fatto saltare il distributore bancomat della filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Piazza Mentana. Hanno agito in 4 e sono riusciti a fuggire con la cassa. Il bottino è ancora da quantificare, i danni alle strutture sono come sempre in questi casi ingenti. L'ingresso della banca è stato completamente distrutto. La filiale presa di mira si trova nel centro della città della Pianura, di fronte alle scuole, a 50 metri da via Roma. Immediato l'intervento dei carabinieri di Treviglio, i componenti della banda del botto si sono dileguati a tutta velocità su una macchina. I carabinieri stanno visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori del colpo. Il comune di Bergamo ha pubblicato sul proprio sito il nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle attività commerciali cittadine che investono in sistema di sicurezza e prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. La misura dell'amministrazione comunale mette a disposizione complessivamente 60.000 euro a fondo perduto, raddoppiando così lo stanziamento degli anni precedenti pari a 30.000 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito del comune di Bergamo dalle 9 del 1 giugno fino alle 12 del 22 di giugno. Possono presentare domanda ditte individuali e società commerciali costituite entro il 31 dicembre del 2025. Il contributo potrà variare da un minimo di 1.000 fino ad un massimo di 3.000 euro per ciascuna attività. L'assegnazione dei contributi avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria degli ammessi al contributo sarà pubblicato entro il 13 luglio di quest'anno. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2026.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Schille 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'ospedale civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiatta in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
5: Si ferma l'offensiva di terra ad esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita il territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. Sono in corso scontri diretti con Hezbollah, che lancia micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche i raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatie. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando è iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohammed Odeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli, e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
4: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatia in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro i siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Antonella Mitola.
6: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbar Zadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mitola, linea allo studio.
7: tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
10: Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Radio Alta. Spot, spot.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Radio Alta.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo di un'altra emergenza, è quella dell'ozono, perché il supercaldo ha portato anche il primo allarme della stagione estiva in anticipo per quanto riguarda questo inquinante.
2: Il caldo anomalo e improvviso accende in netto anticipo il primo allarme ozono del 2026, con Bergamo che finisce dritta in cima alla mappa delle zone più colpite della Lombardia. Un'ondata di calore con temperature da piena estate che in città hanno fatto registrare minime di 23 gradi e massime pronte a toccare i 33. Ha fatto così impennare le concentrazioni del gas tossico oltre la soglia di guardia dei 180 microgrammi per metro cubo d'aria, il livello stabilito per far scattare la fase di informazione ai cittadini. I dati diffusi da ARPA Lombardia descrivono un quadro critico proprio per il territorio orobico. Il monitoraggio quotidiano dell'Agenzia regionale ha tinto di rosso tre specifiche stazioni fisse in tutta la regione: quella di Bergamo città, la centralina di Calusco d'Adda, di Moggio, in Valsassina, nel Lecchese. In queste tre aree l'inquinante ha registrato la spinta più forte, sfiorando la preoccupante quota di 200 microgrammi per metro cubo d'aria. Nel resto del territorio regionale la situazione non è migliore, con una mappa quasi interamente colorata di giallo, segno di concentrazioni già elevate e comprese tra i 120 e i 180 microgrammi. Le uniche parziali eccezioni verdi, dove i livelli si fermano ancora entro i 120 microgrammi, si registrano a Mantova e nell'Alta Valtellina a Bormio. Fino ad una settimana fa l'intero archivio ARPA mostrava valori rassicuranti e ovunque inferiori ai 120 microgrammi. La svolta è iniziata venerdì con i primi superamenti nel Varesotto e a Lecco, 182 microgrammi, per poi estendersi sabato a Monza e nel Bergamasco. Un'escalation fulminea guidata dal forte irraggiamento solare e dalla stabilità atmosferica, fattori che creano nell'aria una spessa cappa di ozono a livello del suolo.
1: Se la pensione per molti è un miraggio, si punta sulla previdenza, quindi su quella pensione integrativa, ma soltanto il 35% dei lavoratori decide di in qualche modo intraprendere questa strada.
2: Bergamo produce, guadagna, ma dimentica il proprio futuro. Nel cuore economico della Lombardia scatta l'allarme previdenza. Ben il 65% dei lavoratori bergamaschi ignora i fondi integrativi, lasciando la propria vecchiaia appesa al filo sottile del sistema pubblico. I dati elaborati dal CAF CISL provinciale fotografano un'inerzia pericolosa, con appena il 35% dei contribuenti totali iscritto ad una forma di previdenza complementare. Meno di 4 dipendenti su 10 hanno blindato il proprio domani. La mappa del territorio viaggia a velocità opposte e spacca i settori. I metalmeccanici fanno da traino con il colosso Cometa, che raccoglie oltre 26.400 iscritti, oltre il 40% del comparto. Tallonati dall'edilizia di Prevedi con 16.000 associati, dal commercio di Fonte a quota oltre 11.000 e dalla gomma plastica con circa 4.500 posizioni. Poi il crollo verticale. Il comparto dell'artigianato è un buco nero, con appena 300 posizioni aperte su un bacino potenziale di oltre 31.000 lavoratori. A frenare il sistema sono soprattutto le donne e le nuove generazioni. Il divario di genere è netto. Le lavoratrici rappresentano appena il 38% degli iscritti, contro il quasi 62% degli uomini. Anche i portafogli si adeguano al gap, con i maschi che versano in media quasi 3.000 euro l'anno contro i poco più di 2.400 delle colleghe. Bassa natalità, invecchiamento demografico e carriere frammentate non sono slogan, ma minacce strutturali alla tenuta dei redditi. Con la legge di bilancio, che farà scattare a luglio la nuova campagna nazionale di adesione, il tempo delle proroghe è scaduto. Il sindacato orobico chiama raccolta il territorio venerdì 29 maggio dalle 9 alle 12 nel Salone Riformisti di via Carnovali. Un tavolo d'emergenza per scuotere Bergamo dall'inerzia e trasformare la longevità da un'ansia collettiva ad un futuro protetto.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berli.
0: Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
7: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato Steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
8: È arrivata Diciottina, la tazzina.
9: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
10: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
9: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
10: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta

buongiorno, siamo ad un mesetto circa dal finale di questa stagione 25-26 di Discovery Funk, l'undicesima, la vera memoria storica di questo è senz'altro Teo Maggiore. E se volessimo trarre un po' le conclusioni, potremmo dire che è stata una bella annata, come fosse un vino. Abbiamo scavato un po' oltre la superficie della nostra fatidica terra del funk, dove abbiamo trovato facce nuove, grandi conferme e ovviamente tanti pezzi della nostra storia musicale, che è quella di area funk, black and soul. Sicuramente tra le conferme metterei il nome di Alex Faniol. Eccolo con il nuovo singolo,

0: sentito un sacco di volte. Lo stile di Alex Faniul mi piace molto. Sembra che tutto nasca con l'unica finalità di passare a Discovery Funk, a tutti quegli elementi che rendono le sue canzoni perfette. Anche questa, nuova, insieme a Canon, Every Letter of Your Name.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz, and more. So let's funk together, everybody.

anche Terry Green in questi anni recenti ci ha regalato un sacco di buone occasioni per godere della sua musica. Questo è il singolo più recente che la riporta al centro, sì, della terra del funk, ma anche delle piste da ballo, visto che un po' quello è il suo punto d'origine con il progetto Tu e Rissa nel 1998. Avremo un'altra novità al suo primo passaggio, ora però un salto nel passato ce lo dobbiamo. E allora un grande classico, anno 92, War, questa You Got the Power.

0: decisero di chiamarsi War in realtà per provocazione. L'idea era quella di promuovere la pace. Qui siamo sul finire degli anni 60. La band, insomma, è ancora in circolazione. Ieri sera hanno suonato in Olanda e hanno dato fissate fino al maggio del 2027. L'unico membro originale è Lonnie Jordan. Tutto ebbe inizio però con una leggenda, il nome di Eric Burdon, che ci riporta agli Animals. Qui siamo proprio agli inizi degli anni 60. Nel loro repertorio avremmo potuto scegliere decine di canzoni. Questa è forse la più commerciale. Nel 1982 uscì questo album di nome Outlaw e la canzone You Got The Power. E ora, salto temporale, anno 2026.
1: Hi, my name is Ian Kincaid from the group MF Robots and you are listening to Discovery Funk with Luciano Berry here on Radio Alta.

in tutte le classifiche di settore gli MF Robots tornano con il terzo album dopo alcuni singoli uno dopo l'altro, un paio dei più recenti sono ancora nei nostri Alt Play Today. Questa è la canzone fissa da noi a Discovery Funk che si chiama The Pressure. Signori e signori, queste sono le atmosfere sonore che trovate tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio, una replica alle 19, poi ovviamente c'è tutto il mondo on demand su mixcloud.com. La puntata sarà disponibile pochi minuti dopo la sua conclusione insieme a tutte le altre nostre produzioni, quelle di Radio Alta, musica grande. Ora, primo passaggio per Save the Robots, Dangerous and Sweet.

0: del genere. More Bounce to the Hounds, progetto Zap 1980. Ed ora siamo alla fine, siamo lunghissimi come capita ogni tanto, quindi andiamo dritti al punto, e cioè alla traccia Logout. Quest'oggi celebriamo i 50 anni dell'album The Jackson, ovviamente dei Jackson. A domani, show you the way to go. Logout.
1: Discovery Funk.

0: Spot Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it. Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
6: Si ferma l'offensiva di terra dell'esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita il territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. In corso scontri diretti con Hezbollah, che lancia micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche i raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatie. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando è iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohammed Odeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli, e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
5: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatia in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Antonella Mitola.
7: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbarzadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mittola, linea allo studio.
8: Spot.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
12: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
13: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e

0: storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza di ciottina, bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Di ciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online di ciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alba sta con te.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Play Today. Massima rotazione.

Disarm, Distorsione Armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Radio Alta. Sono le 17. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
5: Vinyl Revolution.
6: Keep on rocking.
5: Vinyl Revolution.
6: On Radio Alta.
7: Sai quando andrei in replica questa puntata di Keep on Rocking? No, perché oggi, per chi ci ascolta nella nostra diretta, per questo 27 maggio 2026, effettivamente, insomma, non possiamo nasconderci, la temperatura a quest'ora, alle 14, è veramente molto molto alta e fa caldo, lo so, si suda, non esagerate con il ventilatore, con il condizionatore, vi rinfreschiamo noi con la nostra musica, per quello che possiamo, ovviamente qui in Keep on Rocking, diretta dalle 14, poi alle 17 da Mixcloud, quando voi volete riascoltare questa puntata. Allora, siccome vi rinfresco con le canzoni, ecco, ascoltando questo brano ho pensato, ma quanto è bella, ma quanto veramente può rinfrescare le nostre idee questo disco, anche perché da un po' che li stiamo risuonando. Sono i Greta Van Fleet, ricordate, versione estesa di Lover, Lover.

come nostro stile fino all'ultima nota. Questa canzone Love Lever estratta dall'album con la versione quella estesa, perché ricordate che poi ci fu il disco, il singolo che durava solo 3 minuti, ma la bellezza del disco è questo da 6 minuti, Love Lever con Jacob, con Joshua, con Samuel, con Daniel. Sono i Greta Van Fleet. Ho qualche novità, ho qualche notizia che riguarda loro, Greta Van Fleet, perché non è vero che si sciolgono nonostante il caldo, anzi stanno per

0: new records. Keep on looking. New record.
1: Bella In the Stars con i Rolling Stones. Tra l'altro avete letto, no, questo gossipino che riguarda appunto Mick Jagger, che era Stromboli, ha fatto un film, ha interpretato credo il guardiano di un faro, se non ricordo male. Però la notizia che è comparsa in questi giorni è che questi ragazzini, cioè Mick Jagger e compagni insieme agli attori, hanno fatto i bagordi e quindi hanno fatto un po' di rumore, diciamo così, a Stromboli. Loro ottantenni lì a divertirsi con la musica sono stati redarguiti dai trentenni che volevano dormire. Quindi il mondo ribaltato con i Rolling Stones. È la nostra attuale numero uno, Rolling Stones con In the Stars. Vedremo se venerdì saranno ancora al numero uno nella nostra Rock and Play Mainstream, l'ultima di questa stagione 2025-2026, ovviamente con Radio Alta. Questa è una cosa. Per quanto riguarda invece i Greta Van Fleet, sembra che stiano tornando, quindi abbiate pazienza, noi li programmiamo in questi giorni con altre canzoni, ma hanno deciso di tornare con qualcosa di molto più maturo, sentiremo prossimamente. Adesso Black Hawk Country dalla Danimarca.

Vi ho per caso spettinate? Corfine? Corfini? Beh, giustamente fa caldo. Around the Sun. Allora, noi li stiamo ascoltando con la canzone Starlight, e siamo in Danimarca con il gruppo che in questi giorni vi sto programmando, Black Hawk Country, proprio in Danimarca. E ascoltando questa canzone che apre l'album, ho avuto la sensazione, visto che sono danesi, che ci fosse lo zampino di Michael Poulsen, la voce dei Volbeat, e invece non è così. Poi sono andato a ricercare altre cose. Allora, i Black Hawk Country amano molto i Volbeat, quindi col sound di Michael Poulsen, e lì si spiega tutto ascoltando questa canzone. Quindi il primo disco, la prima novità di oggi è Round the Sun, attorno a questo sole caldo caldo caldo, con Black Hawk Country, la prima novità. La seconda invece, voi vi ricorderete che qualche anno fa vi ho trasmesso la canzone, una delle canzoni degli Skid Row, con una voce particolare molto molto intensa, è quella di Eric Grönvall. Bene, torna con un nuovo disco e soprattutto con questa canzone, questo singolo dal titolo Bad Boys, Eric Grönvall.

0: Romance. Questo è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro per questo artista, che ha una voce bellissima. Siamo sempre nel nord Europa, sempre in Scandinavia, perché prima eravamo in Danimarca, adesso in Svezia con Erik Grönvall, e lui è stata, appunto, come vi dicevo prima, la voce degli Skid Row. Poi ha avuto dei problemi seri di salute, purtroppo una leucemia che lo ha colpito. Adesso sembra che sia guarito, è tornato fortissimo con questa nuova canzone dal titolo Bad Boys. Avete riconosciuto il sound? Questo è il pomeriggio sera notte con Keep On Rockin' qui da Radio Alta. Allora, due novità sempre dal nord con Around the Sun, Ma Attorno al Sole, il gruppo dei Black Hawk Country, e poi Bad Boys, questa canzone cantata da Erik Grönvall. Se vi piacciono, votateli al 334-6254-414.
1: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
2: Get it on a journey to the rock and roll satellite. Keep on rocking.
0: Allora, siccome festeggiamo questi nostri 11 anni con Keep On Rockin', nella storia della nostra trasmissione c'erano anche loro, ci sono stati anche loro. Si chiamano Goodbye John. Quando li abbiamo sentiti per la prima volta sembrava di ascoltare la voce di Bon Scott. Goodbye John.

fanno parte della nostra storia. Si chiamano Goodbye John, Step Aside. Quando vi ho trasmesso la canzone che stiamo per sentire come Extra Time e sono arrivati tanti messaggi, bellissimo disco, subito in Rock and Play Mainstream, effettivamente è una bella canzone che ci riporti indietro nel tempo, perché i Rainbow la cantarono e la voce diciamo era abbastanza simile a quella di Ronnie James Dio, ma fu Ritchie Blackmore a volerlo, e parlo di Ronnie Romero. Bene, tornano con questa super band, Ronnie Romero, Steve Morse e quindi Deep Purple, Jonathan Cain che è il tastierista dei Journey, Sam Wright. Beh, insomma, una super super band per una canzone che vi farà venire il brividone questa estate 2026 che ormai è alle porte. Questo è il tempio del re con Ronnie Romero, The

0: stiamo vivendo un'altra epoca, no? Ascoltando questa musica, sto guardando anche la copertina, bellissima, con questo castello. Poi se guardate bene, ecco la copertina del disco The Temple of the King, in fondo c'è un arcobaleno, c'è il Rainbow. Perché? Perché la storia narra che Ritchie Blackmore ha sentito la voce di Ronnie Romero e ha subito detto questo è il nuovo Ronnie James Dio, perché lui non voleva uno che imitasse Ronnie James Dio, ma che lo interpretasse e che fosse che avesse una forte personalità, e lo ha trovato in Ronnie Romero, tant'è che nel 2015 fecero una serie di concerti e lui cantò questa canzone. E apoteosi per quanto riguarda il Rainbow, anche perché lui poi suonò I Surrender, che fu un altro grande successo appunto per il Rainbow. Adesso vediamo se questa canzone deve entrare in classifica, dato che sarà l'ultima potremmo fare anche questo regalo. Fatemelo sapere al 334-625-4414. Era il mio Extra Time, siamo andati veramente oltre. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Tra poco Alta Play, Yesterday, Today, L'Omino Funk, Luciano Berri con la Discovery Funk. Vi aspetto domani, Carrellatona, e sarà ancora Keep on Rockin'.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Fino al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
6: Discovery Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
7: Alle 4 del pomeriggio.

0: L'universale.
1: Discovery Funk.
0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Ciottina, la tazzina.
1: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
2: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Di Ciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina.
2: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Di Ciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Di Ciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario.

0: Vendita di Osio sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Lei è Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: price what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Mortale incidente a Capriolo, vittima un motociclista di Palosco. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Un'altra vittima della strada, un altro giovane che perde la vita. Il teatro dell'incidente mortale è la provinciale 469 a Capriolo, nel Bresciano, dove ieri sera intorno alle 19 ha perso la vita Kevin Bonetti, 24enne di Palosco. Il ragazzo viaggiava in moto in direzione di Capriolo, preceduto da un amico. La polizia stradale di Iseo ha eseguito i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe affrontato una curva a velocità sostenuta e nel frenare per correggere la traiettoria avrebbe perso aderenza. La moto è scivolata invadendo la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Mercedes che procedeva in senso contrario. L'impatto è stato violentissimo e il 24enne è morto sul colpo. Inutili soccorsi dell'ambulanza di Adro e Sarnico e dell'elisoccorso. Illesa ma sotto shock la conducente dell'auto. La strada è rimasta chiusa per ore. Kevin Bonetti lavorava come programmatore informatico allo stabilimento Amazon di Cividate e aveva da poco preso casa con la fidanzata a Palusco. La sua moto era stata messa in vendita sui social pochi giorni fa. Lo stesso tratto della provinciale 469 era già stato scenario di 3 morti recenti tra il 2023 e il 2025.
1: Un forte boato attorno alle 2:30 della scorsa notte, udito anche a molta distanza, ha svegliato buona parte dei residenti del centro di Treviglio. Una banda di malviventi infatti ha fatto saltare il distributore bancomat della filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Piazza Mentana. Hanno agito in 4 e sono riusciti a fuggire con la cassa. Il bottino è ancora da quantificare, i danni alle strutture sono come sempre in questi casi ingenti. L'ingresso della banca è stato completamente distrutto. La filiale presa di mira si trova nel centro della città della Pianura, di fronte alle scuole, a 50 metri da via Roma. Immediato l'intervento dei carabinieri di Treviglio, i componenti della banda del botto si sono dileguati a tutta velocità su una macchina. I carabinieri stanno visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori del colpo. Parliamo del rinnovato progetto sicurezza sui laghi di Iseo e di Endine.
3: Con la presentazione ufficiale di ieri presso l'autorità laghi a Sarnico ha preso il via il progetto sicurezza sull'onda, una task force per un'estate più sicura. Assegnati 40.000 euro, 20.000 da finanziamento regionale e altrettanti messi sul piatto dall'autorità laghi.
4: Si rinnova il progetto sicurezza, ormai un progetto relativamente alla prevenzione e alla sicurezza rodato da tempo, un progetto che ci permette davvero di avere un'estate sicura per tutti i nostri bagnanti e tutti coloro che usufruiscono delle nostre spiagge.
3: In campo la Guardia Costiera Ausiliaria, i Vigili del Fuoco di Bergamo e Brescia, Croce Rossa OPSA, la Guardia di Finanza RON di Como, reparto operativo aeronavale e le protezioni civili delle due province, con queste ultime che vedranno impegnati complessivamente una decina di associazioni specializzate.
5: Anche quest'anno, come per gli anni scorsi, faremo un presidio acquatico sul lago di Iseo e grazie all'autorità di bacino abbiamo a disposizione più risorse, quindi riusciremo anche a fare un presidio sul lago di Endine per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini in generale.
3: Un presidio concentrato da maggio a inizio settembre nei fine settimana e festivi, e che già nell'esperienza dell'estate 2025 si era confermata vincente. Ma come sempre il ruolo principale è in carico a chi i laghi di Iseo e di Endine lo vivono, ai quali sono richieste sensibilità e rispetto delle regole per prevenire incidenti sia per la navigazione che per la balneazione.
1: Parliamo del Giro d'Italia di ciclismo, oggi la 17ª tappa Cassano d'Adda Andalo. Ci colleghiamo subito con Renato Fossani, collegamento telefonico con noi.
6: Sì,
1: buongiorno Renato.
6: Buon pomeriggio a tutti, anzi buon pranzo a quest'ora. Il richiamo, l'immutabile fascino del Giro d'Italia si è proiettato questa mattina sul castello Visconteo a Cassanodadda, da dove ha preso il via, dove appunto facevi dicendo, la 17ª tappa destinata a concludersi ad Andolo in Trentino. L'abbraccio penso dal vistoso pubblico a tutti i corridori, in particolare ha spigionato l'applauso la maglia rosa, il danese Jonas Vingegaard. Non sono passati inosservati nemmeno i quattro bergamaschi Simone Consonni, Lorenzo Rota, i giovani battaglieri Lorenzo Milesi e Simone Gualdi, per i quali la ribalta potrebbe accendersi anche oggi. Partenza, come si diceva, data alle 12:10 in provincia di Bergamo, è interessato la strada per quanto riguarda il transito, in provincia di Bergamo è interessato la strada Francesca, poi il bresciano per puntare su Andolo in Trentino, che ospita l'arrivo dopo 202 chilometri. Il giro si conclude domenica a Roma, dividono ancora quattro tappe, due in alta quota. Vingegaard veste la maglia rosa, difficilissimo da sfilargli. È tutto dal giro.
1: Uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni.
7: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora gran caldo anche nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Lombardia, tempo ben soleggiato, tuttavia nella seconda parte del giorno torneranno a formarsi locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Temperature diurne prossime ai 34 gradi in molte località. Più nel dettaglio osserviamo Bergamo. La giornata di giovedì sarà ben soleggiata, ma in serata, come vi anticipavo, si presenteranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco e potranno essere anche di moderato forte intensità. Uno sguardo alla giornata di venerdì: sarà un po' più asciutta, ancora ampi spazi di cielo sereno, qualche disturbo è più probabile sui settori montuosi, le temperature saranno in contenuta diminuzione, questo permetterà un caldo un pochino più sopportabile. Uno sguardo al weekend: situazione meteo buona, ci attendono giornate assolate con clima caldo ma senza eccessi particolari, molto mite nella notte e al mattino. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
12: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
13: Radio Alta, la musica grande. Radio
14: Alta. Alta Play Yesterday.
15: Gli anni 80.

Raie, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raie torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raie, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raie, Nightingale.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
5: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nunceatinec e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le italiane sono belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
6: La musica grande.
0: Spot Spot.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio Alta. La musica grande.
5: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
8: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il tradizionale appuntamento intorno alle 13.15 siamo con gli amici di Radio Alta, come pure alle 18.30 e abbiamo la replica poi delle 14.30. Cesare Zapperi è con noi dopo questo tour de force a livello nazionale, caro Cesare, perché ti ho seguito, sei ovunque praticamente per il Corriere della Sera, benvenuto.
9: Pare che mi paghino per lavorare, quindi faccio un bel lavoro, vado in giro, non mi posso lamentare, dai.
8: Indubbiamente, anche perché sei stato in una delle più belle città italiane recentemente. Io ti seguo ovviamente con i tuoi post sulla pagina di Facebook, però non parliamo di politica, parliamo di Atalanta, di cui tu sei un grande appassionato e supporter, un bel termine, un po' agé, se vogliamo, un po' abbattuta.
9: Diciamo che sono un osservatore più che uno supporter.
8: Beh, vabbè, però io so che poi esprimi con i tuoi post anche lo stato d'animo del tifoso, se vogliamo. E cosa ci aspetta? Grazie subito a Maurizio Corriga, a Riccardo Sanga e Claudio Castelli in regia, perché il titolo dell'Eco di Bergamo ci proietta ad un futuro, molto molto molto, lo dico tre volte, prossimo. Sarri risolve con la Lazio, Palladino pista Bologna, Sarri risolve con la Lazio. Cesare, come ti sembra questa scelta?
9: Si cambia, quindi si avvia una nuova fase, è un cambio radicale, quello che sicuramente ci voleva, perché l'anno che abbiamo vissuto non è stato brillante, non malissimo ma neanche bene. Adesso i giornali in questi giorni sono pieni di pagelle, di bilanci finali, i voti ballano, insomma diciamo che il settimo posto, la Conference League, sono comunque meritano la sufficienza, diciamo così, per la stagione. Eravamo abituati molto bene, quindi chiaro si fa un po' fatica ad accettare una semplice sufficienza, però c'è di peggio, bisogna essere onesti, e quindi tutto sommato va bene così. Dopodiché però siamo arrivati al capolinea con un certo tipo di gioco, con un tipo di esperienza, e quindi è giusto voltare pagina, o addirittura, più che voltare pagina, cambiare libro, secondo me, perché con Sarri si cambia proprio libro. È un allenatore che ha modi di giocare, modi di vedere il calcio esattamente opposti a chi ha governato, ha guidato l'Atalanta negli ultimi 10 anni. Quindi attendiamoci grandi cambiamenti, e io mi permetto di aggiungere che ci vuole anche, ma l'ho già detto, tanta pazienza.
8: Ecco, che non è una caratteristica di coloro che amano il calcio, perché tu vedi il nostro amico Andrea Iannotta, che ha un cuore zebrato bianconero, tutti gli anni cambiano e non raggiungono l'obiettivo, anche loro quest'anno la Champions League se la sognano.
9: Anche il Milan,
8: tra l'altro, bravo.
9: Che pensava addirittura di poter vincere lo scudetto, invece non è andato nemmeno in Champions. Quindi, allora, se guardiamo con questa ottica, possiamo anche, come dire, ridimensionare i malumori che hanno accompagnato l'Atalanta, che tutto sommato, avendo comunque delle dimensioni diverse rispetto alle squadre che hai citato, la sua partecipazione all'Europa, seppure non quella più prestigiosa, se l'è garantita, e quindi tutto sommato. Però questo ormai è il passato, perché appunto stiamo parlando di una scelta rivoluzionaria, e quindi quella roba lì bisogna metterla da parte e entrare in un campo completamente nuovo. Campo completamente nuovo può riservare grandi piaceri e grandi emozioni, ma ci sono anche i rischi del cambio, perché qui cambia l'allenatore, ma cambierà almeno mezza squadra. Quindi o si trova la quadra in tempi rapidi, anche con un mercato che necessariamente dovrà essere molto dispendioso, o altrimenti potrebbe essere che il prossimo anno non sarà di quelli proprio così facili, diciamo così, perché ora che mister Sarri farà capire i suoi dettami tecnici a tutti i giocatori, riuscirà a mettere in acqua la barca come la vuole lui, io penso che ci vorrà del tempo, e forse i risultati non saranno subito quelli attesi. Quindi, come dire, mettiamoci in fiduciosa attesa, con questa consapevolezza, cioè che si cambia, si avvia un nuovo ciclo, un nuovo ciclo non può dare immediatamente i risultati del vecchio ciclo.
8: Per cui lo slogan deve essere chiaro. Lo slogan è pazienza, dice Cesare Zamperi.
9: Come diceva il buon Alessandro Manzone, adelante con giudizio, con giudizio,
8: con calma, con tranquillità. Tra l'altro, tu hai parlato di pagelle, ma ha scritto il nostro pittore per eccellenza, Baco. Mm-hmm. Il grande Baco dice, vabbè, ma se vuol fare il professore che si sbilanci anche lui, perché vedi che non sfugge nulla ai nostri attenti telespettatori.
9: Io parlavo delle pagelle altrui.
8: Esatto, tu hai parlato delle pagelle altrui, ma noi vogliamo sapere anche la tua di pagella. Anche
9: guarda,
8: perché
9: io ho sempre avuto una. Dimmi.
8: Guarda cosa ti anticipo: le pagelle dell'Eco di Bergamo. Poi le commenti.
9: Certo, le ho lette.
8: Le ho lette, bravissimo, stamattina. Per cui io dico: ma la tua di pagella, che voto dai all'Atalanta? Posso dare un suggerimento. Più o meno ho letto, come sempre, tutti i giorni, i quotidiani sportivi. La media è intorno al 6,5. Per cui ti ho dato già una bella dritta, Cesare.
9: Sì, ma io ho le mie idee, non è che vorrei vedere quelle degli altri, non c'è problema. Io penso che, l'ho detto prima, la sufficienza se la merita. Sì, siamo tra il 6 più e il 6,5, non andrei oltre. Ecco. sarei più per il 6 più io che per il 6,5, ecco, diciamo che considerati gli investimenti.
8: È una sfumatura, però dai, è una sfumatura, 6 più 6.
9: Una sfumatura, ma insomma, diciamo che a un certo punto della stagione, diciamo a gennaio, febbraio, marzo, poteva arrivare anche al 7 questa Atalanta, dopodiché però ha fatto un finale di stagione largamente deludente e quindi siamo scesi al 6 e per essere proprio così di incoraggiamento ci aggiungiamo un più.
8: Ecco, va bene, sei magnanimo, insomma, sei magnanimo quest'oggi. Cesare, domani l'Eco di Bergamo, 80 pagine, lo rilancia Roberto Bellingheri, vice caporedattore. Io credo che il titolo di questo speciale di 80 pagine che domani troverete gratuitamente in edicola, l'immagine è bellissima perché si sale verso il futuro in montagna, stagione 2025-26, un anno difficile ma si può risalire. Cioè sul risalire c'è il dibattito, perché voi Matusa dite risalire, noi siamo risaliti dalla Serie C, per cui Matusa, come Matusa, non ti offendi, spero, caro Cesare.
9: Ma sei tu Matusa, io sono diversamente giovane.
8: Va bene, no, però dico, si può risalire, certo, arriviamo da...
9: si può fare tutto della vita, si può risalire, attenzione che andando in montagna lo insegnano i Giri d'Italia o anche il Tour de France, in salita si prendono anche delle batoste pazzesche, perché ci si impianta e si resta lì, così come si possono anche fare delle grandi imprese. Il titolo dello speciale, ricco come sempre dell'Eco di Bergamo, ovviamente all'insegna dell'ottimismo, ma non si può che essere ottimisti all'inizio, anzi non siamo nemmeno all'inizio, siamo diciamo alle prime mosse della prossima stagione. È chiaro che se la società è andata a prendere Giuntoli e Sarri vuol dire che ha delle ambizioni, dopodiché come fra il dire e il fare c'è sempre di mezzo quel mare che può essere più o meno largo. Vedremo nei prossime settimane la campagna acquisti. Sappiamo che Ederson se n'è andato sostanzialmente, sappiamo che Palestra probabilmente non neanche passerà da Bergamo perché ha delle grosse pretendenti e vale tanto oro quanto pesa. Sappiamo che una serie di giocatori sono arrivati quasi a consunzione o comunque poco lì, c'è un allenatore che ha un progetto tattico completamente diverso, quindi alcuni giocatori sicuramente non rientrano nel suo modo di vedere calcio. Questo vuol dire che almeno 5, 6, 7 giocatori cambieranno. Quanto tempo ci vorrà per farli integrare?
8: Pazienza, Cesare.
9: Ecco che ci sono anche, c'è già sullo stesso Eco di Bergamo di oggi, c'è anche già qualche nome, si parla di questo Gaetano del Cagliari, ho letto, conosco poco, come possibile sostituto di Ederson. Ecco, se ci mettiamo in questa ottica, se pensiamo che Ederson sia sostituito Gaetano, a me qualche malumore di pancia mi viene, però va bene, aspettiamo di capire cosa...
8: Io ricordo adesso, sì, malgrado l'età, un po' di memoria, Cesare, ce l'ho ancora, ti ho dato un bel assist, ecco.
9: No, ma gli anziani ricordano, sì, solo che ricordano i fatti di 50 anni prima, non quelli dell'altro giorno.
8: Ma io mi ricordo, scusami, quando arrivò Reteghi sì, dal Genoa, sì. Reteghi non fa gol, arrivò Ederson dalla Salernitana, mi ricordo anche questo. E qualcuno disse, ma chi è questo Ederson?
9: Sì, fai bene a ricordare, è giusto, i giocatori bisogna vederli sul campo prima di giudicarli, hai perfettamente ragione. E quindi, come dire, ho buttato lì una battuta, nel senso che noi adesso l'abbiamo visto cosa valeva, non a caso è andato al Manchester, quindi stiamo lasciando
8: 50 milioni di euro,
9: stiamo lasciando un campione. È chiaro che trovare un sostituto alla sua altezza nell'immediato non sarà facile, magari invece scopriremo un giocatore di grande valore che a Bergamo crescerà, quindi che si chiami Gaetano, che si chiami Filippo, quello che vuoi tu, aspettiamoci. Comunque bisogna che l'Atalanta metta mano al portafoglio e porti i giocatori di valore, perché credo che Sarri non sia venuto per fare brutta figura.
8: Assolutamente, anche perché parlando sempre, scusami se ti ho interrotto, parlando di prospetti futuri, l'altra sera c'è stata anche una serata molto bella con Roberto Samaden, con Zanforlin, con il mitico Bellini alla SAPS Panathlon, veramente chapeau agli organizzatori. Qui ci sono due nomi, Rovella e Gila tra i prediletti, cioè a me Gila piace tantissimo, Rovella è un ottimo centrocampista.
9: Sai, piacere è un conto, potere è un altro, perché nel medesimo articolo che parla di Gila c'è scritto quanto costa Gila, non meno di 40 milioni di euro.
8: Evviva!
9: Mi permette di dire che l'Atalanta 40 milioni di euro per un difensore non li spende.
8: Sono d'accordo con te. Cesare, siamo in chiusura, ti riporto a scuola, ti faccio fare il professore. Ecco, professor Cesare Zapperi.
9: No, portami nei panni dello studente che mi trovo meglio.
8: Va bene, allora ti riporto nel panni dello studente, dell'appassionato che deve commentare le pagelle che trovate in due pagine dell'Eco di Bergamo, una è questa: carne secchi top difesa record, si parte dal 9 e si arriva al 5 di Bellanova, 9 naturalmente per Marco Carne Secchi, poi le scorriamo velocemente, c'è Musà 5 e mezzo, Ederson 7, Zappacosta sono pienamente d'accordo 7 e mezzo, questa carrellata di voti li condividi da parte di Piero Vailati, mi raccomando, Piero è nel mio cuore, per cui Cesare fa il bravo.
9: No, ma io condivido la stima nei confronti di Piero, ma poi non si giudicano mai le pagelle dei colleghi, ognuno ha il suo punto di vista e ha una sua coerenza nella valutazione complessiva dei giocatori. Sostanzialmente i voti sono quelli più o meno che si possono immaginare, mezzo voto più, mezzo voto in meno, quindi non... in qualche caso magari sono leggermente generosi, ma dal mio punto di vista ma sempre meglio essere generosi in più che cattivi in questi casi, soprattutto a stagione finita. Io in sintesi ti dico che sicuramente è stata una ottima annata straordinaria di Carnesecchi, che quindi merita perfino 10, altro che 9. Così come Bernasconi è stata una felice scoperta, mentre invece Bellanova è stato secondo me un disastro. Io non gli darei 5, gli avrei dato 4. Ho visto che Scamacca viene gratificato di un 7. Io mi sarei accontentato di un 6 e mezzo, però ripeto, sono cose abbastanza relative, insomma, diciamo che la media è di una sufficienza complessiva, con alcuni giocatori che sono venuti meno, Samardžić, Musa, che può tranquillamente tornare da dove è venuto perché non ha lasciato segno, no. Samardžić è un'eterna promessa che non sboccia mai, il voto a Palladino è 6 e mezzo, io gli avrei dato 6 e mezzo, non riesco a darglielo perché comunque ha fatto bene per una parte della stagione, ha fatto male nella parte conclusiva, quindi, però ripeto, non sono sfumature, questa Atalanta si consegna agli archivi con una sufficienza complessiva, va bene così, si poteva fare di più, speriamo che adesso, cambiando completamente libro, come dicevo, non pagina, si inizi un ciclo nuovo. Lo torno a ribadire perché non lo si, poi fra qualche mese qualcuno non dica ma i risultati, abbiate pazienza, perché quando si rivoluziona una squadra ci vuole una grande pazienza.
8: Allora, avete capito lo slogan dell'estate 2026? Pazienza. Possiamo fare anche delle t-shirt quasi con la scritta pazienza. Cesare, ti abbraccio, spero di vederti presto, magari in un contesto diverso. Va bene, grazie, buona giornata.
9: A disposizione, ciao Fabrizio.
8: Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Domani parleremo della 17ª camminata nerazzurra, niente po' di meno che, come si suol dire, con Marino Lazzarini. Grazie alla nostra regia Maurizio Corriga, ringraziamo Claudio Castelli e anche il baldo giovane Sanga. Riccardo, buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
10: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
11: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
12: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
13: Da 18 anni il tuo risveglio

0: 9 maggio, preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1, a Curno.
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
2: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. La musica.

arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Radio Alta. Sono le 19:02. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

giorno più, giorno meno, siamo ad un mesetto circa dal finale di questa stagione 25-26 di Discovery Funk, l'undicesima, la dodicesima, la vera memoria storica di questo è senz'altro Teo Maggiore. E se volessimo trarre un po' le conclusioni, potremmo dire che è stata una bella annata, come fosse un vino. Abbiamo scavato un po' oltre la superficie della nostra fatidica terra del funk, dove abbiamo trovato facce nuove, grandi conferme e ovviamente tanti pezzi della nostra storia musicale, che è quella di area funk, black and soul. Sicuramente tra le conferme metterei il nome di Alex Faniol. Eccolo con il nuovo singolo

0: sacco di volte. Lo stile di Alex Van Heul mi piace molto. Sembra che tutto nasca con l'unica finalità di passare a Discovery Funk, a tutti quegli elementi che rendono le sue canzoni perfette. Anche questa, nuova, insieme a Canon, Every Letter of Your Name.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz, and more. So let's funk together.

anche Terry Green in questi anni recenti ci ha regalato un sacco di buone occasioni per godere della sua musica. Questo è il singolo più recente che la riporta al centro, sì, della terra del funk, ma anche delle piste da ballo, visto che un po' quello è il suo punto d'origine con il progetto Tui e Rissa nel 1998. A breve avremo un'altra novità al suo primo passaggio, ora però un salto nel passato ce lo dobbiamo. E allora un grande classico, anno 92, War, questa You Got the Power.

0: decisero di chiamarsi War in realtà per provocazione. L'idea era quella di promuovere la pace. Qui siamo sul finire degli anni 60. La band, insomma, è ancora in circolazione. Ieri sera hanno suonato in Olanda e hanno date fissate fino al maggio del 2027. L'unico membro originale è Lonnie Jordan. Tutto ebbe inizio però con una leggenda, il nome di Eric Burdon, che ci riporta agli Animals. Qui siamo proprio agli inizi degli anni 60. Nel loro repertorio avremmo potuto scegliere decine di canzoni. Questa è forse la più commerciale. Nel 1982 uscì questo album di nome Outlaw e la canzone You Got The Power. E ora, salto temporale, anno 2026.
1: Hi, my name is Ian Kincaid from the group MF Robots and you are listening to Discovery Funk with Luciano Berry here on Radio Alta.

costante negli ultimi mesi in tutte le classifiche di settore. Gli MF Robots tornano con il terzo album dopo alcuni singoli, uno dopo l'altro. Un paio dei più recenti sono ancora nei nostri Alt Play Today. Questa è la canzone fissa da noi a Discovery Funk che si chiama The Pressure. Signori e signori, queste sono le atmosfere sonore che trovate tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio, una replica alle 19. Poi ovviamente c'è tutto il mondo on demand su mixcloud.com. La puntata sarà disponibile pochi minuti dopo la sua conclusione, insieme a tutte le altre nostre produzioni, quelle di Radio Alta, musica grande. Ora, primo passaggio per Save the Robots, Dangerous and Sweet.

0: genere. More Bounce to the Hounds, progetto Zap 1980. Ed ora siamo alla fine e siamo lunghissimi, come capita ogni tanto, quindi andiamo dritti al punto, e cioè alla traccia Logout. Quest'oggi celebriamo i 50 anni dell'album The Jackson, ovviamente dei Jackson. A domani, show you the way to go. Logout.
1: Discovery Funk.

0: Spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
6: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Mortale incidente a Capriolo, vittima un motociclista di Palosco. Sentiamo i particolari nel servizio.
9: Un'altra vittima della strada, un altro giovane che perde la vita. Il teatro dell'incidente mortale è la provinciale 469 a Capriolo, nel Bresciano, dove ieri sera intorno alle 19 ha perso la vita Kevin Bonetti, 24enne di Palosco. Il ragazzo viaggiava in moto in direzione di Capriolo, preceduto da un amico. La polizia stradale di Iseo ha eseguito i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe affrontato una curva a velocità sostenuta e nel frenare per correggere la traiettoria avrebbe perso aderenza. La moto è scivolata invadendo la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Mercedes che procedeva in senso contrario. L'impatto è stato violentissimo e il 24enne è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dell'ambulanza di Adro e Sarnico e dell'elisoccorso. Illesa ma sotto shock la conducente dell'auto. La strada è rimasta chiusa per ore. Kevin Bonetti lavorava come programmatore informatico allo stabilimento Amazon di Cividate e aveva da poco preso casa con la fidanzata a Palusco. La sua moto era stata messa in vendita sui social pochi giorni fa. Lo stesso tratto della provinciale 469 era già stato scenario di 3 morti recenti tra il 2023 e il 2025.
8: Un forte boato attorno alle 2:30 della scorsa notte, udito anche a molta distanza, ha svegliato buona parte dei residenti del centro di Treviglio. Una banda di malviventi infatti ha fatto saltare il distributore bancomat della filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Piazza Mentana. Hanno agito in 4 e sono riusciti a fuggire con la cassa. Il bottino è ancora da quantificare, i danni alle strutture sono come sempre in questi casi ingenti. L'ingresso della banca è stato completamente distrutto. La filiale presa di mira si trova nel centro della città della Pianura, di fronte alle scuole, a 50 metri da via Roma. Immediato l'intervento dei carabinieri di Treviglio, i componenti della banda del botto si sono dileguati a tutta velocità su una macchina. I carabinieri stanno visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori del colpo. Il comune di Bergamo ha pubblicato sul proprio sito il nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle attività commerciali cittadine che investono in il sistema di sicurezza e prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. La misura dell'amministrazione comunale mette a disposizione complessivamente 60.000 euro a fondo perduto, raddoppiando così lo stanziamento degli anni precedenti pari a 30.000 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente direttamente online sul sito del Comune di Bergamo dalle 9 del 1 giugno fino alle 12 del 22 di giugno. Possono presentare domanda a ditte individuali e società commerciali costituite entro il 31 dicembre del 2025. Il contributo potrà variare da un minimo di 1.000 fino ad un massimo di 3.000 euro per ciascuna attività. L'assegnazione dei contributi avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria degli ammessi al contributo sarà pubblicato entro il 13 luglio di quest'anno. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2026. Parliamo di un'altra emergenza, è quella dell'ozono, perché il supercaldo ha portato anche il primo allarme della stagione estiva in anticipo per quanto riguarda questo inquinante.
9: Il caldo anomalo e improvviso accende in netto anticipo il primo allarme ozono del 2026, con Bergamo che finisce dritta in cima alla mappa delle zone più colpite della Lombardia. Un'ondata di calore con temperature da piena estate che in città hanno fatto registrare minime di 23 gradi e massime pronte a toccare i 33. Ha fatto così impennare le concentrazioni del gas tossico oltre la soglia di guardia dei 180 microgrammi per metro cubo d'aria, il livello stabilito per far scattare la fase di informazione ai cittadini. I dati diffusi da ARPA Lombardia descrivono un quadro critico proprio per il territorio orobico. Il monitoraggio quotidiano dell'Agenzia regionale ha tinto di rosso tre specifiche stazioni fisse in tutta la regione: quella di Bergamo città, la centralina di Calusco d'Adda, di Moggio in Valsassina, nel Lecchese. In queste tre aree l'inquinante ha registrato la spinta più forte, sfiorando la preoccupante quota di 200 microgrammi per metro cubo d'aria. Nel resto del territorio regionale la situazione non è migliore, con una mappa quasi interamente colorata di giallo, segno di concentrazioni già elevate e comprese tra i 120 e i 180 microgrammi. Le uniche parziali eccezioni verdi, dove i livelli si fermano ancora entro i 120 microgrammi, si registrano a Mantova e nell'Alta Valtellina a Bormio. Fino ad una settimana fa l'intero archivio ARPA mostrava valori rassicuranti e ovunque inferiori ai 120 microgrammi. La svolta è iniziata venerdì con i primi superamenti nel Varesotto e a Lecco, 182 microgrammi, per poi estendersi sabato a Monza e nel Bergamasco. Un'escalation fulminea guidata dal forte irraggiamento solare e dalla stabilità atmosferica, fattori che creano nell'aria una spessa cappa di ozono a livello del suolo.
8: Se la pensione per molti è un miraggio, si punta sulla previdenza, quindi su quella pensione integrativa, ma soltanto il 35% dei lavoratori decide di in qualche modo intraprendere questa strada.
9: Bergamo produce, guadagna, ma dimentica il proprio futuro. Nel cuore economico della Lombardia scatta l'allarme previdenza. Ben il 65% dei lavoratori bergamaschi ignora i fondi integrativi, lasciando la propria vecchiaia appesa al filo sottile del sistema pubblico. I dati elaborati dal CAF CISL provinciale fotografano un'inerzia pericolosa, con appena il 35% dei contribuenti totali iscritto ad una forma di previdenza complementare. Meno di 4 dipendenti su 10 hanno blindato il proprio domani. La mappa del territorio viaggia a velocità opposte e spacca i settori. I metalmeccanici fanno da traino con il colosso Cometa, che raccoglie oltre 26.400 iscritti, oltre il 40% del comparto. Tallonati dall'edilizia di Prevedi con 16.000 associati, dal commercio di Fonte a quota oltre 11.000 e dalla gomma plastica con circa 4.500 posizioni. Poi il crollo verticale. Il comparto dell'artigianato è un buco nero, con appena 300 posizioni aperte su un bacino potenziale di oltre 31.000 lavoratori. A frenare il sistema sono soprattutto le donne e le nuove generazioni. Il divario di genere è netto. Le lavoratrici rappresentano appena il 38% degli iscritti, contro il quasi 62% degli uomini. Anche i portafogli si adeguano al gap, con i maschi che versano in media quasi 3.000 euro l'anno contro i poco più di 2.400 delle colleghe. Bassa natalità, invecchiamento demografico e carriere frammentate non sono slogan, ma minacce strutturali alla tenuta dei redditi. Con la legge di bilancio, che farà scattare a luglio la nuova campagna nazionale di adesione, il tempo delle proroghe è scaduto. Il sindacato orobico chiama raccolta il territorio venerdì 29 maggio dalle 9 alle 12 nel Salone Riformisti di via Carnovali. un tavolo d'emergenza per scuotere Bergamo dall'inerzia e trasformare la longevità da un'ansia collettiva ad un futuro protetto.
8: Parliamo del rinnovato progetto sicurezza sui laghi di Iseo e di Endine.
0: Con la presentazione ufficiale di ieri presso l'autorità laghi a Sarnico ha preso il via il progetto sicurezza sull'onda, una task force per un'estate più sicura. Assegnati 40.000 euro, 20.000 da finanziamento regionale e altrettanti messi sul piatto dall'autorità laghi.
10: Si rinnova il progetto sicurezza, ormai un progetto relativamente alla prevenzione e alla sicurezza rodato da tempo, un progetto che ci permette davvero di avere un'estate sicura per tutti i nostri bagnanti e tutti coloro che usufruiscono delle nostre spiagge.
0: In campo la Guardia Costiera Ausiliaria, i Vigili del Fuoco di Bergamo e Brescia, Croce Rossa OPSA, la Guardia di Finanza RON di Como, reparto operativo aeronavale e le protezioni civili delle due province, con queste ultime che vedranno impegnati complessivamente una decina di associazioni specializzate.
11: Anche quest'anno, come per gli anni scorsi, faremo un presidio acquatico sul lago di Iseo e grazie all'autorità di bacino abbiamo a disposizione più risorse, quindi riusciremo anche a fare un presidio sul lago di Endine per garantire la sicurezza dei turisti e dei cittadini in generale.
0: Un presidio concentrato da maggio a inizio settembre nei fine settimana e festivi e che già nell'esperienza dell'estate 2025 si era confermata vincente. Ma come sempre il ruolo principale è in carico a chi i laghi di Iseo e di Endine lo vivono, ai quali sono richieste sensibilità e rispetto delle regole per prevenire incidenti sia per la navigazione che per la balneazione.
8: Parliamo del Giro d'Italia di ciclismo, oggi la 17ª tappa Cassano d'Adda Andalo. Ci colleghiamo subito con Renato Fossani, in collegamento telefonico con noi.
12: Sì,
8: buongiorno Renato.
12: Buon pomeriggio a tutti, anzi buon pranzo a quest'ora. Il richiamo, l'immutabile fascino del Giro d'Italia si è proiettato questa mattina sul castello Visconteo a Cassano d'Adda, da dove ha preso il via, dove appunto facevi dicendo, la 17ª tappa destinata a concludersi ad Andalo in Trentino. L'abbraccio penso dal vistoso pubblico a tutti i corridori, in particolare ha sprigionato l'applauso la maglia rosa, il Jonas Vingegaard. Non sono passati inosservati nemmeno i quattro bergamaschi Simone Consonni, Lorenzo Rota, i giovani battaglieri Lorenzo Milesi e Simone Gualdi, per i quali la ribalta potrebbe accendersi anche oggi. Partenza, come si diceva, data alle 12.10 in provincia di Bergamo, è interessato la strada per quanto riguarda il transito, in provincia di Bergamo è interessato la strada francese, poi il bresciano per puntare su Andalo in Trentino che ospita l'arrivo dopo 202 chilometri. Il giro si conclude domenica a Roma, dividono ancora quattro tappe, due in alta quota. Vingegaard veste la maglia rosa, difficilissimo da sfilargli. È tutto dal giro.
8: Uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni.
13: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora gran caldo anche nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Lombardia, tempo ben soleggiato, tuttavia nella seconda parte del giorno torneranno a formarsi locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Temperature diurne prossime ai 34 gradi in molte località. Più nel dettaglio osserviamo Bergamo. La giornata di giovedì sarà ben soleggiata, ma in serata, come vi anticipavo, si presenteranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco e potranno essere anche di moderato forte intensità. Uno sguardo alla giornata di venerdì sarà un po' più asciutta, ancora ampi spazi di cielo sereno, qualche disturbo è più probabile sui settori montuosi, le temperature saranno in contenuta diminuzione, questo permetterà un caldo un pochino più sopportabile. Uno sguardo al weekend, situazione meteo buona, ci attendono giornate assolate con clima caldo ma senza eccessi particolari, molto mite nella notte e al mattino. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
6: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
14: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
15: Da Tanghetti, affari perfetti.
16: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio Brescia.
15: Da Tanghetti, affari perfetti.
17: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
18: Radio Alta, la musica grande.
19: Radio Alta.
18: Alta Play Yesterday.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 20 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 22:02. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Sono le 23.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

alla musica grande. Radio Alta. Sono le 23:59.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.